0: respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
1: E bufera in ATM l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che seduta accanto a un autista in pausa si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili, la procura verso l'apertura di un fascicolo. Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malger, dove, secondo quanto riferito da ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio. All'opera sono mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del corso d'acqua non sarebbe tale da trascinare lontano il corpo, ma il fatto che siano trascorsi già oltre 4 giorni dal fatto rende l'individuazione più ardua. Electrolux sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. Il ministro Urso aveva chiesto all'azienda svedese di non intraprendere azioni unilaterali. E tregua armata, il commento della FIOM CGL, cauto ottimismo, trapela dalla UIL. I mondiali di calcio, finita pochissimi minuti fa, Arabia Saudita, Uruguay, con il pareggio rimonta dei sudamericani 1-1. Tra un'ora l'esordio nella competizione della nazionale iraniana contro la Nuova Zelanda. Sono terminate invece 0-0 Spagna-Capoverde e 1-1 Belgio-Egitto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

voce di Natalie Cole per riprendere la diretta di Rai Radio Notturna. This Will Be, il brano di Natalie Cole che abbiamo appena ascoltato. Sono le 2:08, ben ritrovati. Notte sicura sino alle 5:30, Maria Cristina Manca, Alessandro Rosi alla parte tecnica e poi naturalmente voi sempre presenti in ascolto al 348-103-1010. Nel frattempo però torniamo a dare qualche notizia di riapertura. Riaperta la tangenziale di Bologna, riaperta in largo anticipo tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde. Il tratto torna percorribile in direzione dell'Autosole. Anche l'entrata dello svincolo 4 bis aeroporto Marconi è di nuovo fruibile, sempre in direzione della 1. Riaperta anche l'uscita di Arenella, siamo a Napoli sulla tangenziale, era chiusa in entrambe le direzioni, anche questa è stata riaperta in anticipo. Torniamo sulla Roma-Napoli, due le auto coinvolte nell'incidente, ci arriva ora il dettaglio di questo incidente che stiamo raccontando più o meno dalla mezzanotte e mezza. Quindi al 715-300 Caglianello Capo a direzione sud Napoli, due auto coinvolte nell'incidente, si registrano ancora dei rallentamenti. Queste le novità, abbiamo sentito dal giornale radio che è terminato l'incontro tra Arabia Saudita e Uruguay, e il finale appunto è di 1-1. E invece a breve ci sarà l'incontro tra appunto l'Iran con la Nuova Zelanda, quindi lo seguiremo intorno alle 3, tra circa un'ora avremo ci sarà insomma l'inizio di Iran-Nuova Zelanda. Peraltro qualche agenzia ci parla di centinaia di persone che hanno iniziato a radunarsi fuori dallo stadio di Los Angeles in vista appunto della partita d'esordio dell'Iran con la Nuova Zelanda per manifestare contro la Repubblica Islamica dell'Iran, sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella per capirci precedente alla rivoluzione islamica del 1979, con un leone e un sole. I manifestanti hanno suonato i tamburi e intonato cori contro la Timmelli, considerata uno strumento di propaganda di Teheran. Questa non è la squadra del popolo iraniano, è la squadra del regime, ha dichiarato Ava Amin, una studentessa di filosofia presente alla manifestazione con uno striscione che chiede un cambio di regime. Quando la gente viene uccisa, loro chiudono gli occhi e rimangono in silenzio. La partita si svolge tra l'altro sotto stretta sorveglianza, poiché la numerosa comunità iraniana di Los Angeles, a volte chiamata Teherangeles, si sta preparando a questa manifestazione da settimane. Gran parte della diaspora si oppone fermamente alla Repubblica Islamica e intende sfruttare l'attenzione generata proprio dai mondiali per denunciare gli abusi commessi dal regime. Alcuni manifestanti sventolavano appunto composizioni con ritratti di iraniani uccisi durante la sanguinosa repressione delle manifestazioni popolari dello scorso gennaio, che secondo numerose organizzazioni ha causato migliaia di morti. Abbiamo perso così tante persone a gennaio, ha continuato sempre a parlare questa studentessa, quando la gente chiede la libertà in Iran viene uccisa. Quindi dobbiamo essere qui, siamo qui per essere la loro voce e per sventolare la nostra bandiera. Tre ore prima della partita, diversi manifestanti regolarmente muniti di biglietti si sono presentati ai cancelli indossando magliette con la stampata bandiera pre-rivoluzionaria, un simbolo considerato inaccettabile dalle autorità iraniane e in linea di principio proibito dai regolamenti della FIFA, che vietano i simboli politici nei suoi impianti sportivi. Teheran ha minacciato di bloccare la partita se i manifestanti dovessero riuscire ad entrare. Invece di rimanere in Arizona come previsto, la squadra iraniana si è trasferita in Messico per allestire il proprio campo base. Inoltre, gli Stati Uniti hanno negato il visto a circa 15 membri dello staff tecnico per le tre partite del girone che si giocano sul suolo statunitense.

morte veramente poco fa sulla 4 Venezia Trieste, incidente che segnaliamo tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro Pordenone verso Venezia. Incidente naturalmente che al momento non ha effetti sulla viabilità. Torniamo invece a ciò che ha delle conseguenze, perché l'incidente sulla tangenziale S di Milano sta provocando la chiusura dell'uscita dello svincolo 9 via Emilia Rogoredo piazzale Corvetto in uscita in direzione della 1 per intervento medico e dei vigili del fuoco. L'incidente viene segnalato appunto all'altezza dello svincolo della statale 9 via Emilia in direzione della 1. Ricordiamo ancora un'altra chiusura che riguarda sempre questa tangenziale, la S di Milano, l'entrata di Linate, viale Forlanini, resta chiusa in direzione sud fino alle 5 di questa mattina. C'è l'indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo di Milano Rubattino per il successivo ingresso in carreggiata sud. Andiamo in viabilità ordinaria. Intanto attenzione, perché c'è un incendio in Sardegna sulla statale 130 Iglesiente. L'incendio è segnalato tra la variante di Elmas e poco prima di Decimo Mannu. Siamo tra il chilometro 1,7 e il chilometro 13. Attenzione, viene segnalato un incendio. E poi altra notizia che ci arriva dalla viabilità ordinaria, parliamo della statale 16 Adriatica, che per il ribaltamento autonomo di un mezzo pesante viene disposta appunto la chiusura. Il tratto è chiuso dunque per la messa in sicurezza tra Alfonsina e Gloria in entrambe le direzioni. Al chilometro 136 e 100 è avvenuto questo ribaltamento di questo mezzo pesante. Il tratto resta chiuso per naturalmente lavori di messa in sicurezza dal chilometro 136 al 137 e 500. Torniamo in autostrada. Intanto viene riaperta sulla A3 Napoli-Salerno, viene riaperta l'entrata di Porto di Napoli e viene riaperta in anticipo anche via Marina Centro, che era chiusa verso Salerno. Ancora altra riapertura riguarda l'entrata di Castellanza sulla 8 Milano-Laghi, anche questa in largo anticipo, e viene riaperta anche l'entrata di sulla tangenziale di Bologna, riaperta l'entrata dello svincolo 7 Bologna Centro verso la 14 e conseguentemente riaperto in anticipo anche il tratto che era chiuso tra lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara e lo svincolo 8 Fiera sempre in direzione della 14. Altra chiusura invece che viene adesso segnalata riguarda la 3 Napoli Salerno, chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno. La riapertura è fissata intorno alle ore 6.

I Rolling Stones con In The Stars su Raiso Radio, questa è la notte sicura, ben ritrovati, tra poco l'appuntamento con la musica live, i tre brani in sequenza che ascolteremo. Nel frattempo torniamo sulla tangenziale est di Milano perché è in atto il recupero del mezzo che era rimasto coinvolto nell'incidente in Scarpata, quindi si sta recuperando questo mezzo in Scarpata e rimane chiusa quindi l'uscita della statale, dello svincolo della statale 9 via Emilia in direzione della 1. Questo è l'aggiornamento che riguarda questa segnalazione della tangenziale est di Milano. Dunque, terminate le code in A1, erano segnalate per lavori tra il bivio 1 fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano direzione Milano. Terminano i rallentamenti che interessavano l'incidente sulla Roma Napoli Caglianello Capua verso Napoli, incidente al 715-300 che comunque rimane ancora segnalato, due le auto coinvolte in questo incidente. E allora tra poco l'appuntamento dopo il prossimo brano di Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, La testa gira, destinata ad essere il tormentone estivo, la musica live con i Genesis questa notte, Dalle De Gregorico, Anna e Marco, e Paul McCartney sarà il primo dei brani in sequenza.

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. G7, al vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, il presidente americano frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia fregate e una portaerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la Premier Meloni è arrivata a Evian nel tardo pomeriggio con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran nella riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
3: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
4: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7, e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump spiega: si è attaccata a Tel Aviv, può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparativi a Doha in Qatar. E all'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento, l'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi Netanyahu: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. Ed ha chiuso annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. Incidente aereo negli Stati Uniti, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Tutti morti, le 8 persone a bordo, tra cui 2 dipendenti di Boeing. Ancora sconosciute le cause del sinistro. La cronaca in Italia: il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta il 9 agosto del 2024, in un primo momento fatta passare per un falso incidente automobilistico, invece fu un omicidio premeditato e organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha condannato all'ergastolo la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannate a pene tra i 24 e i 14 anni. La sentenza è stata emessa poco prima di mezzanotte. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa. Aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
5: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di

0: trasporto milanese e quelle degli inquirenti dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
1: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
0: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
1: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio, i mondiali americani, pareggio per la Spagna 0-0 con Capoverde, per il Belgio 1-1 con l'Egitto e per l'Arabia Saudita e l'Uruguay 1-1. Da pochi minuti è iniziata l'Iran-Nuova Zelanda. Era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Brano Ciao con questo Bongo Bong, le 3:10 minuti, ben ritrovati, la notte sicura di Rais Radio insieme a Maria Cristina Manca e Alessandro Rosi alla parte tecnica. Allora, noi intanto torniamo ad aggiornare un po' di situazioni con uno sguardo rivolto sempre al monitor che ci fa vedere la partita che si sta svolgendo ora, e c'è subito un gol, vediamo di chi è, perché insomma le magliette io non le riconosco, vediamo un po', dovrebbe aver segnato la Nuova Zelanda, vero? Mi conferma anche Alessandro, quindi è iniziata veramente da 6 minuti la partita, quindi Iran sotto di un gol, perché in questo momento arriva il gol della Nuova Zelanda. Dunque torniamo in strada intanto, perché abbiamo diversi aggiornamenti. Il primo aggiornamento è quello che riguarda la soluzione dell'incidente sulla Roma-Napoli, incidente risolto, quello tra Caglianello e Capua verso Napoli, che provocava anche dei rallentamenti e vedeva coinvolte 2 vetture, quindi risolto. Abbiamo invece un invito alla prudenza, perché ci sono degli ostacoli segnalati probabilmente in un punto pericoloso. Siamo in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna, ostacoli segnalati al chilometro 115, sono segnalati in terza corsia. Allora, arriva la segnalazione di un veicolo in fiamme proprio in A14, quindi veicolo in fiamme, ora attenzione, prudenza, se vi state spostando tra il bivio della 14 con la 1 e Bologna Borgo Panigale direzione Bologna, carreggiata sud, veicolo in fiamme, quindi attenzione, prudenza. Sono concluse anche le code che interessavano per lavori il tratto della 1 tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Queste le novità. Qualche riapertura però già possiamo raccontarvela, perché intanto è riaperta la 14 tra Imola e Castel San Pietro, è stato riaperto il tratto verso Bologna e quindi torna percorribile. Bologna-Casalecchio sul raccordo Casalecchio è di nuovo fruibile, era chiuso in uscita verso la 1. Poi altra riapertura riguarda il bivio di Baranzate sulla tangenziale nord di Milano in direzione Rho, anche questo è di nuovo fruibile. E poi è riaperta la stazione di Cesena, sempre in A14, era chiusa in entrata per ambedue le carreggiate, in uscita verso Bologna. E non mi sembra ci siano altre riaperture, quindi tra poco faremo un recap di quelle che sono le chiusure attive fino alle 5-6, questi sono più o meno gli orari di riapertura. E quindi aggiornamenti da Los Angeles, perché si sta giocando a Los Angeles, Iran 0, Nuova Zelanda 1.

San George and Dragon, noi riprendiamo la nostra diretta alle 3:25 minuti, aggiornamenti che ci arrivano lì da Los Angeles, Iran 0, Nuova Zelanda 1, si è sbloccato il risultato proprio all'inizio della partita, siamo al 21esimo, il risultato non cambia. Torniamo invece in strada perché qualcosa cambia, è stata riaperta la stazione di Cassino in Autosole, era chiusa sia in entrata che in uscita in direzione di Napoli, sono stati recuperati dei materiali dispersi, tra l'altro sicuramente pericolosi. In terza corsia c'era una safety car che viaggiava proprio per il recupero di questi materiali, di questi ostacoli in carreggiata tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud verso Bologna. Riaperta ora l'autostrada A7, riaperta in largo anticipo tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, carreggiata nord, tratto che torna percorribile. Abbiamo sempre questo invito alla prudenza per il veicolo in fiamme, attenzione in A14, siamo tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio della 14 con la 1 in direzione nord verso l'autostrada del Sole.

0: E con i Pooh siamo giunti alle 3:33 minuti nella notte sicura di Rai Isoradio. Stiamo seguendo questo incontro da Los Angeles, non cambia il risultato, tra la Nuova Zelanda ed Iran, sempre in vantaggio la Nuova Zelanda. Tra l'altro stanno uscendo parecchie agenzie che riguardano un po' l'inizio di questo incontro. I giocatori della nazionale dell'Iran hanno cantato l'inno tenendo la mano destra sul cuore, a cominciare dal capitano Taremi, ex giocatore dell'Inter. Il 6 marzo, prima della partita contro la Corea del Sud nella fase a gironi della Coppa d'Asia femminile, invece le giocatrici iraniane erano rimaste in silenzio in segno di protesta contro le repressioni del regime di Teheran. Allora, torniamo in strada, diamo un'occhiata a quello che accade. C'è una safety car che viaggia per questo veicolo in fiamme in A14, quindi praticamente il veicolo è ancora segnalato in fiamme al chilometro 2 tra Bologna, Borgo Panigale, bivio A14 A1, in direzione nord verso l'Autosole. A parte questo, adesso vedo che c'è qualche riapertura, anzi prima io direi di dare questo invito alla prudenza per dei pedoni in A14. Siamo sempre in A14, ma nel tratto Pineto Pescara Nord direzione sud, attenzione pedoni che camminano e si muovono tra il chilometro 363 800 e il 351 e 800. Riaperta la 1 nel bivio a 1 diramazione Fiorenzuola in direzione nord, era chiusa per un ripristino da incidenti. Riaperta anche Fiorenzuola, sempre per lo stesso motivo, era chiusa verso Milano. Sempre in A1, Caserta Nord di nuovo fruibile, riaperta sia in entrata che in uscita. Nocera Sud sulla 3, possiamo dare la riapertura dell'uscita di Nocera Sud verso Salerno, ed è riaperta anche è sempre la stessa segnalazione, quindi si ripete, praticamente parla di Nocera Sud che, come detto, è riaperta in uscita in direzione di Napoli, ed è riaperta anche l'entrata, proprio in questo istante viene riaperta anche l'entrata. Diamo un'occhiata anche ai tratti non gestiti di Autostrade per l'Italia e mi soffermo con la tangenziale est di Milano, che vede questa chiusura per incidente all'altezza della statale 9 via Emilia in direzione della 1. Viene praticamente segnalato questo incidente al chilometro 136 e 100. Tangenziale est di Milano, entrata chiusa quella di Linate Viale Forlanini in direzione sud, l'indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo di Milano Rubattino per il successivo ingresso in carreggiata sud. Queste le notizie al momento. Adesso noi andiamo da Fabrizio Casinelli, che ci parla della Top 20 Radio Corriere, ma nel viaggio che ci avvicina fino al sabato e alla domenica, con le posizioni dalla 20ª all'11ª e dalla 10ª alla 1ª, noi ci avviciniamo con questi tre brani in classifica dal 10º all'8º posto.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV.
2: Una nuova settimana insieme che si apre con la Top 20, i 10 brani più ascoltati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, dalla redazione della Radio Corriere TV. Andiamo a scoprire tre posizioni della nostra classifica: la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Numero 10, new entry questa settimana, Mark and Cremont featuring Serena Brancale, Partenope. Yeah!

0: sentiamo domani con altre tre posizioni top 10 della radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati della settimana. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del radio Corriere TV. Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Michael Jackson, Dirty Diana su Raiso Radio, le 3:46 minuti, cambia risultato a Los Angeles, Iran 1, Nuova Zelanda 1, quindi hanno pareggiato gli iraniani e siamo al 42esimo, alla fine del primo tempo. Allora, torniamo intanto a dare qualche notizia che riguarda i tratti di autostrade per l'Italia. Intanto c'è questo veicolo in fiamme ancora segnalato in A14, Bologna-Borgo Panigale, bivio A14 A1, direzione nord. Il traffico defluisce in prima corsia, i vigili del fuoco sono sul posto per le operazioni di spegnimento di questo veicolo in fiamme. Torniamo a parlare anche dei pedoni in A14, ma nel tratto Pescara Nord-Pineto, direzione Nord Ancona, si muovono all'altezza del chilometro 352 e 300. Attenzione anche sulla Roma Teramo, c'è un'autovettura ferma in galleria, prudenza anche qui al 122, siamo tra San Gabriele Colledara ed Assergi in direzione di Roma, mezzo fermo in galleria. Abbiamo novità dalla viabilità ordinaria, in particolar modo vado sulla statale 340 Regina, c'è un tratto chiuso per incidente all'altezza di Argegno, il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni, siamo in provincia di Como. La nota ci parla dell'incidente frontale, purtroppo c'è una persona deceduta, l'auto è finita nel lago, quindi naturalmente è in atto, insomma, il recupero dell'auto e la pulizia della strada. Questo ci segnala ANAS riguardo questo grave incidente avvenuto sulla 340 Regina, appunto in provincia di Como, all'altezza di Argegno, chilometro 17. C'è un incidente un po' più a sud, siamo sempre in viabilità ordinaria, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti che si registrano a causa dell'incidente a 6 km dopo il bivio per la variante di Polignano a Mare in direzione nord, incidente con rallentamenti che interessano appunto la statale 16 Adriatica. E adesso arriva Elisa.

0: e la sicurezza dello stretto. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice Trump a Macron e poi annuncia: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Nonostante l'ottimismo, l'accordo resta fragile. Prima della firma di venerdì a Ginevra ci saranno colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Washington sul nucleare. Se si raggiungerà un'intesa su questo punto, fa sapere il sito Axios, gli americani ritireranno le proprie truppe entro 30 giorni e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà oggi a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia di raid russi hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. Nella notte i detriti di un drone hanno incendiato una cisterna di petrolio nella regione russa di Krasnodar. In Italia con la politica, l'accordo in Medio Oriente, la legge elettorale e l'economia, i temi al centro del confronto tra i partiti.
1: Soddisfazione da tutta la maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Grazie anche, sottolineo da Fratelli d'Italia, alla politica estera del governo. Roma sarà protagonista di una nuova stagione in difesa della libertà di navigazione. Se ci sarà l'intesa anche a Hormuz, assicura il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo l'accordo, sollecita Forza Italia, occorre sostenere l'economia riducendo la pressione fiscale. E sulla spesa per la difesa, la Lega con Claudio Borghi chiarisce.
2: Non è mai stata contraria a investire in difesa e sicurezza. Ci sono dei limiti, basta non indebitarsi con l'Unione Europea e dare priorità agli aiuti ai cittadini contro il caro energia.
1: Bene l'accordo di pace che si profila tra USA e Iran, ma è costato morti e bollette più alte, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che poi attacca il governo. In un paese con gli stipendi più bassi d'Europa, la priorità degli italiani non è la legge elettorale, linea condivisa dalle altre opposizioni. I 5 Stelle sottolineano ancora una volta le mancate riforme del governo, plaudono all'intesa su Hormuz Verdi Sinistra, che però chiedono di fermare il nucleare. E Carlo Calenda, Azione.
3: Bene che ci sia un accordo, il problema è che il risultato è aver rafforzato l'Iran, lo sblocco dei fondi con cui l'Iran continuerà ad armarsi.
1: Alessandro Allegra, GR1.
0: L'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso nel 2024 a Parabiago, nel Milanese. Inizialmente si era pensato a un pirata della strada, poi gli investigatori hanno scoperto il delitto. In serata la sentenza, ergastolo per l'allora fidanzata Dilma Pereiro Carniero, la 50enne brasiliana ritenuta dall'accusa la mandante dell'omicidio. Condannate altre 7 persone con pene dai 14 anni all'ergastolo. E bufera in ATM l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo cellulare. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili. La procura ha aperto un fascicolo. Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malguer, dove, secondo quanto riferito dal ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio. All'opera sono mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del corso d'acqua non sarebbe tale da trascinare lontano il corpo, ma il fatto che siano trascorsi già oltre 4 giorni dal fatto rende l'individuazione più ardua. L'avvertenza Electrolux: dopo il confronto al Ministero delle Imprese del Made in Italy con i sindacati, l'azienda sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure.
4: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati Fiom, Fim e Wilm negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Sperti, segretario generale Wilm.
5: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
4: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare

0: 1.700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
1: I mondiali di calcio in corso, Iran-Nuova Zelanda, siamo nell'intervallo con il punteggio di 1-1. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay finita con il pareggio e rimonta dei sudamericani sempre per 1-1, pareggi anche per Spagna-Capoverde 0-0 e Belgio-Egitto 1-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Il consueto appuntamento con il brano jazz delle ore 4 per riprendere la nostra diretta nella notte sicura verso il nuovo giorno. Sandro Rosi alla parte tecnica, Maria Cristina Macca che vi sta parlando, saremo insieme fino alle 5.30. È ripreso il secondo tempo dell'incontro Iran-Nuova Zelanda. Sappiamo appunto che il primo tempo si era concluso con un pari 1-1, adesso appunto è ripreso il secondo tempo. Peraltro nei minuti di recupero del primo tempo c'era stato un gol da parte dell'Iran poi annullato dal guardalinee per chiamata in fuorigioco, quindi diciamo che il punteggio è rimasto comunque fermo sull'1-1 ed è ripreso il secondo tempo. Dunque torniamo intanto a dare qualche novità, qualche notizia più che altro di riapertura di tratti chiusi nella notte, però prima vi do la notizia del veicolo in fiamme che è stato finalmente spento in A14, era indicato al chilometro 2 tra Bologna Borgo Panigale e bivio A14-A1 direzione nord. Riaperto in A11 l'allacciamento con la A1 provenendo da Pisa, riaperto anche il tratto tra Prato Est e Firenze Ovest verso Firenze, quindi torna percorribile anche il tratto della A11, riaperta anche la 23 tra confine di Stato e Ugovizza direzione sud. Riaperta anche la 8 tra Solbiate Albizzate e Bivio 8 diramazione Gallarate Gattico in direzione sud Milano. Riaperta l'entrata di Cavaria in A8 e riaperto il tratto della 13 Bologna-Padova, Ferrara Nord, Ferrara Sud verso Bologna direzione sud. È riaperta l'autosole tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna direzione sud. Sulla diramazione Padova Sud riaperto il tratto chiuso nella notte tra la statale 516 Piovese e l'allacciamento a 13 con Padova Sud direzione sud. Abbiamo poi la riapertura della Napoli Canosa, tratto di nuovo percorribile, quello tra Cerignola Ovest e Candela direzione Napoli. Riaperta la diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione sud. E poi riaperta anche la stazione di Montecatini Terme sulla A11 Firenze Pisa Nord, era chiusa in uscita verso Pisa. Ancora segnalati i pedoni sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, avvistati al 352 e 300, e ricordiamo che sulla Roma Teramo è sempre ferma questa vettura in galleria, quindi prudenza in avvicinamento al 122 tra San Gabriele Colledara ed Assergi. Il prossimo brano in qualche modo è un brano sempre inerente al jazz, perché parliamo del brano di Serena Brancale insieme a Levante e Delia, è stato lo suoniamo da parecchio, Al mio paese, questo è il titolo, ed è un brano che sicuramente sarà un tormentone estivo, lo ascolteremo tutta l'estate, ed è proprio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che in qualche modo Serena Brancale è proprio stata lei ad aprire ufficialmente la stagione estiva alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica con l'inaugurazione del Roma Summer Fest e il suo sacro tour che sta portando in giro da un po'. Tante le tappe, ma quella di Roma un paio di giorni fa, insomma, l'ha vista protagonista, un concerto che ha trasformato lo spazio progettato da Renzo Piano in un grande teatro a cielo aperto tra sperimentazione, ritmo e spiritualità musicale. L'artista pugliese ha portato sul palco un live intenso e poliedrico in cui jazz, soul, elettronica e sonorità mediterranee si sono intrecciati in un flusso continuo. Lo sappiamo, poi Serena Brancale è una polistrumentista, oltre ad essere una grandissima e bravissima cantante. Il suo Sacro Tour non è solo un titolo evocativo, ma una vera e propria dichiarazione estetica, la musica come esperienza quasi rituale, capace di unire corpo e voce, radici e contemporaneità. La cave ha accolto il pubblico in un'atmosfera vibrante con un impianto scenico essenziale ma potente, pensato per valorizzare la dimensione performativa della Brancale. La sua voce, da sempre elemento centrale del suo linguaggio artistico, ha guidato il concerto tra momenti più intimi e aperture ritmiche che hanno coinvolto l'intera platea. E non sono mancate le sorprese sul palco anche Fiorella Mannoia in una versione inedita e giocosa. Nel corso della
serata la cantante ha attraversato il suo repertorio alternando brani più recenti a riletture e improvvisazioni che mettono veramente in luce la sua formazione jazz e la sua capacità di muoversi liberamente tra generi diversi. E il risultato è stato un live fluido in cui la dimensione spirituale evocata dal titolo del tour, Sacro Tour appunto, si è tradotta in energia scenica e connessione diretta con il pubblico. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Serena Brancale.

Tokyo Hotel con questa Memory Line, 4:30 minuti. Parliamo della Vespa perché festeggerà a breve i suoi 80 anni. Vederla sfrecciare tra le vie di Roma, zigzagando tra i sanpietrini e schivando le auto imbottigliate nel traffico, ormai una consuetudine per gli abitanti della capitale, simbolo di libertà ma anche della democratizzazione della mobilità. La Vespa nel 2026 compie i suoi primi 80 anni di vita. Da mezzo di trasporto vera e propria icona, la due ruote più famosa d'Italia verrà celebrata proprio sulle strade capitoline dal 25 al 28 giugno con l'evento Vespa Roma 2026 80 Years of an Icon, 4 giorni che porteranno al Foro Italico migliaia di appassionati provenienti da oltre 60 paesi e dai 5 continenti per rendere omaggio a un simbolo che dal 1946 ad oggi ha attraversato generazioni, culture e confini, diventando uno degli emblemi più amati del Made in Italy. Fenomeno sociale, culturale e di costume, la Vespa è stato il simbolo della rinascita dell'Italia del dopoguerra, della voglia di libertà degli anni 50 e di una mobilità che continua ad accompagnare milioni di persone nella loro quotidianità. Ma è con la città eterna che si è creato un legame indissolubile, passando dalla dolce vita e immaginario collettivo che vuole la Vespa transitare sotto il Colosseo con in sella Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane, o immortalata nella pellicola Caro Diario di Nanni Moretti e in almeno altre decine di capolavori cinematografici. L'evento è stato svelato ufficialmente al Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma e del presidente esecutivo del gruppo Piaggio, Matteo Colannino. Il fulcro delle celebrazioni sarà il Vespa Village, allestito tra il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi. Qui i visitatori potranno immergersi nella storia del marchio di Pontedera attraverso mostre, spettacoli e anche iniziative dedicate. Il taglio del nastro avverrà giovedì 25 giugno con la presentazione della moneta celebrativa realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica 80 anni di Vespa. E venerdì saranno protagonisti i Vespa Club con il campionato mondiale di Gymkhana e l'europeo di Vespa Rally. Il momento più atteso senz'altro sarà il sabato 27 giugno con la grande parata. Migliaia di Vespa di ogni epoca e modello attraverseranno le strade della capitale in un lungo corteo che toccherà i luoghi più iconici della città eterna. Infine, domenica 28 giugno si potrà assistere al concorso d'eleganza dedicato ai modelli più rari e preziosi. Una strada, quella della Vespa, che intrapresa nel 1946, prosegue tra la passione e la storia, avvicinandosi al traguardo delle 20 milioni di unità prodotte circolanti in tutto il mondo. E quindi chi qui nella capitale potrà sicuramente fare un salto al Foro Italico e allo Stadio dei Marmi, dove sarà allestita questa mostra per gli 80 anni della Vespa. Allora, in strada intanto ricordo questo invito alla prudenza per l'auto ferma in galleria sulla Roma Teramo al 122 tra San Gabriele e Colledare da Sergi verso Roma. E diamo la riapertura del tratto della 12, tratto che viene riaperto tra Genova S e Genova Nervi verso Livorno, riaperta anche la 14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Altra riapertura riguarda il nodo di missione verso la 14 dalla 1 in direzione nord provenendo da Firenze, ma anche in sud provenendo da Milano. E allora intanto 2-2 Iran Nuova Zelanda, questo è di nuovo il punteggio che cambia. C'è stato appunto il pareggio dell'Iran che è avvenuto pochi minuti fa, infatti siamo il gol è arrivato al 64esimo, siamo al 66esimo, quindi siamo Iran 2 Nuova Zelanda 2, quindi in perfetta parità. Queste ultime partite dei mondiali stanno finendo tutte in pareggio, chissà perché.

Pedala per chi va in bicicletta, ma siete in tanti in macchina in questo momento, ci state inviando messaggi al 348 103 1010. Tra l'altro saluto Daniele, Carla, Stefano, il nostro amico Toscanaccio e poi ancora il nostro amico Serpico, anche lui in viaggio. Questi siete voi al 348 103 1010. Noi torniamo però in strada perché da poco ho segnalato un incidente sul raccordo 1 variante di Valico. Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti al chilometro 259. Siamo tra Barberino di Mugello e località Aglio verso Bologna, carreggiata nord. Abbiamo ancora questo invito alla prudenza per l'autoferma in galleria. Siamo sulla Roma-Teramo, tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma. Attenzione, il mezzo è fermo al chilometro 122. Nel frattempo diamo la riapertura del tratto sulla diramazione Gallarate-Gattico. Torna percorribile tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso l'autostrada Milano-Laghi. Riaperta anche in A13 l'uscita di Boara e in A16 Tufino torna fruibile, era chiuso in entrata verso Napoli. Queste sono le riaperture, tra poco faremo anche un recap di quello che rimane come chiusure attive questa notte. Tornando a Los Angeles, 2-2 il risultato parziale tra Iran e Nuova Zelanda, sta terminando comunque la partita, siamo all'82esimo. E allora tra poco il giornale radio e noi ci ritroveremo per l'ultima mezz'ora insieme.

Attenzione sulla Napoli Canosa, in questo momento viaggia un veicolo contromano tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli, avvistato tra il chilometro 68 e 700 e l'81 e 700. Attenzione, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Ripeto ancora il tratto dove viaggia questo automobilista contromano: Grotta Minarda, Benevento verso Napoli. Siamo sulla 16, Napoli Canosa.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il G7 di Vienna, vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Solo il contributo europeo alla sicurezza dell'aria, il presidente americano frena, non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una porta aerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la premier

0: Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello Stretto. A condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
1: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
0: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7. E a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump in questo caso spiega se attaccato Tel Aviv può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparatori a Doha, a Qatar. Intanto, secondo Axios, se l'Iran e gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo nucleare definitivo, Washington ritirerà entro 30 giorni le forze militari che ha mobilitato per il conflitto e revocherà tutte le sanzioni contro Teheran. All'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: «Abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita». Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Netanyahu ha chiuso l'intervento annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. La cronaca in Italia per il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta a Paravia a Milano il 9 agosto 2024, fatto passare per un primo momento per un falso incidente automobilistico. Invece fu un omicidio premeditato, organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha emesso una sentenza di condanna poco prima di mezzanotte. Ergastolo per la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carnero, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannate a pene tra 24 e 14 anni. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa, aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
3: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
4: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
3: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
4: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: L'agenzia giornalistica ANSA è la prima testata italiana per affidabilità e lo è per il nono anno di fila, secondo il Digital Report dell'istituto Reuters, con una fiducia degli italiani che si attesta al 74%, mentre in generale la fiducia nelle notizie è al 34%, 4 punti in meno rispetto allo scorso anno. A livello mondiale la fiducia è al 37%. La prima fonte di notizie per gli italiani è il web, seguita dalla TV e dai social media, poi la stampa, in netta crescita all'uso dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale. Sport calcio, giornata di Parigi ai mondiali americani, è finita da poco Iran-Nuova Zelanda sul 2-2, poi abbiamo 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay e tra Belgio ed Egitto, 0-0 tra Spagna e Capoverde, più tardi in serata Francia-Senegal. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ci voleva questo brano di Santana per rinvigorirci e farci prendere, almeno a me che sono notturna, un po' di energia a quest'ora ci vuole.
1: Beh, ma anche perché è mattutino ci vuole.
0: Sicuramente non ci vuole per te, perché tu sei più carico di me,
1: sì,
0: a quest'ora.
1: Per carità, certo, però insomma fa piacere sentire Santana a quest'ora.
0: Assolutamente.
1: Dai, in tutti i sensi.
0: Buongiorno Alessandro De Gerardis.
1: Buongiorno Maria Cristina, è andata bene la notte? Manca. No, ma ci sei.
0: Ci faccio pure, guardi, volendo.
1: Com'è andata questa notte?
0: Una notte tranquilla, una notte che abbiamo insomma in qualche modo speso anche a guardare le partite del mondiale, visto che non ci siamo, però
1: la sagra dei pareggi
0: sì. È iniziato ieri, sì, con la Spagna e poi è proseguita per l'Egitto e il Belgio e poi Nuova Zelanda Iran, insomma tutti i pareggi. La fiera del pareggio.
1: Bene io sono pronto.
0: Tu sei pronto? Sì, sì. Intanto io direi di dare la notizia di del veicolo contromano che poco prima del giornale radio avevo dato sulla 16 Napoli Canosa. Per fortuna è stato fermato questo automobilista che viaggiava contromano tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa. Qualche riapertura, intanto diamo la soluzione dell'incidente sul raccordo 1 variante di Valico, Barberino di Mugello Aglio verso Bologna, incidente risolto, peraltro si erano formate anche dei rallentamenti. Diamo invece notizia di un nuovo incidente, interessa la 14 tra Imola, diramazione Ravenna verso Sud Ancona al chilometro 55, appena avvenuto naturalmente, non abbiamo ancora dettagli di questo incidente. E allora adesso Alessandro ci sentiamo i The Colors.
1: Bene.

La voce è quella inconfondibile di Stevie Wonder con il brano That Girl, 5:20 minuti. Allora, prima di salutarvi, intanto ricordiamo Iran e Nuova Zelanda che hanno pareggiato 2-2 nella partita d'esordio ai Mondiali di Calcio 2026 davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. I neozelandesi sono andati in vantaggio due volte, ma gli iraniani hanno dimostrato carattere riuscendo a strappare il risultato che porta tutte e quattro le squadre del gruppo G a pari punti dopo la prima giornata, anche appunto Belgio e Egitto hanno pareggiato 1-1 in precedenza. A Seattle. Detto questo, torniamo in strada intanto, perché io ricordo che chiuso il traforo del Frejus per prove tecniche in galleria tra versante italiano e versante francese, la riapertura dovrebbe avvenire a momenti. Proprio per questa chiusura, tra l'altro, si è formata la coda sulla 32 Torino-Bardonecchia di 1 chilometro, proprio per la chiusura all'altezza di circonvallazione Ulz verso Bardonecchia. Torniamo anche a parlare dei tratti di Autostrade per l'Italia, perché un veicolo è uscito di strada, viene segnalato questo incidente in A14 tra Imola e Bivio, A14 diramazione Ravenna verso sud Ancona, incidente al chilometro 55 500, devo dire però senza ripercussioni per la viabilità. Intanto è stata riaperta la 5 tra Aosta Ovest e la statale 26, riaperta anche la 16 la 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara, il tratto verso Teramo è di nuovo percorribile. Queste le ultime novità. Tra l'altro vi dico che c'è un'agenzia che ci parla di una scossa di terremoto di 3.1 in provincia dell'Aquila. È stata registrata alle 4:34 in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 km. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Arrivano i saluti, posso salutare tranquillamente, ringrazio Alessandro Rosi che è stato con me questa notte e anche in parte John De Palma alla parte tecnica. Tra poco con voi Alessandro De Gerardis, ciao.

0: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: Le 5.31 e come ogni giorno iniziamo con uno sguardo al tempo. In studio con noi c'è il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Esoradio. Il tempo è abbastanza stabile sul territorio, tuttavia registriamo in questa prima parte della giornata un po' più di nubi sulle nostre regioni meridionali, tra la Sicilia e il meridione peninsulare. Non sono nubi particolarmente consistenti, ma sono il segnale di qualcosa che potrà dar luogo già a qualche isolato piovasco nella tarda mattina nell'entroterra dell'isola e nell'entroterra del meridione peninsulare, e nel pomeriggio invece porterà dei temporali, specie sulle zone montuose sempre dell'isola e dell'Appennino meridionale, abbastanza diffusi. Avremo poi lo sviluppo di nubi temporalesche pomeridiane anche sul resto dell'area appenninica centrale e sulle Alpi, ma saranno questi eventi piuttosto isolati che si spegneranno in serata. Situazione meteorologica che favorisce temperature elevate, tuttavia la manifestazione dei temporali oggi porterà una locale diminuzione delle massime in Sicilia e sull'area appenninica. Non ci saranno variazioni sul resto del territorio, dove avremo punte di 32-34 gradi sulle zone un po' più interne e lontano dal mare.
4: Bene, grazie al colonnello Guido Guidi.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Si iniziano con My Love. 5:37, buona giornata ad Alessandro De Gerardis, Giovanni De Palma la parte tecnica. Ci sono code in A1 tra la tangenziale est esterna di Milano e lo svincolo di Melegnano in direzione di Milano a causa del tratto chiuso, quello cioè successivo. Incidente in A14, ma non ci sono code da segnalare. Un veicolo uscito di strada tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione sud Ancona. E andiamo sulla 1, dove è stato riaperto il tratto tra Aglio e Pian del Voglio in direzione di Bologna, e poi abbiamo ancora la chiusura tra Melegnano e l'inizio dell'autostrada del Sole, a ragion per cui ci sono le code di cui vi ho parlato prima, tra la tangenziale est esterna di Milano e lo svincolo di Melegnano. Svincolo di Melegnano ancora chiuso in entrata verso Milano, e chiuso anche lo svincolo di San Giuliano in entrata verso Milano. Ancora chiuso il tratto della 5 tra Aosta e Monte Bianco, poi abbiamo la chiusura del bivio tra la tangenziale ovest di Milano e la 1 in direzione dell'autostrada del Sole. Chiuso anche il nodo tra la 1 e il raccordo della 14 di Casalecchio in direzione sud per le provenienze da Milano. Chiuso il tratto in A16 tra Grotta Minarda e Candela, direzione Canosa.

Maroon 5 con Heroin dopo aver ascoltato Fulminacci con Maledetto Me. Abbiamo parlato di caldo con il colonnello Guido Guidi e quando si parla di caldo si parla inevitabilmente anche di aria condizionata in auto. Sedili roventi, volante bollente, aria quasi irrespirabile spingono molti automobilisti a compiere un gesto automatico, accendere subito il climatizzatore al massimo della potenza. Eppure proprio questo uno degli errori più diffusi durante l'estate. Gli esperti del settore ricordano che il climatizzatore non serve soltanto a migliorare il comfort di viaggio. Una temperatura eccessiva all'interno dell'auto può influire sulla concentrazione e sulla capacità di reazione del conducente, rendendo la guida più faticosa e meno sicura. Dopo una lunga sosta al sole, l'aria presente nell'abitacolo può raggiungere temperature molto elevate. Accendere immediatamente l'aria condizionata costringe l'impianto a lavorare al massimo per cercare di raffreddare un ambiente già surriscaldato. La soluzione più efficace è molto semplice: aprire per qualche minuto porte e finestrini e lasciare uscire l'aria calda accumulata. In questo modo il climatizzatore troverà condizioni migliori e riuscirà a rinfrescare più rapidamente l'interno della vettura, consumando anche meno energia. Molti automobilisti credono che impostare subito 16 o 17 o 18 gradi permetta di raffreddare più velocemente l'abitacolo. In realtà il sistema lavora comunque alla massima capacità disponibile e una temperatura troppo bassa aumenta soltanto il rischio di fastidiosi sbalzi termici. Gli specialisti consigliano di mantenere una temperatura interna compresa tra 22 e 24 gradi, evitando differenze superiori a 6-7 gradi rispetto all'ambiente esterno, e questa impostazione garantisce comfort, riduce l'affaticamento e limita i consumi. Il ricircolo non deve restare sempre attivo. Un altro errore frequente riguarda la funzione di ricircolo dell'aria. Molti conducenti la mantengono inserita per tutto il viaggio pensando di ottenere un raffreddamento più efficace. In realtà il ricircolo può essere utile nei primi minuti dopo l'accensione del climatizzatore perché permette di raffreddare più rapidamente l'aria già presente nell'abitacolo. Tuttavia, se utilizzato troppo a lungo può favorire l'accumulo di umidità e di anidride carbonica con possibili effetti sulla qualità dell'aria e sul benessere degli occupanti. E poi l'aria fredda diretta sul volto o sul collo può provocare fastidi molto comuni durante l'estate come torcicollo, irritazioni o mal di gola. Per distribuire meglio il fresco nell'abitacolo è preferibile orientare le bocchette verso l'alto. L'aria fredda tende naturalmente a scendere e riesce così a raffreddare in modo più uniforme tutto l'interno dell'auto. E poi la manutenzione: quando dal climatizzatore iniziano ad arrivare cattivi odori o il raffreddamento diventa meno efficace, spesso il problema non è il gas refrigerante ma il filtro. La manutenzione consigliata prevede la sostituzione del filtro antipolline ogni 15-20.000 km oppure una volta all'anno, e anche la pulizia e l'igienizzazione dei condotti possono contribuire a mantenere l'impianto efficiente e a migliorare la qualità dell'aria all'interno della vettura. C'è poi un falso mito che continua a circolare, quello della ricarica periodica del gas refrigerante. Gli specialisti spiegano che il circuito del climatizzatore è sigillato e il gas non si consuma normalmente con il passare del tempo. Una ricarica è necessaria soltanto in presenza di una perdita o quando l'impianto smette effettivamente di produrre aria fredda. Con poche attenzioni e qualche abitudine corretta, il climatizzatore può diventare un alleato prezioso contro il caldo estivo, migliorando il comfort a bordo senza sprechi inutili e senza mettere sotto stress l'impianto dell'auto.

New Year's Day erano gli U2 dopo Lucio Battisti e 10 ragazze. Ci avviciniamo al GR1 delle 6. Nel frattempo è stata riaperta l'entrata di San Giuliano, sulla 1 riapertura anche di Melegnano, in entrambi i casi in direzione di Milano. Riaperto anche il tratto tra lo svincolo di Melegnano e l'inizio dell'autostrada del Sole in direzione di Milano, e sono terminate le code conseguenti che erano proprio per il tratto chiuso. Le code erano tra la tangenziale est esterna di Milano e lo svincolo di Melegnano, quindi possiamo archiviare queste notizie milanesi. Andiamo poi sulla 5, dove è stato riaperto il tratto tra la diramazione della statale 26, quindi tra il Monte Bianco e Aosta Ovest in direzione sud Torino. Sulla 8 Milano-Varese rimane chiusa l'entrata di Gallarate, la riapertura prevista comunque è a breve. Poi andiamo sulla 4, dove ci sono code per traffico intenso a tratti tra Cormano e il nodo di Pero in direzione di Torino. Entrata chiusa a Gallarate verso Milano, ricordiamo, poi chiuso il nodo tra la tangenziale ovest di Milano e la 1 in direzione sud per chi proviene dall'autostrada A8. È ancora in atto il senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana-Santiali, svincoli di Vercelli Ovest, sia in uscita che in entrata. Riaperto il nodo tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud per le provenienze da Milano. Ricordiamo un incidente in A14 tra Imola e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, un veicolo uscito di strada al chilometro 55,5. Poi un altro incidente, ce lo segnalano adesso, sulla 1 tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il nodo di Acerra-Fragola in direzione di Roma. Entrata riaperta a Pineto in A14, code per traffico congestionato tra Benevento e Grotta Minarda sulla 16 in direzione di Canosa. Riaperto il tratto tra Grotta Minarda e Candela. Un po' di musica e poi GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa tra i due paesi, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Trump non esclude la propria presenza a Ginevra. Intanto al G7 di Evian in Francia prende forma la missione europea Hormuz e oggi il capo della Casa Bianca vede Zelensky. Facciamo il punto qui in studio, Claudia Stamerra.
2: Sì, è il giorno dell'Ucraina. Ad Evian il presidente americano incontrerà ancora una volta Zelensky. Il dossier guerra è in primo piano all'incontro in Francia. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha affermato Trump, mentre il leader di Kiev ha rivelato di aver proposto al presidente americano un colloquio con Putin negli Stati Uniti. Il giorno dopo la notizia del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, al G7 di Evian ha preso forma la missione internazionale ad Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Nel bilaterale con Macron, Trump ha fatto sapere che Washington può fare a meno dell'aiuto europeo, ma in ogni caso i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito, oltre al Canada. Ad Evian confermata anche la firma del memorandum Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera, e Trump non ha escluso che potrebbe esserci. Intanto il premier israeliano

0: In Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sud Flotilla. Aveva definito l'Italia un paese delle ciabatte. Tornando ai Vian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro del vertice, lo dicevamo, Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Presidente del Consiglio, ricevendo a Roma la Premier giapponese Takaichi, ha parlato del memorandum fra Iran e Stati Uniti, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Meloni ha poi condannato l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione di Kiev. La cronaca: riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote vicino a Venezia.
1: Erboso, scandagliato dai sommozzatori di vigili del fuoco e carabinieri, sub con luci e telecamere, le rive del canale Malguer, le sue acque arrivano a Caorle, sono state battute palmo a palmo per un altro giorno. Poi i sorvoli dell'elicottero. Dopo le piogge di giovedì le ricerche sono complesse. Indagini concentrate in un punto preciso in corrispondenza di una caditoia dove si immette nel canale l'acqua piovana. Qui sarebbe stato gettato il cadavere della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Una telecamera lo avrebbe immortalato con una carriola coperta da un telo. Un comportamento che non ha insospettito, però, dato che poco più avanti lungo il canale c'è l'ecocentro. La confessione del giovane il sabato sera successivo, dopo aver detto di non saper nulla della zia e avere tentato di cancellare le tracce di sangue. Aveva anche detto di essersi fratturato una mano in lavori in giardino. Si cercano ancora l'arma del delitto, un coltello da cucina con cui l'avrebbe ferita e poi uccisa, e la carriola. Il 17enne, studente capace, non era seguito dai servizi sociosanitari e non risultano disagi psicologici. Ora si trova in una comunità del Trevigiano, a breve la convalida del fermo. Alessia Piovesan per il GR1.
0: E continuano anche le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare. Indagati per abbandono di minori, i responsabili della casa famiglia della quale erano ospiti. Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasi è avvenuto il 9 agosto 2024 a Parabiago, Milano. La Corte d'Assise, dopo una lunga camera di consiglio, ha inflitto 3 ergastoli per la sua morte, che in un primo momento sembrò dovuta a un incidente in strada. L'uccisione fu invece organizzata da più persone, tra cui l'amante della vittima, la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale ha sospeso il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Sperti, segretario generale UILM.
2: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
0: Fisco, scade oggi il termine per pagare la conto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili dalla seconda casa in poi, la prima esente. Gettito atteso 17 miliardi, a dicembre è previsto il saldo, i ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva. Mondiale di calcio, l'atteso debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda è finito 2-2, a Los Angeles poche tensioni ma bandiere vietate del regime preislamico, tutte in parità anche le altre sfide di giornata, 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay, tra Belgio ed Egitto. Spagna fermata a sorpresa sullo 0-0 da Capoverde. Sono le 6:05 e la linea vale di quella di Radio 1. Buon ascolto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio,

Coldplay, un cielo pieno di stelle, sky full of stars. Dopo il GR1 delle 6 ci ritroviamo, c'è Giovanni De Palma alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono, sarò con voi fino alle 9. Si sono formate code a tratti dovute al traffico in A4 tra Cormano e il nodo Ripero in direzione di Torino. Abbiamo code anche a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso la capitale. Rallentamenti per un incidente in A1 tra il Bivia 16 Acerra, o meglio Bivia 16 Napoli Canosa e il nodo Acerra Fragola in direzione di Roma. L'incidente al chilometro 753. Torno a Roma perché proprio adesso è giunta la notizia anche relativa al traffico sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Sono infatti segnalate delle code. È in atto una scorta di veicoli in A1 tra Tigliano e Orvieto verso Firenze, scorta di veicoli per materiali dispersi anche in A14 tra Cesena Nord e Forlì direzione Bologna.

Mac con Beautiful Freaks. 6:17 terminati i rallentamenti per incidente sulla 1 tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il nodo a Cerra Fragola in direzione di Roma, incidente che rimane ancora segnalato al chilometro 753. In A4 attenzione tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, code per un mezzo fermo e code a tratti tra Dalmine e Cavenago, in entrambi i casi in carreggiata ovest e quindi verso Milano. Ricordiamo anche Roma interessata dal traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, abbiamo code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ligabue con Bambolina e Barracuda.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Rai Isoradio.

0: Aggiornamenti meteo dall'aeronautica militare. Ritroviamo in studio con noi il colonnello Guido Guidi. Ancora buongiorno.
1: Eccoci di nuovo, buona giornata a lei e a quanti stanno cominciando la giornata bene con Isoradio. In una situazione meteorologica di tempo abbastanza stabile, di alta pressione, ma con un po' di nubi sparse sul meridione che rendono il cielo a tratti più opaco, sono il segnale di una umidità a tratti diffusa sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, che poi nel corso delle prossime ore, in particolare sull'isola, sarà all'origine della formazione di nubi imponenti, zone interne, montagne, con un rischio di temporali piuttosto alto nella seconda parte del giorno. Temporali che, sebbene molto più isolati, arriveranno anche sull'Appennino centrale e ancora più isolati sull'area alpina, a indicare appunto il riscaldamento diurno come causa della formazione di questa nuvolosità, che poi al cessare della causa, cioè non appena il sole comincia a scendere, le nubi cominciano a spegnersi e le piogge cessano per regalarci un'altra serata di tempo stabile. Caldo però, caldo su buona parte del paese, più al nord e al centro che non sul meridione. Siamo sui 32-34 gradi per le città dell'entroterra, soprattutto in pianura padana.
0: E dobbiamo dire che in questo periodo c'è comunque una certa escursione termica tra il giorno e la notte.
1: Beh, questo è sicuramente molto tipico della nostra estate, meglio di quando invece ci troviamo in condizioni
0: notti
1: diverse,
0: tropicali.
1: Esatto, ed è proprio questa differenza giorno-notte che garantisce una possibilità di recupero, quindi teniamoci finché c'è il nostro clima mediterraneo.
0: Benissimo, grazie al colonnello Guido Guidi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina era Elettra Lamborghini. 6:34. Dopo le informazioni meteo, torniamo alle informazioni sul traffico. In A4 tra Grate e Cormano ci sono code a tratti per traffico intenso. Le troviamo anche tra Dalmine e Cavenago, sempre in carreggiata ovest. In A14 rallentamenti per l'incidente tra Imola e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Siamo al chilometro 55,5, un veicolo uscito di strada. E poi il traffico di Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della 24 tra Via Fiorentini e la tangenziale est. Ricordiamo anche l'incidente alle porte di Napoli, in A1 tra il bivio con la 16 e il nodo di Acerra a Fragola in direzione di Roma, chilometro 753. Siamo nel tratto proprio ultimo dell'autostrada del Sole e non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Arrivano i Cars con Heartbeat City.

0: Lady Gaga e Doechii con Runaway, primo collegamento della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, una buona giornata a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Autostrade per l'Italia e di Franco Ciucci Giuliani. Come è consuetudine a questo del mattino, il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, code e attratti si registrano tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione sud verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione analoga anche sulla A4 Milano-Brescia, sempre in direzione della città di Milano, code a tratti tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra Monza e Cormano. Anche in questi due casi il tempo di percorrenza raggiunge i 20 minuti. Le ultime segnalazioni riguardano Roma: un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare e 2 chilometri di coda sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, tempi di attraversamento di 20 minuti. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia

Bene, bene, bene. Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, ai The Colors, tutti insieme con questa Partenope. E rivediamo la situazione relativa alla viabilità. Nel frattempo, come avete sentito anche dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, traffico in aumento, ci sono code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano sulla 1 in direzione di Milano. Poi abbiamo le code a tratti tra Monza e Cormano in A4 in direzione di Torino, code a tratti anche tra Dalmine e Camenago, sempre in carreggiata ovest. A tratti le troviamo adesso anche in A8 tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione sud verso il capoluogo lombardo. E poi mi sposto sulla 10, dove è in atto in questo momento, per la presenza di materiali dispersi, una scorta di veicoli. Siamo tra il chilometro 12 e il chilometro 13, tra il bivio con la 26 dei trafori e Arenzano in direzione della Francia. Rallentamenti per incidenti in A14 tra Imola e la diramazione per Ravenna direzione Ancona, incidente al chilometro 55,5, un veicolo uscito di strada. E poi ecco, giunge notizia adesso che l'incidente di per sé è risolto, però rimangono comunque i rallentamenti che sicuramente a breve si risolveranno, visto il risolversi della causa che li provocava. Code di un chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Poi abbiamo adesso una nuova segnalazione relativa all'area romana sulla complanare del tratto urbano della A24. Siamo tra il bivio con il grande raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara in direzione ovest, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per la presenza di traffico congestionato. Traffico congestionato ormai anche sul tratto urbano della 24. Il tratto è quello tra via Fiorentina e la tangenziale est, quindi ne è interessata anche la galleria Pittaluga in direzione ovest verso la tangenziale. Qui i chilometri di coda sono 2, con la tendenza all'ulteriore aumento. E poi arriviamo a parlare dell'incidente in A1 tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il nodo di Acerra-Fragola in direzione di Roma, l'incidente al chilometro 753, quindi siamo proprio nella fase finale, nell'ultimo tratto dell'autostrada del Sole. Non ci sono comunque segnalazioni di code o di rallentamenti. Ritorno nell'area di Milano perché sono terminate le code, o meglio, si modifica il tratto, perché non sono più tra Grate e Cormano ma tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Nell'occasione confermo anche le code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e quelle tra Monza e Cormano verso Torino e tra Dalmine e Camenago sempre in direzione ovest verso Torino. Allora, tra pochissimo i titoli del GR1 delle 7, a seguire ci sarà l'appuntamento con il Vangelo sulla strada. Intanto arriva la musica, ci fa compagnia per qualche chilometro la voce di Adele con Turning Tables, e noi ci ritroviamo tra qualche minuto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Missione Hormuz, dopo l'accordo Stati Uniti-Iran al G7 di Evian, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si dicono pronte a inviare navi e oggi Trump e Zelensky partecipano alla riunione sull'Ucraina. Ricerche in corso, ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle scomparse in Abruzzo, prima della fuga riprese da una telecamera di sorveglianza. Il fidanzato della maggiore tira in ballo la madre delle ragazze. Stop ai licenziamenti, la Electrolux sospende per 50 giorni 1700 esuberi e la dismissione dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati, è una tregua armata, ora confronto serrato fino al 1 agosto. Pareggi mondiali 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, bandiere vietate ma poche tensioni. Tutte senza vincenti anche le altre sfide, Capoverde ferma la Spagna, l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra lettura, il nostro ascolto del discorso del monte, siamo agli ultimi versetti del capitolo 5 del Vangelo di Matteo. E ancora una volta Gesù fa il famoso discorso delle opposizioni. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate

0: quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? In effetti è logico quello che dice Gesù. È logico che per interrompere la catena violenta del male, delle guerre, degli odi, è indispensabile usare un altro registro rispetto a quello del male. E certo, amare i propri amici ci mancherebbe altro. Il problema è amare i propri nemici. Il problema è immettere nella violenza di questo mondo una parte buona, una parte amorevole, una parte che magari può anche costare. Ma in realtà la storia dei santi ci dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nell'amare che nelle stare indifferenti. C'è più gioia nel perdonare che nel ritenersi dentro il veleno dell'odio o della durezza. Ecco perché, care amiche e cari amici, queste parole evangeliche che suonano in maniera così contrastante alla mentalità comune, ecco, sono in realtà una brezza d'aria fresca allo spirito che si estende anche fuori dei nostri cuori, proprio perché da spiriti nuovi sorge una vita nuova, da atteggiamenti nuovi, amorevoli, sorge un tempo di pace, di serenità e di amicizia con tutti. È l'augurio che dobbiamo farci oggi e per tutti i giorni della nostra vita. Cari amiche e amici, buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: Nara da Michael Walden con Tonight I'm Alright. 8 minuti dopo le 7 ci ritroviamo dopo il Vangelo sulla strada. Ancora buona giornata ad Alessandro De Gerardis. Cambio della guardia, la parte tecnica. Dopo Giovanni De Palma c'è Carlo Boninsegna che ci tratterrà, si intratterrà la console per le prossime 2 ore. Intanto andiamo a vedere qualche aggiornamento prima di vedere anche la situazione meteo. Sulla 8 si sono formate code tra la Fiera di Milano e il nodo A4 in direzione di Milano, poi sempre in direzione di Milano abbiamo code a tratti anche tra Busto Arsizio e Milano Nord, code anche al confine con la Svizzera sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione Nord, rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, sempre in Toscana abbiamo sulla 11 rallentamenti tra Pistoia e il Bivio con la 1 in direzione di Firenze. Incidente sulla 30 tra Salerno e Mercato San Severino in direzione Salerno, rallentamenti dovuti a questo incidente che si è verificato al chilometro 49 e 900. E adesso vediamo dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E in studio con noi c'è Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno a te Alessandro, a quanti ci stanno ascoltando in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica, in realtà circolazione atmosferica che sul Mediterraneo va a favorire un regime di alta pressione. Alta pressione sull'Italia, ma con un po' qualche disturbo instabile nelle ore pomeridiane. Quindi questo cosa significa? Significa che comunque la giornata è iniziata con il bel tempo, infatti la nuvolosità è quasi del tutto assente su gran parte del territorio, abbiamo soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e nuvolosità leggermente più diffusa al sud, soprattutto in area ionica ed anche sulla Sicilia. Il contesto però, almeno in queste ore, è per lo più asciutto, con qualche pioggia che sta interessando il mare, soprattutto nelle parti più meridionali in prossimità della Sicilia, ma come detto, nelle ore più calde del giorno, in particolare in quelle pomeridiane, diciamo svilupperà dell'instabilità, quindi delle piogge e dei temporali che però, oltre a essere limitati comunque soltanto alle ore pomeridiane, saranno generalmente limitati anche ai settori più interni del nostro territorio, quindi parlo soprattutto della dorsale appenninica, ma anche sui rilievi alpini avremo qualche fenomeno sparso, qualche temporale che comunque appunto tenderà ad attenuarsi e a dissolversi al tramonto, quindi in serata tornerà il cielo sereno. Dal punto di vista delle temperature, le temperature non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri. Avremo ancora per oggi un caldo senza eccessi, ma nel corso della settimana c'è da dire che comunque la tendenza sarà all'aumento delle temperature, con temperature che almeno secondo i modelli allo stato attuale nel fine settimana andranno anche a superare quelli che sono i valori medi stagionali.
0: Bene, grazie a Sabina Angeloni.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Abbiamo aggiornamenti sulla 10, non c'è più la scorta di veicoli tra Bivia 26 e Arenzano in direzione della Francia, e abbiamo code per incidente sulla 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia. Continua ancora la situazione di traffico intorno a Milano sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest, si sono formate delle code a tratti, e la stessa situazione si registra in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione opposta verso Torino, e sempre in direzione ovest tra Dalmine e Cavenago, anche qui code a tratti, che adesso sono presenti anche sulla tangenziale nord tra la 7 e il raccordo 37 in direzione di Ro. Sulla 8 code tra Fiera di Milano e Noda 4 verso Milano, code a tratti anche tra Busto Arsizio e Milano Nord, sempre in direzione di Milano. Vi ricordo le code per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso in direzione nord. Al centro Italia siamo sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per traffico, e sempre in Toscana rallentamenti anche tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Siamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Anche la Firenze-Pisa-Livorno adesso è interessata da rallentamenti, il tratto è quello compreso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio.

American Girls da Harry Styles. Beh, si parla di caldo, l'avete sentito anche dalle varie previsioni del tempo nel corso di questa mattina, e quando è caldo arrivano le zanzare, che rappresentano uno dei problemi più comuni durante la bella stagione, soprattutto in giardini, terrazzi e balconi. Oltre a mettere in balcone piante anti-zanzare, tra i rimedi naturali più conosciuti si trovano i fondi di caffè, un materiale di recupero che molte persone finiscono per gettare senza sapere che può avere diversi utilizzi anche all'aperto. L'impiego dei fondi di caffè contro le zanzare si basa principalmente sul loro odore intenso e sul fumo che si sviluppa durante la combustione. Sebbene non possano sostituire completamente i sistemi professionali di controllo degli insetti, possono contribuire a rendere meno ospitali alcuni ambienti per questi fastidiosi ospiti. Le zanzare sono particolarmente attratte dagli ambienti umidi e dalle raccolte d'acqua stagnante. Per questo motivo è sempre consigliabile combinare l'utilizzo dei fondi di caffè con una corretta gestione degli spazi esterni, eliminando sottovasi pieni d'acqua, secchi inutilizzati e altri punti in cui gli insetti possono riprodursi. Il principale vantaggio di questo sistema è la sua semplicità, unita al fatto che si tratta di un materiale facilmente reperibile, praticamente a costo zero. Uno dei metodi più diffusi consiste nel distribuire i fondi di caffè asciutti sulla superficie del terreno di vasi e fioriere. In questo modo si crea uno strato leggero che rilascia gradualmente il proprio odore nell'ambiente circostante. La pratica viene spesso adottata soprattutto nelle zone dove si trascorre più tempo all'aperto, come balconi, terrazze e angoli relax del giardino. È importante utilizzare fondi ben asciutti per evitare la formazione di muffe o cattivi odori dovuti all'eccessiva umidità. Anche i sottovasi possono beneficiare di una piccola quantità di fondi, purché siano mantenuti puliti e privi di ristagni. La presenza di acqua stagnante infatti favorisce la deposizione delle uova da parte delle zanzare e annulla qualsiasi beneficio ottenuto con altri rimedi naturali. I fondi di caffè possono essere collocati all'interno di piccoli contenitori vicino a tavoli da giardino, sedute esterne o zone dedicate ai pasti all'aperto. In questo modo il loro profumo intenso si diffonde nell'aria circostante e contribuisce a creare un ambiente meno gradito agli insetti. Allora forza con i fondi di caffè.

I Queen con Candle Magic ci hanno condotti fino alle 7.39, tra poco il collegamento con Autostrade per l'Italia, poi il collegamento con Rai News 24. Intanto aumenta il traffico sulla 7 tra Genova, Bolzanetta e Busalla verso Milano, un chilometro di coda per lavori. Sulla A11 ci spostiamo in Toscana, adesso abbiamo code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, anche tra Pistoia e il Bivio con la 1, sempre in direzione del capoluogo toscano. Situazione romana, planare del tratto urbano della 24 tra Tor Cervare e fine Complanare direzione tangenziale est, un chilometro di coda, anche tra fine Complanare e la tangenziale est sul tratto urbano 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Si è verificato un incidente su questo tratto tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est al chilometro 6 e 100. E poi torno in Toscana perché anche la Firenze Pisa Livorno è interessata da code a tratti adesso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Mi sposto al sud sulla 30 Caserta Salerno, allo svincolo di Salerno direzione sud, code per incidente.

0: Gaia con Bossa Nostra. Siamo arrivati alle 7.43, momento in cui ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete soprattutto per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Infatti partiamo dal capoluogo lombardo, perché sulla 4 Milano-Brescia, Trapero Milano Est verso Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza si attestano a circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto tra la tangenziale est e Cormano. E poi code anche sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima, qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. E poi, rimanendo in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda qui è per attraversamento doganale e occorre circa un quarto d'ora per attraversare le code. Ci spostiamo in Liguria, sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, la coda è causata da programmati lavori di ammodernamento della rete e qui occorre un quarto d'ora per percorrere il tratto. Mentre ancora in A7, tra il bivio con la 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto verso Milano, i flussi intensi sono determinati appunto dal traffico pendolare. Spostandoci poi nell'area toscana, ancora in A1, tra la Cumplanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, occorre un quarto d'ora per percorrere il tratto, mentre invece ne occorrono 20 di minuti sulla 11 Firenze Pisa Nord per percorrere il tratto tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Spostandoci adesso in corrispondenza della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città, abbiamo 3 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Napoli, anche qui flussi intensi tra Vomero e zona ospedaliera in direzione di Capodichino, così come tra Doganella e Corso Malta nel senso opposto e quindi in direzione di Pozzuoli. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà circa alle 8.45 da Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.

Bene, bene, bene, via con Rich, le 7:48 e tra pochissimo ci collegheremo con Rai News 24 per informare anche i telespettatori. Intanto una novità: dalla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona ci sono code per traffico intenso e abbiamo movimento anche sulla 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, code ma in questo caso dovute a un incidente.

0: Buongiorno amici di Rai News 24, buongiorno Roberta, vediamo subito la situazione come al solito congestionata intorno a queste ore. In A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code dovute al traffico intenso, stessa situazione anche tra Milano Sud e la tangenziale est. Anche in A4 molto traffico tra Pera e Milano Est verso Brescia con code a tratti in direzione di Brescia. In direzione opposta ritroviamo tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano e anche tra Dalmine e Cavenago, sempre in carreggiata ovest. Mi sposto sulla 8, code per traffico tra Fiera di Milano e il nodo A4 in direzione di Milano, anche tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione sempre del capoluogo lombardo. Anche l'area di Genova trafficata con code tra Genova Pra e il Bivia 7 in direzione di Genova. Abbiamo poi problemi anche nell'area bolognese in A14, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona, e anche sulla tangenziale di Bologna tra quartiere Lame e Castelmaggiore in direzione sud. Area di Firenze, incolonnamenti a tratti tra Calenzano e la variante di Valico sulla 1 in direzione di Bologna, anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola direzione est, code per traffico intenso. Trafficato anche il tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est, tra l'altro dove si è verificato anche un incidente al chilometro 6 e 100. Terminiamo con l'area di Napoli sulla tangenziale tra Fuorigrotta e Capo di Monte verso Capodichino, code le troviamo anche tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Rai Su Radio è tutto, linea Rai News 24.
1: Rai Su Radio.

0: Villa Bounty con Living It Up. Manca pochissimo alle 8, seguiremo insieme i titoli del GR1. Intanto approfitto di qualche secondo per darvi aggiornamenti. Abbiamo rallentamenti dovuti al traffico intenso adesso tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma. Siamo sull'autostrada del Sole. Poi abbiamo sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Verso Pisa rallentamenti e code anche allo svincolo di Pisa Nord-Est in uscita per chi proviene dalla Firenze, Pisa, Livorno. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti.
1: Ore 8. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: G7 è il giorno dell'Ucraina dopo le bombe sulla cattedrale di Kiev. Memorandum Iran-USA, i volenterosi pronti alla missione navale a Hormuz. Trump: non ci serve molto aiuto. Netanyahu: non è finita, non lasceremo né il Libano né Gaza. L'UE non trova l'unanimità per le sanzioni a Ben-Gvir. Giorgia Meloni ai viani, Italia pronta a fare la sua parte per sminare lo stretto dopo l'ok del Parlamento. Maggioranza, stabilità del governo porta risultati in politica estera. Opposizione, salari al palo, ma pensano alla legge elettorale, ancora scontro sull'antifascismo. Fuga programmata è l'ipotesi prevalente nella scomparsa di Sara e Alisia in Abruzzo. I bigliettini, gli abiti, i trucchi portati via, le loro ultime immagini riprese da una telecamera di un bar. Divieti e coprifuoco digitale. La Gran Bretagna proibisce i social agli under 16 e valuta un bando notturno per i minorenni. L'esperto: sono le famiglie a chiedere tali norme. Una somma di piccole cose. Niccolò Fabi torna a Roma nella tappa più attesa del suo tour estivo. Oltre 2 ore di concerto per ripercorrere 30 anni di carriera. Mondiale di calcio, grandi in difficoltà, Capoverde ferma la Spagna e l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Esordio senza tensioni per l'Iran, 2-2 con la Nuova Zelanda e la Tunisia cambia allenatore.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.

Yeah! E vai, I got you, I feel good, James Brown. Ci ritroviamo dopo i titoli del GR1 delle 8, sono le 8:05, questa è Raiso Radio, siamo sulle strade del mattino e sulle autostrade troviamo, un bel po' di movimento. Abbiamo già visto la situazione intorno a Milano, rivediamo anche al confine con la Svizzera le code per le operazioni in dogana tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Poi vado sul tratto appenninico perché ci sono code per un mezzo fermo, la tendenza è all'aumento, adesso siamo a 3 km tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze. Code per traffico in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il Bivio A14, e sulla tangenziale di Bologna si è verificato un incidente tra lo svincolo 5 quartiere Rame e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione sud verso la A14, tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti, ci sono i colonnamenti anche a Calenzano in uscita da Firenze. Sempre in Toscana in A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, e anche tra Pistoia e il Bivio con la 1 sempre in direzione del capoluogo toscano. E per concludere la situazione in Toscana, diramazione per Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Anche a Pisa Nord-Est abbiamo code in uscita e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze.

Jackula, come dicono loro, Tame Impala Jenny. Siamo alle 8:12 e parliamo di una celebrazione. Quest'anno Foggia sarà il cuore delle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Dal 20 al 22 giugno la Villa Comunale Carol Wojtyła ospiterà il villaggio della Guardia di Finanza, uno spazio aperto alla cittadinanza pensato per far conoscere da vicino uomini, mezzi e specialità del corpo attraverso un'esperienza immersiva, coinvolgente e adatta a tutte le età. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente ed emozionante ci saranno anche le esibizioni della banda musicale e le dimostrazioni dal vivo delle unità cinofile. Il villaggio sarà aperto dalle 11 alle 20. L'ingresso è libero e senza prenotazione, quindi che dire, accorrete numerosi.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
2: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
1: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
2: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
1: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
2: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
1: Maggiori informazioni su Ford.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Su Radio.

Irama, e abbiamo novità dal raccordo di Casalecchio, code tra la 14 e la 1, praticamente tutto il raccordo di Casalecchio è interessato da incolonnamenti in direzione dell'autostrada del Sole. Ricordiamo anche le code di un chilometro con tendenza all'aumento per un mezzo fermo in A1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico, e attenzione anche sulla diramazione Gallarate Gattico, un incidente sta interessando il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud, si sono formati già degli incolonnamenti in carreggiata sud. Torniamo alla musica.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

Benissimo, Lizzo e UCB con Sexy Ladies. E siamo arrivati alle 8:37, mancano pochi secondi e siamo ancora noi sulle strade del mattino. Alessandro De Gerardis, Patrizio Gotti, Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Andiamo sulla 26 tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Gravellona Toce. Code per incidente, adesso sono di un chilometro, l'incidente al chilometro 32 200. Sulla 10 rallentamenti tra Genova Peglia e il Bivia 7 in direzione di Genova, code a tratti in A10 tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione della Francia, e qui sono di 2 chilometri. Poi rallentamenti tra Parma e Reggio Emilia sulla 1 verso Bologna, incoronamenti anche nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Ricordiamo nella zona di Bologna le code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fieri in A14 verso Ancona, e tutto trafficato il raccordo di Casalecchio in direzione nord dalla 14 fino ad arrivare alla 1. Ricordiamo anche in direzione sud le code tra Bologna, Casalecchio e il Bivio A14. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna, poi andiamo sulla 1 dove migliora un po' la situazione tra Calenzano e la variante di Valico, perché adesso non più code ma rallentamenti. E rallentamenti anche tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma. Code ad Ancona Sud in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Poi in A14 abbiamo anche code per un mezzo fermo tra Ortona e Lanciano direzione Bari. Rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Baiano direzione Napoli, e code anche a Nola sulla 30 in uscita per le provenienze da Salerno. Franco Battiato e Alice ci portano a viaggiare sui treni di Tosero.

0: era Samurai Jay con Flamenco Paranoia. È il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete, soprattutto per effetto del traffico pendolare, ma partiamo prima dai principali. Le principali notizie sono due incidenti. La prima notizia riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento avvenuto tra due auto. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Invece l'altra dinamica riscontrata al momento riguarda la A26 dei trafori. Infatti, per l'incidente autonomo di un'auto riscontriamo 1 chilometro di coda tra Ovada e la diramazione di Predosabettole in direzione di Gravellona. Toce invece, andando appunto come detto alle situazioni ordinarie di traffico, ci sono flussi intensi come ogni mattino sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pera Milano-Est verso Brescia e anche nel senso opposto verso Torino, quindi tra la tangenziale est di Milano e Cormano i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Restando poi in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per operazioni doganali. Tornando poi invece in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano 1 chilometro di coda per lavori, mentre ancora in A7 tra Bivio con la 12 e l'uscita di Bolzaneto verso Milano la coda è per il traffico intenso. Spostandoci invece ora sulla 1 Milano-Napoli, abbiamo 3 chilometri di coda tra Sasso Marconi e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze per un mezzo in avaria, e poi anche tra Sasso Marconi Nord e il bivio con l'1 direttissima verso Firenze, appunto sempre la coda per il mezzo in avaria suddetto. Mentre invece spostandoci in A14 tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari c'è una coda per un mezzo in avaria all'altezza del chilometro 410. Spostandoci adesso invece in prossimità della capitale, sul lungo tutto il tratto urbano della A24 Roma-Teramo in direzione del centro città, riscontriamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Flussi intensi in conclusione anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino, così come tra Doganella e Corso Malta nel senso opposto, quindi verso Pozzuoli. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore e allora da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri visibili.

immortali, la novità di Achille e Lauro. Sono quasi al termine del mio viaggio, ma non vi lascio se prima non ho riepilogato alcune delle più importanti notizie che ci sono al momento. Sulla 1 code per traffico tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, anche in direzione di Milano le troviamo tra Milano Sud e la tangenziale ovest. Code a tratti in A4 tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti anche sulla 4 tra raccordo con la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino. È chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi per un mezzo in avaria e c'è un tempo di attesa di circa 45 minuti. Poi un chilometro di coda per lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, poi tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 10 verso Genova. Anche qui abbiamo code ma causate dall'intenso traffico. Poi sulla 7 abbiamo anche code tra il bivio A12 e l'uscita di Bolzaneto in direzione nord. Sulla 8 tra la Fiera di Milano e il nodo con la 4 verso Milano code e la stessa situazione si trova tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. L'incidente sulla diramazione Gallarate Gattico sta al momento provocando un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Ci sono ancora code per operazioni in dogana sulla 9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera e code per incidenti in A26 tra Ovada e la diramazione Predossa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Tra pochissimo il GR1 delle 9, poi ci sarà lo spazio curato e condotto da Max Locafaro. Io ringrazio Patrizio Gotti, Carlo Boninsegna e Giovanni De Palma per la collaborazione tecnica. Da Alessandro De Gerardis, ciao.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il G7 in Francia, Evian, oggi protagonista l'Ucraina. Trump e Zelensky partecipano alla riunione sulla situazione a Kiev. Il presidente americano punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Quanto al dossier Stati Uniti-Iran e i suoi sviluppi dopo la notizia del memorandum di intesa che sarà siglato venerdì a Ginevra, i paesi europei si dicono pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Intanto però il governo israeliano ha ribadito più volte di non sentirsi vincolato all'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria e a Gaza e in Libano per difendersi da Hezbollah. Noi abbiamo i nostri interessi particolari, ha detto Netanyahu, per il quale i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e l'Iran non avrà il nucleare. E questa è la situazione internazionale, che oggi però non desta particolari scossoni nelle borse. I mercati finanziari europei hanno da poco iniziato le contrattazioni. Per sentire come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo allora con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, l'entusiasmo dei mercati per l'accordo si affievolisce man mano che emergono le incertezze. Qui 60 giorni di trattative dovranno dare risposte. Dopo il crollo del 5% di ieri, oggi il prezzo del petrolio è poco mosso. Il Brent europeo è scambiato a $83 al barile, mentre il gas questa mattina rimbalza, sale dell'1% e sfiora i €43 al megawattora. Le borse europee stanno aprendo in moderato rialzo. Milano mette a segno un più 0,3%, Francoforte, Parigi più 0,2%, Londra invece sostanzialmente piatta. Contrastate anche le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong in rosso dopo gli ultimi dati deludenti sul mercato interno cinese, Tokyo in lieve rialzo, più 0,21%, la chiusura dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di aumentare i tassi di interesse, la migliore ancora una volta è Seoul, trainata in particolare dai produttori dei chip per l'intelligenza artificiale, più 2%. A voi.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo, un uomo e una donna, è caduta nel lago di Como a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale di Brenno. La vettura si è scontrata con un'altra auto e a seguito dell'impatto ha sfondato il muretto di protezione finendo in acqua. La donna è riuscita a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rosso in ospedale. L'uomo che era con lei invece è morto, il suo corpo è stato recuperato poco fa. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra e di averne gettato il corpo in un canale dopo un litigio giovedì scorso. Tra poco ripartono le ricerche del corpo della donna.
4: La perlustrazione del Malgherre, il canale che attraversa San Stino di Livenza, riparte questa mattina con sommozzatori, gommoni, droni e un elicottero. Il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra, sorella del padre, nel corso d'acqua dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperta.

0: non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, rinviati alla prossima settimana gli esami di chi non se la sentiva di affrontarli in questi giorni. Il 17enne è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Avviata dall'antitrust un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità in cui sono sottoposti i sistemi operativi della società della Silicon Valley. Secondo l'autorità, Apple non garantisce a titolo gratuito ai fornitori terzi di servizi cloud consumer le stesse condizioni di accesso fornite al suo stesso servizio iCloud. Parliamo ora di libri. Tra i 6 finalisti in corsa per il Premio Strega 2026 c'è Vedove di Camus di Elena Rui, un romanzo a più voci, quelle di 4 donne che raccontano l'amore per lo scrittore francese Nobel per la letteratura, scomparso nel 1960 a 46 anni in un incidente stradale. Abbiamo intervistato l'autrice.
2: La moglie e 3 amanti sono 4 punti di vista su Camus.
3: Sì, 4 riflettori puntati, ciascuno da un punto di vista diverso, per poter esplorare l'assenza di Camus nella vita di queste donne, fare un ritratto poi di queste donne e in filigrana anche un ritratto di Albert.
2: È l'amore che si percepisce più che la gelosia.
3: Sicuramente si percepisce più l'amore che la gelosia anche dopo la morte, però non c'è sempre una capacità di rispettare la libertà dell'altro.
2: Perché Camus era così amato, così desiderato?
3: Aveva un'aura incredibile, era un uomo affascinante, almeno io lo trovo affascinante.
2: È un romanzo sulla letteratura il suo, ma è anche di fantasia.
3: È sicuramente di fantasia. Sono partita da dei dati reali, mi sono molto documentata, però poi ho creato una finzione e per me questo è fondamentale. Io non sono una biografa, non ho scritto un saggio, ho scritto un'opera narrativa, un'opera di finzione.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Dopo una serata di pareggi con gli stop di Spagna e Belgio, questa sera l'esordio della Francia che sfida il Senegal e nella notte toccherà anche ai campioni in carica dell'Argentina contro l'Algeria. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
4: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista.

0: Era appena cominciato il nuovo millennio, perché in effetti Lionel Richie questa Angel la rilasciò nel 2000. Questa è l'Isola Radio Gold che ha aperto e scandito l'inizio della nuova ora qui su Raiso Radio, dopo l'appuntamento con informazioni del GR1. Buongiorno da Max Locafaro, buongiorno anche a Monica D'Angelis. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata, ben trovato anche a John De Palma alla parte tecnica. Salutiamo il maestro Alessandro De Gerardis che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte di questo martedì 16 giugno sulle strade del mattino. Noi proseguiamo il viaggio fino a mezzogiorno con le consuete notizie del traffico, perché comunque siamo qui per raccontarvelo in tempo reale. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare, H24, la buona musica curata dai nostri music selector e un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. La condizione del traffico sui tratti a gestione autostrade per l'Italia.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 Vagliante di Valico, in direzione sud verso Firenze abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 215. Sulla medesima, ma in direzione nord verso Bologna, tra il bivio A1 Vagliante di Valico e Sasso Marconi, traffico rallentato per materiali dispersi. E rimaniamo sempre sulla 1, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione nord verso Roma, abbiamo un incidente avvenuto al chilometro 720 e 300 che sta causando 2 km di coda.
0: Proseguiamo sulla 8, la Milano-Varese, dove tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese code dovute al traffico intenso, mentre c'è una notizia di incidente che proviene dalla diramazione Gallarate-Gattico, dove tra Sesto Calende Vergiate e Besnate verso la Milano-Varese l'incidente è accaduto al chilometro 11 e 600 che ha visto coinvolte due auto tra la corsia d'emergenza e la corsia di marcia, sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento già a partire dal chilometro 13 e 400, ma dobbiamo dire che in direzione sud in effetti i disagi partono già dal chilometro 17 e 900, quindi siamo tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la Milano Varese. Anche la 14 ha una notizia di incidente che tra l'altro sta provocando anche delle ripercussioni abbastanza importanti, perché quello avvenuto all'uscita di Roseto degli Abruzzi per le provenienze da Ancona, che ha visto coinvolte due auto, sta provocando la chiusura sia dell'entrata in direzione di Pescara che dell'uscita stessa di Roseto per le provenienze da Ancona, quindi sia l'entrata che l'uscita chiuse in entrambi i casi per l'incidente. Non è esente da notizie di incidenti anche la Genova Gravellona-Toce tra Ovada e la diramazione per la Predusa-Bettole, per intenderci, verso Gravellona al chilometro 32-200 è accaduto un incidente che ha visto coinvolta un'auto e c'è la coda provocata dal medesimo a partire dal chilometro 29-900. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo come sempre anche spazio ai vostri numerosissimi messaggi che giungono al 348-103-1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Lionel Richie, quella Angel che ci ha trasportato indietro al 2000. Questa invece è l'Isola Novità di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Rai Isoradio.

0: periodo quando questo ragazzo, che all'epoca era Lorenzo Cherubini, poi sicuramente anche Jovanotti, faceva il DJ al veleno qua a Roma e si veniva da tutta Italia per sentirlo rappare sui dischi, che comunque insomma erano le basi su cui poi lui faceva le famose frasi, insomma le proprie rime rappate. Questa è Rise Radio, ancora Buon Viaggio. Allora, aggiorniamo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia.
1: Sulla A4 Brescia-Padova in direzione di Brescia si registrano 8 km di coda per un incidente precedente nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. In direzione Venezia, code a causa di traffico intenso in uscita allo svincolo di Padova Ovest. Sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano si segnalano code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Assago.
0: Sulla 1, torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla 1 tra Santa Maria Capo Vetere e Capua verso Roma, l'incidente è accaduto al chilometro 720 e 300, questo tamponamento tra due auto sta provocando 3 km di coda con tendenza all'aumento, e adesso da parte di Autostrade per l'Italia c'è l'indicazione di un percorso alternativo: uscire a Caianello e rientrare a Capua dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Di lì poco distante un altro incidente, sempre in carreggiata nord, tra il nodo dell'Autosole con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud, al chilometro 742 sta provocando rallentamenti verso la capitale. Parliamo poi invece della A14, dove ribadiamo che l'incidente accaduto all'uscita di Roseto degli Abruzzi sta provocando la chiusura sia dell'uscita stessa come anche dell'entrata di Roseto in direzione di Pescara. Lo ricordiamo, un incidente, uno scontro tra due auto e che tra l'altro sta provocando anche delle code. Ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto sulla Genova Gravellonatoce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellonatoce, al chilometro 32 e 200 coinvolta un'auto, e c'è la coda a partire dal chilometro 29 e 900. Andiamo a Napoli, tangenziale del capoluogo campano, all'uscita di Pozzuoli, per le provenienze proprio da Pozzuoli ci sono code, mentre tra Camaldoli e Capodimonte, qui verso l'aeroporto, verso la diramazione che conduce all'aeroporto di Capodichino, ci sono code per traffico intenso. Salutiamo coloro che ci stanno messaggiando anche dalla Bologna a Padova, dove comunque anche fuori onda abbiamo cercato di assistere i nostri ascoltatori, ribadendo che verso Padova, tra Padova Industriale e il bivio della 13 con la A4, ci sono code dovute al traffico intenso, ma tra l'altro c'è una coda proprio al bivio della Bologna a Padova con la A4 per le provenienze da Bologna e chi fosse diretto verso Venezia, code provocate da un veicolo fermo in avaria. Another con Talk to You ci conducono all'aggiornamento del traffico su Roma.

0: Roma, servizi per la mobilità. Per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Ci aggiorna la condizione del traffico a Roma in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra gli svincoli Prenestina e la centrale del latte tra le uscite Cassia e Aurelia. Sul tranchetto della 24, traffico con code tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est, si segnala traffico sostenuto su tutte le consolari in entrata. Sulla Portuense, rallentamenti per un incidente all'altezza di via del Trullo, rallentamenti sulla Colombo dall'incrocio con via Pontina e piazzale 25 marzo 1957 a Monteverde per lavori in via Alessandro Algardi, via Fratelli Bonet. Il traffico è deviato. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: From Minneapolis, Prince con I Will Die For You su Rai Radio. Ancora buon viaggio. Condizioni del traffico sui tratti a gestione autostrade per l'Italia.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la medesima e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Ricordiamo ci sono 2 km di coda in aumento per un veicolo fermo al chilometro 210 e 100. Sempre sulla medesima, ma tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord di Bologna abbiamo 1 km di coda in aumento per un altro veicolo fermo, ma al chilometro 215. E nella direzione nord, ma stavolta verso Roma, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, segnaliamo l'incidente avvenuto al chilometro 720 e 300 che sta causando 3 km di coda e Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Caianella e il rientro a Capua.
0: Allora, invece, poi parliamo della diramazione Galarate-Gattico, dove risolto l'incidente che era avvenuto, possiamo parlare all'imperfetto, proprio all'entrata di Sesto Calende, interessando entrambe le direzioni, ma ci sono ancora code anche verso sud tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Barese. Diamo buonissime notizie che giungono adesso dalla Bologna-Taranto, perché riaperte sia l'entrata che l'uscita di Roseto degli Abruzzi e quindi risolto l'incidente che era avvenuto all'uscita stessa di Roseto degli Abruzzi per le provenienze da Ancona. C'è stata una perdita di materiali sulla Bologna-Taranto al chilometro 366 della carreggiata nord tra il bivio della A14 con la Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Si tratta di materiali dispersi non ben definiti, ma rimangono sulla corsia di sorpasso, quindi siate prudenti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova, code per 8 km dovute a un incidente oramai risolto che era avvenuto tra Soave e Verona Sud verso Brescia, e nella medesima direzione ci sono code dovute al traffico intenso tra Montebello e l'allacciamento con la Modena-Brennero. Per il resto controlliamo, facciamo un refresh in tempo reale, perché noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Rai Isoradio, per aggiornarvi nel merito di eventuali informazioni che ci sono appena arrivate. In effetti sì, dalla Complanare di Bologna tra Aeroporto Marconi e Quartiere Lame verso la Bologna-Taranto è accaduto un incidente in direzione sud al chilometro 10.400, coinvolta un'auto e una moto. Al momento c'è una coda a partire dal chilometro 9.100. Malika Jan prima e Alex Warren dopo ci conducono all'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: Lì sono vita di Alex Warren, questa Passenger su Rai Isoradio. Allora, ringraziamo Enrico perché in effetti ci ha, non dico corretto, ma tutto sommato ci ha dato un'indicazione un pochino più precisa, e che abbiamo avuto anche il suffragio e il supporto da parte del centro multimediale di Autostrade per l'Italia di via Bergamini, perché in effetti sull'incidente di cui davamo conto, quello avvenuto sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, l'incidente oramai possiamo dare la buonissima notizia perché è stato risolto, però sta ancora provocando coda dovuta al traffico adesso congestionato, ma in effetti c'era l'incidente che stava provocando disagi, e abbiamo dato indicazioni di uscire a Caianello e rientrare a Capua, e giustamente Enrico ci indicava magari forse è consigliabile uscire proprio a Santa Maria Capua Vetere e rientrare a Capua. Comunque, insomma, situazione che tutto sommato sta migliorando per fortuna, ma invece è ancora in via di soluzione l'incidente avvenuto di lì poco distante, nella medesima direzione verso Roma, tra il nodo della 1 con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud, avvenuto al chilometro 743 e 500, sta ancora provocando coda di un chilometro, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Ancora poi una novità che proviene dalla A9, la Lainate Como Chiasso, all'altezza di Como Grandate verso Como. L'incidente è avvenuto in direzione nord, al momento non sta provocando disagi. Sul tratto urbano della 24 invece prudenza, perché tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est c'è un veicolo fermo al chilometro 6 e 300. Prudenza perché è un camion fermo all'interno di una galleria. C'è ancora coda sulla diramazione Galarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese, c'è coda di un chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria. Adesso aggiorniamo le condizioni del tempo. Su Rai Isoradio, come sempre, lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare, presente qui con noi in studio il colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Una metà mattina con cielo prevalentemente sgombro da nubi sulle regioni centrali e settentrionali, un po' più di nubi ma innocue sul nostro meridione. Sono queste ultime però il segnale di un'umidità un po' più alta che nel corso delle prossime ore, specialmente nel pomeriggio, darà luogo alla formazione di nubi temporalesche nell'entroterra della Sicilia, sulle aree appenniniche centro-meridionali, in modo più isolato anche in area alpina. Arriveranno quindi dei temporali nelle ore pomeridiane che si spegneranno però verso il tramonto e saranno essenzialmente riferiti alle zone montuose e collinari. Sole quindi lungo le coste, con una ventilazione scarsa e con delle temperature che quindi, soprattutto in pianura, lontano dal mare, sono piuttosto elevate, 32-34 gradi sulle città, appunto, dove la ventilazione del mare non riesce ad arrivare.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: Lucio Dalla con Tu non mi basti mai, poco meno di 7 minuti alle 10, questa è Rai Isoradio.
1: Sulla 1 Milano-Napoli con il nodo della medesima è Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione nord verso Roma. Abbiamo un incidente che è avvenuto al chilometro 743 e 500 che sta causando già un chilometro di coda. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Stesso San Giovanni in direzione est di Brescia è avvenuto un incidente al chilometro 130 e 800 che vede coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla, in direzione nord verso Milano, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 114 e 300 che sta causando 2 chilometri di coda.
0: Sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, all'altezza di Como Grandate, verso nord c'è l'incidente, diamo lettura della nota specifica, coinvolte una moto e un'auto. La mini buona notizia è che quantomeno per ora sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Spostiamoci sulla 12, dove tra Rapallo e Recco, verso Genova, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 25 e 600 della carreggiata nord. Si tratta di un'auto ferma tra la corsia d'emergenza e la corsia di marcia all'interno di una galleria. Data l'insidia, ribadiamo, sulla 12 tra Rapallo e Recco verso Genova, auto ferma tra corsia d'emergenza e corsia di marcia all'interno di una galleria sulla 12 verso nord al chilometro 25 e 600. Ancora la perdita di materiali sulla corsia di sorpasso, non sono stati rimossi sulla Bologna-Taranto tra il bivio con la 25 Pescara Nord verso Ancona al chilometro 366 della carreggiata nord. Veniamo a Roma. C'è ancora il camion fermo all'interno di una galleria sul tratto urbano della 24 tra Via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est al chilometro 6 e 300. I Rolling Stones con Streets of Love, segna l'orario e poi torniamo in diretta su Isoradio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Josie Scott, il brano Hero. Questa è l'isola del gol delle 10, anzi delle 10.04, che starebbe per scoccare, che ci ha trasportato indietro al 2002, l'isola del gol che scandisce l'inizio della nuova ora qui su Rai Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro e Monica D'Angelis a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che sta accadendo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale.
1: Ricordiamo l'incidente avvenuto sulla 1 Milano-Napoli tra il nodo

0: Passiamo di nuovo sulla A4 Torino-Trieste, tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni, in direzione est verso Brescia. Abbiamo una coda per incidente avvenuto al chilometro 130 e 800 e Autostrade consiglia l'uscita al bivio Fiera e l'ingresso a Sesto San Giovanni.
1: Esatto, sulla Milano-Genova, tra Bolzanete e Busalla verso Milano, c'è una coda di 3 km dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 114 e 300 e c'è già la coda a partire dal chilometro 118. Altro veicolo fermo rimane sulla Genova Ventimiglia, tra Albissola e inizio Complanare per Savona verso Ventimiglia. Il mezzo è fermo al chilometro 40 e 800 e c'è la coda a partire dal chilometro 36 e 400. Ringraziamo coloro che ci hanno segnalato, sia Enrico come anche Gianni, anche Antonio, che il mezzo sulla 12 fermo tra Rapallo e Recco all'interno di una galleria, questo veicolo fermo in direzione Genova al chilometro 25 600, è una moto, quindi siate prudenti. Mentre sulla Genova Gravellona Toce, all'altezza del bivio con la 10 per chi da Gravellona si dirigesse verso il capoluogo ligure, c'è coda dovuta al veicolo fermo in avaria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, neanche a dirlo, un po' di traffico c'è sul grande raccordo anulare, con code verso la Salaria tra Ciampino e Torbella Monaca. Siamo partiti con la Gerardo Gold di Chad Craig e Josie Scott, quella Hero che ci ha trasportato indietro al 2002. Questa invece è l'isola novità di J-Ax, con le sonorità tutte un po' far west, tutte un po' davvero usciti da film western. Questa Ipia Yo Go!

0: in pieno sound di Runaway, perché è Lady Gaga insieme a Doechii, il chiaro riferimento insomma alla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, di cui fa parte questa canzone. Insomma, analizziamo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia.
1: Sul grande raccordo anulare di Roma si segnalano code in interna nel tratto compreso tra Salaria e Casilina a causa di un incidente verificatosi a 500 metri dopo l'area di servizio di Casilina in direzione Salaria. Sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Montebello e l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero in direzione di Brescia.
0: Allora invece salutiamo Enrico e Simona che ci stanno ascoltando dalla Firenze e Pisa-Livorno in viaggio sulla strada di grande comunicazione verso il capoluogo toscano, perché a beneficio loro di quanti fossero interessati che sono incolonnati sulla PPL, in effetti tra l'Astra Signa, ecco in questo momento abbiamo ricevuto l'aggiornamento, tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze ci sono code a tratti tra il chilometro 5 e 800 e il chilometro 2 e 600. Spostiamoci sulla A14 dove tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara è accaduto un incidente al chilometro 224 e 100 e tra l'altro riteniamo che come ripercussione ci sia stata la perdita di una sponda di alluminio tra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia, quindi prudenza, davvero cautela sulla Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, perché al chilometro 224 e 100 al di là dell'incidente c'è anche questo materiale disperso, insomma, che può essere davvero insidioso, questa sponda di alluminio tra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia. Sulla 4 invece ricordiamo l'incidente accaduto verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni al chilometro 130 e 800, coinvolte 4 auto sulla corsia di sorpasso, c'è la coda a partire dal chilometro 125 e l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia come percorso alternativo è di uscire a Bivio Fiera e rientrare a Sesto San Giovanni.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Rai su Radio.

0: Same Motel con My Type su Rai Isoradio.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra il nodo della medesima e Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud in direzione nord verso Roma, un incidente è avvenuto al chilometro 743-500 che sta causando un chilometro di coda. Passiamo alla 4 Torino-Trieste tra nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione est verso Brescia. Abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 130-800. Autostrade per l'Italia segnala l'uscita. Perdonatemi, la notizia è stata appena aggiornata e segnalano 4 chilometri di coda, non 2.
0: Sì.
1: Autostrade consiglia l'uscita al bivio Fiera e di rientrare a Sesto San Giovanni.
0: Prego, prego, prego.
1: Continuo.
0: Sì,
1: sulla
0: assolutamente
1: 7,
0: sì.
1: Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, in direzione nord verso Milano, sì. Abbiamo 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 114. E sulla 8, Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione nord verso Varese, una coda per un veicolo fermo al chilometro 21.

0: Ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Raizo Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Dritto al commissario, al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: fino allo stacco finale con gli applausi che sentite ancora in sottofondo della PFM che accompagnava il maestro Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Allora, parliamo invece di celebrazioni. Quest'anno Foggia sarà il cuore delle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Dal 20 di giugno al 22 di giugno la Villa Comunale Carol Wojtyła ospiterà il villaggio della Guardia di Finanza, uno spazio aperto alla cittadinanza pensato per far conoscere da vicino uomini, mezzi e specialità del corpo della Guardia di Finanza attraverso un'esperienza immersiva, coinvolgente e adatta a tutte le età. A rendere l'esperienza ancora più, diciamo, coinvolgente ed emozionante, ci saranno anche le esibizioni della banda musicale e le dimostrazioni dal vivo delle unità cinofile, che sono davvero straordinarie e molto affascinanti. Comunque il villaggio sarà aperto dalle 11 del mattino alle 20 della sera. L'ingresso è libero e senza prenotazione, quindi potete accorrere numerosi dal 20 al 22 di giugno alla Villa Comunale Carol Wojtyła di Foggia.
1: Aggiornato l'incidente avvenuto tra il nodo con la 1 e Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione nord verso Roma. Sulla 4 Torino-Trieste tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni ricordiamo i 4 km di coda in aumento per un incidente avvenuto al chilometro 130 e 800. Autostrade consiglia l'uscita al bivio di Fiera e rientrare a Sesto San Giovanni. Sempre sulla 4 traffico intenso nella direzione opposta tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A5 invece segnaliamo tra Aosta Ovest e Morge in direzione nord verso il Monte Bianco un veicolo fermo in avaria al chilometro 124 e 600. Sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano 3 km di coda per un veicolo in avaria al chilometro 114 e sulla A8 tra Milano-Varese tra Castellanza e Bustastizio in direzione nord verso Varese un altro veicolo fermo al chilometro 21.
0: Invece sulla 12 tra Rapallo e Recco verso Genova ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso e medesima condizione, anzi una vera e propria coda sulla Bologna-Padova tra allacciamento a 13 Padova Sud e il bivio della Bologna-Padova con la 4 in direzione nord. Qui c'è la coda sempre dovuta al traffico intenso. Sulla Genova-Gravellona-Toce, all'altezza del bivio con la 10, per chi da Gravellona si dirigesse verso il capoluogo ligure, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria. Sulla Venezia-Trieste, parlando dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, code dovute al traffico intenso tra Latisana e San Donà di Piave verso Venezia.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: Sheeran, Shape of You. 10:45, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Bia Bergamini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo come sempre dalle notizie preminenti. Partiamo infatti con la 4 Milano-Brescia, perché tra Pero e Sesto San Giovanni riscontriamo 4 km di coda per un incidente tra 4 auto. Al momento il traffico defluisce in prima e seconda corsia. Per i percorsi alternativi suggeriamo di intraprendere la 8 Milano-Varese, uscire a Fiera in direzione di Monza per poi rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Altre dinamiche di rilievo riguardano sicuramente la Liguria, infatti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisole e la Complanare di Savona verso Ventimiglia sono 3 km di coda per un mezzo in panne, e anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busala in direzione di Milano abbiamo 3 km di coda per un camion in avaria che però è appena stato rimosso. Quindi in questo caso tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Attenzione alla 1 Milano-Napoli, perché invece tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Roma sono 2 km di coda a causa di un mezzo in fiamme. Ovviamente i vigili del fuoco sono presenti sul posto e stanno intervenendo. Torniamo in Lombardia ancora, perché sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Spostandoci invece sulla A4 Milano Brescia, torniamo ancora qui tra Milano Est e Cormano verso Torino, riscontriamo code a tratti per traffico intenso. E poi invece in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa si attestano a circa mezz'ora. Concludiamo poi con il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, perché a partire da Portonaccio in direzione del centro città riscontriamo code per traffico intenso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Qui da via Bergamini è davvero tutto, prossimo collegamento avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: News ed infomobilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vist-

0: Beautiful People con la voce di Sia, David Guetta, che è reduce da tre concerti fatti allo Stade de France con tantissimi che sono davvero accorsi a sentire le sue produzioni, che comunque si sono fatti coinvolgere in una sorta di atmosfera da discoteca all'interno di uno stadio, che fa sempre un po' come dire, fa un po' atmosfere un po' fuori luogo, perché ballare in uno stadio, se c'è un concerto sì, ma se c'è un DJ producer che sta facendo ballare è un pochino strana come cosa. Invece in questo caso David Guetta ci è riuscito.
1: Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un camion in fiamme tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna, precisamente al chilometro 126, sta causando già 2 chilometri di coda in aumento. Nella direzione opposta invece abbiamo 1 chilometro di coda per curiosi. Sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo Tipero e Sesto San Giovanni in direzione est verso Brescia, ricordiamo 4 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 130-800. Dicono l'incidente è stato risolto, ma comunque si consiglia l'uscita a Bivio Fiera e rientro a Sesto San Giovanni. Sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano segnaliamo 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 114.

Fulminacci con maledetto me, colui che si è aggiudicato il nostro Sanremo on the road, perché in effetti dopo il festival della canzone italiana, Fulminacci da voi ascoltatori è stato decretato con Stupida Sfortuna come la canzone che ha maggiormente e più in maniera gradita e gradevole accompagnato il vostro viaggio dopo il festival di Sanremo, e quindi è stato decretato il vostro Sanremo on the road. Prima di dare lasciarvi al segnale orario, sulla 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia c'è coda dovuta all'incidente che però è stato risolto, che significa che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza, ma sta ancora provocando una coda di 3 km e con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di uscire al Bivio Fiera e rientrare in A4 verso Brescia al casello di Sesto San Giovanni. Sulla Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Sulla 1 tra Firenze Impronete e la 11 verso Bologna, rallentamenti dovuti a materiali dispersi.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E che carica che riusciamo a darvi con la musica. Bon Jovi, It's My Life su Rai Radio, 4 minuti dopo le 11, l'Iso Radio Gold proprio delle 11 che ci ha trasportato indietro a inizio millennio, era il 2000 quando veniva rilasciato questo brano, il tempo del brano per prenderci, sentite questo, questo è un bel

0: Traffico.
1: Ricordiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Campeggine in Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna un camion in fiamme al chilometro 126 sta causando 3 chilometri di coda e in aumento. Nella direzione opposta abbiamo un chilometro di coda per curiosi per diciamo in aumento anche qui.
0: Eh sì, perché in effetti ci fermano sempre a guardare ciò che avviene nella carreggiata opposta, magari se fossero all'ascolto li consigliamo di proseguire per il proprio cammino, di proseguire ancora.
1: Sulla 7 invece Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano abbiamo 3 km di coda per lavori, siamo tra il chilometro 114 e 118.
0: Sì.
1: Sulla 8 Milano-Varese tra il nodo 8 e A4 Torino-Trieste e Cascina Merlata in direzione nord verso Varese segnaliamo un incidente. Passiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione sud di Pescara segnaliamo un altro incidente avvenuto al chilometro 224 e 100 e per terminare passiamo alla tangenziale di Napoli dove segnaliamo traffico rallentato.
0: Allora poi invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura. Direi Iso Radio, siamo lì a farvi compagnia e a tenervi aggiornati in merito a ciò che accade sulla rete viaria stradale e autostradale. E in effetti in questo momento particolari criticità non ve ne sono se non un veicolo in questo momento in avaria sulla 2 del Mediterraneo che rimane 5 km prima di Rogliano Grimaldi verso Reggio Calabria. Siamo partiti con Bon Jovi, It's My Life dal 2000. Questa invece è l'isola novità di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: mediodia.
1: Dopo il tormentone Siantes te obiera con Osido di Karol G, in questa stagione estiva invece si è potuta avvalere della collaborazione che sentite ancora in sottofondo di Manu Chao con questa nuova isonovità, questo nuovo pezzo di Karol G, questo Viajando por el mundo su Rai Iso Radio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A4, la Venezia-Trieste, ci sono code dovute al traffico intenso tra la Tisana e Sanstino di Livenza verso Venezia. Invece, tangenziale ovest di Milano verso la 1, per le provenienze da Torino c'è un incidente accaduto proprio all'altezza dell'allacciamento della tangenziale ovest del capoluogo lombardo con la A4. Veniamo a Roma. Grande raccordo anulare, c'è un incidente accaduto 500 metri prima dell'area di servizio Sette Bagni verso la Casilina, quindi siamo in carreggiata interna.
2: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna, segnaliamo 3 km di coda per un veicolo fermo. Rimanendo sempre sull'autostrada del Sole, in direzione nord verso Roma, traffico intenso e in uscita anche da Napoli. Sulla A4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Cormano in direzione est verso Brescia, 2 km di coda per il veicolo fermo al chilometro 127.500. Sulla A8 Milano-Varese con il bivio con la A4 Torino-Trieste e Cascina-Merlata in direzione nord verso Varese segnaliamo un incidente. In ultimo, sulla 10, Genova Ventimiglia, tra il Bisole e il Bivio, con l'inizio con Planare Savona in direzione ovest verso Ventimiglia, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 40.800.
1: Che riteniamo sia rimasto vittima dell'incidente avvenuto proprio nel tratto in questione della 10, mentre ancora verso Ventimiglia, in un tratto a gestione Autofiori, tra Orcofeglino e Finale Ligure ci sono code dovute al traffico intenso. Spostandoci sulla Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria anche in questo caso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano ci sono code dovute al traffico intenso. Ancora la coda sul piazzale francese alla galleria del traforo del Monte Bianco per entrare in Italia direzione sud, c'è coda con tempi di attesa di 15 minuti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Rai Isoradio.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica. E adesso aggiorniamo nuovamente le notizie per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud verso Bologna, abbiamo una coda per incidente avvenuto al chilometro 119 e 500. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Cormano in direzione est verso Brescia, e avevamo un veicolo in fiamme, un veicolo in avaria, scusate, ed è stato risolto, è stato messo in sicurezza. Sulla 8 Milano-Varese, tra il nodo con la 4 Torino-Trieste e Cascina Merlata in direzione nord verso Varese, segnaliamo un incidente. Sulla A9 Lainate con Mochiasso, tra Turate e Lomazzo Sud in direzione nord verso Como, abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo. E sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure, il bivio con la medesima e l'inizio con Planare Savona in direzione ovest verso Ventimiglia, abbiamo 4 km di coda per un veicolo fermo.
1: Sulla 2 del Mediterraneo, parlando dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, c'è un incidente la cui notizia proviene dal tratto compreso tra area di servizio Pizzo Est e Serre in direzione di Reggio Calabria.

0: E dopo l'amore ci beviamo un bel caffè. Noi ce lo siamo bevuti poco fa il caffè. Lucio Battisti con il monolocale su Rai Radio Ancora Buon Viaggio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Confermiamo la notizia di incidente che proviene dalla 2 del Mediterraneo. È accaduto verso Reggio Calabria tra l'area di servizio Pizzo Est e Serre.
1: Sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato in direzione di Catania tra i caselli di Villabate e Bagheria a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 5. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso in direzione Brescia tra lo svincolo di Montecchio e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Segnaliamo anche sulla tangenziale nord di Milano dei rallentamenti dovuti al traffico intenso in entrambe le direzioni, in particolare tra lo svincolo di Monza-Sant'Alessandro e l'innesto della statale 36 del Lago di Como.
0: Allora, sulla 1 invece, tra Parma e Tredicanossa Campegine, verso Bologna, c'è la coda dovuta a un incidente che però è stato ampiamente risolto già da tempo. Più o meno lì nei pressi, nella medesima direzione, verso sud, tra Parma e Reggio Emilia, verso Bologna, c'è una coda di 3 km dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 126. Andiamo in Campania, sempre sull'Autosole. Tra il nodo con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, coda di 1 km dovuta al traffico congestionato. In Toscana, sulla Firenze Pisa Nord, chi dico bene, tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria.

0: Le sono novità di Mace insieme a Colapesce, questa Cattive Abitudini su Rai Isoradio. Aggiorniamo la condizione nel traffico sui tratti di viabilità ordinaria, quindi non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sull'Aurelia, la strada statale 1, qui c'è un incidente accaduto 3 km dopo Ansedonia Sud verso Roma. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 126 e rimaniamo sempre sull'autostrada del Sole, il nodo 1 Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione nord verso Roma, un chilometro di coda per traffico congestionato. Passiamo alla 4 Torino Trieste tra nodo di Pero e Milano Est, segnaliamo code a tratti per traffico intenso e sempre sul medesimo ma al bivio con la 4 e raccordo Viale Certosa e Cormano, un incidente avvenuto al chilometro 126 e 200. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e il bivio con la medesima e l'inizio con Planare di Savona in direzione ovest verso Ventimiglia segnaliamo un veicolo fermo in avaria al chilometro 37 700. Si tratta di un camion in corsia di marcia in galleria, quindi fate attenzione. Il camion sta già causando 4 km di coda. Per gli altri aggiornamenti passiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione sud verso Genova Voltri, un incidente al chilometro 29. E per terminare sulla Complanare di Bologna tra Castelmaggiore e Quartiere Lame in direzione nord verso l'autostrada del Sole, un incidente avvenuto al chilometro 12 e 900.

0: Le sono novità di Rama, questa cabana su Rai Isoradio. Allora, analizzando la condizione nel traffico sull'autostrada del Sole, nel tratto Parma-Reggio Emilia ci sono due distinte code, ma praticamente rimangono sullo stesso tratto autostradale. E tra il chilometro 115 e il chilometro 126 ci sono due distinte code provocate da un veicolo fermo in avaria, che però in quanto tale è stato rimosso e messo in sicurezza. Quindi le due distinte code sono tra Parma e Terre di Canossa Campegine nel primo caso, e nella medesima direzione tra Parma e Reggio Emilia. Quindi tra il chilometro 115 e il chilometro 126 ci sono le code provocate dal medesimo veicolo fermo in avaria, che però è stato rimosso e messo in sicurezza.
1: Sulla 4 Torino-Trieste, al bivio con raccordo viale Certosa e Cormano in direzione est verso Brescia, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 126 e 200. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Barazze e il bivio con l'inizio con Planare di Savona in direzione ovest verso Ventimiglia, segnaliamo i 4 km di coda causati da un veicolo fermo in galleria e in corsia di marcia al chilometro 37-700. Sempre sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia, un chilometro di code a tratti comprese tra il chilometro 61 e 63. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione ovest verso Pisa, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 56. Sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione nord verso Padova, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo al chilometro 24 e 900.
0: Proseguiamo sulla 30, dove tra il nodo con la 16 e Palma Campania verso Salerno in direzione sud c'è un incidente accaduto al chilometro 20 e 500, mentre torniamo sul tratto Parma Reggio Emilia, perché qui sulla 1 verso Bologna adesso riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia dell'indicazione del percorso alternativo per evitare le code che si sono formate tra il chilometro 115 e il chilometro 126 provocate da un veicolo fermo che però è stato rimosso e messo in sicurezza, lo ribadiamo, ma adesso da parte di Autostrade per l'Italia riceviamo l'indicazione del percorso alternativo, ovvero uscire a Parma e rientrare a Reggio Emilia dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

0: al ritmo di cumbia colombiana di Fiorella Mannoia dal Festival di Sanremo del 2024. Questo Mariposa, e al ritmo di cumbia è arrivata anche la maestra Alessandra Tocci. Buongiorno maestra. Mi suona la campanella, non ho la jingle machine, esatto. O meglio, sta montata, però se può suonarsi la campanella mi alzo in piedi. Buongiorno maestra.
1: Molto bene, buongiorno. Questo ritmo di cumbia mi piace molto.
0: È la cumbia colombiana, è ta ta ta ta ta ta, ta, ta. Ta da, ta, ta. Quella è la cumbia colombiana.
1: Noi facciamo anche un corso di danza in questa scuola, soltanto che lei si dà sempre lei si assenta sempre dal corso di danza
0: si
1: e non dovrebbe.
0: Sempre non è italiano però.
1: Lei sempre non c'è in questa
0: maestra
1: scuola.
0: Lei mi definisce il si dà sempre come a dire lei mi è assente.
1: Lei mi è assente.
0: Quindi mi do
1: anche
0: la macchia.
1: Anche lei si è dato alla macchia.
0: Alla macchia.
1: Che notoriamente a Saxa Rubra ce ne sono di macchie.
0: Ma capirai con il fiume Aniene qua vicino hai voglia macchia mediterranea.
1: Lei mi è assente sulla cumbia. Adesso facciamo una cosa, ce l'è un corso
0: a ripetizioni di cumbia colombiana, va benissimo, la posso suonare ma non ballare. Cara la mia Monica D'Angelis, prima di salutarci al volo la notizia della coda, quella tra Parma e Tredicanossa, via, qual è?
2: Sì, sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Tredicanossa campeggina in direzione sud verso Bologna, ricordiamo che c'è una coda di 3 chilometri, anche se dicono
0: qualcosina di più secondo
2: esatto.
0: me.
2: Esatto.
0: Sì, sì.
2: E di uscire a Parma e rientrare a Reggio Emilia.
0: Esattamente, tra il chilometro 115 e il chilometro 123, quindi siate prudenti. Olivia Dean con So Easy, Lisa Novità, e poi ci sarà il GR1 di mezzogiorno e a seguire
1: lei va da cumbia perché io... lei c'ha il pezzo di cumbia che l'aspetta, vediamo se riusciamo a recuperare, non vorrei rimandarla in cumbia
0: per gli esami di riparazione di cumbia esistono
1: certo che esistono
0: buon viaggio.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Carmelo Lazzaro. Il G7 a Evian in Francia, con l'arrivo del presidente ucraino Zelensky e il pranzo tra i leader del mondo, in cui si discuterà dell'accordo preliminare Stati Uniti-Iran sul Medio Oriente, che verrà finalizzato venerdì in Svizzera. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Oggi sarà la giornata dell'Ucraina, con anche un trilaterale tra Zelensky, Trump e Macron a margine delle sessioni ufficiali. A confermarlo il presidente americano, secondo cui la Russia dovrebbe fare un accordo, e dice che farà il possibile perché ciò avvenga. Centrale in questo G7 francese resta anche la questione medio orientale. Con l'Iran sarà un accordo equo, ha assicurato poco fa Trump. La leadership iraniana è cambiata, Teheran non avrà l'arma nucleare, per questo ha deciso di firmare, altrimenti scoppierà l'inferno, dice il capo della Casa Bianca. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Trump ieri proprio ad Evian aveva annunciato che avverrà venerdì, contestualmente alla firma del memorandum con l'Iran. I paesi europei assicurano la rapida disponibilità per lo sminamento del canale. Teheran per ora sospende i pedaggi nello stretto, ma senza cancellarli, e intestandosi la gestione di Hormuz insieme all'Oman. Ed è questa una delle zone d'ombra che restano nel testo dell'accordo preliminare, oltre al destino del Libano, dove Netanyahu non intende mollare. Non ci ritiriamo, resteremo nelle zone di sicurezza a tempo indefinito, dice. Poi la nostra lotta non è finita neanche con l'Iran, che non avrà mai il nucleare, punto che Netanyahu indica come la missione della vita.
3: Tutti assolti nella prima sentenza sulla gestione urbanistica a Milano, soddisfazione del comitato famiglie sospese, che ora chiede tutele. Siamo rimasti, dicono, per 2 anni ostaggio, con risparmi e progetti di futuro congelati. Soddisfatto anche il sindaco Sala, che aggiunge: mi ha molto amareggiato la violenza verbale usata dai PM.
5: L'accusa aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché la confisca della Torre Milano in via Stresa. La giudice ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza pronunciata nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, venuta alla ribalta nel luglio 2025. Si contestava che il grattacielo fosse stato costruito al posto di una palazzina bassa, presentando in comune una semplice scia. La spiegazione della sentenza arriva dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che in una nota anticipa parte delle motivazioni. In sostanza, hanno agito in buona fede sia i costruttori che gli architetti e i dirigenti del Comune di Milano coinvolti nella realizzazione del progetto, perché solo le pronunce più recenti della giurisprudenza hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia e dell'obbligo di piano attuativo per gli edifici impattanti. Detto in altre parole, gli imputati non potevano avere la consapevolezza di commettere eventuali illeciti perché all'epoca, spiega la nota, vigeva una prassi consolidata del Comune di Milano che consentiva l'intervento con la semplice scia. Da Milano, Claudio Vicolo, GR1.
3: Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico. 7 persone arrestate dalla polizia. In 2 sono sospettati, in particolare, dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. È stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì sera in provincia di Venezia, a San Stino di Livenza. Delitto confessato dal nipote 17enne, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. I sommozzatori, impegnati da giorni nelle ricerche, sono ora al lavoro per il recupero della salma. BTP Italia, sì, nelle prime ore del secondo giorno di collocamento del nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Raccolti ordini per circa 1 miliardo di euro dopo gli oltre 3 miliardi di ieri. L'emissione, della durata di 5 anni, offre un rendimento annuo dell'1,6% più la rivalutazione collegata al caro vita. Il collocamento si concluderà venerdì alle 13. 16 giugno per i proprietari di immobili, parliamo di seconde case, le prime sono esenti, e l'ultimo giorno utile per il pagamento dell'acconto IMU. A dicembre è previsto il saldo. Calcio ai mondiali, la giornata di ieri si è chiusa all'alba italiana con l'ennesimo pareggio, quello ottenuto dall'Iran contro la Nuova Zelanda.
0: Alla fine la presenza più massiccia sugli spalti dello stadio di Los Angeles è stata garantita dai sostenitori neutrali, quelli messicani per la precisione, in numero prevalente rispetto agli iraniani e ai neozelandesi. Sul campo la partita è poi terminata in parità 2-2, prima del fischio d'inizio qualche sporadico coro di disapprovazione al momento dell'esecuzione dell'inno cantato coralmente dai giocatori. Al termine il CT dell'Iran, Amir Gaminoei, ha sottolineato come la sua sia la squadra più maltrattata del torneo, tenuto conto di tutte le misure, da quelle burocratiche alla sicurezza.

0: Caramuzzino, GR1.
1: Una grande lettura diffusa e collettiva invaderà domani Roma. È la tempesta silenziosa ideata dallo scrittore Alessandro Baricco. Il libro scelto da leggere tutti assieme è Le notti bianche di Dostoevskij.
2: Tutti a leggere lo stesso libro, nello stesso momento, al tramonto.
3: Alessandro Baricco darà il via alle 20:47. Dallo Stadio Palatino la tempesta silenziosa si diffonderà in tante piccole tempeste. Sold out, Arapacis, Piazza del Campidoglio e altri luoghi iconici diventano tempeste, gelaterie, gallerie d'arte, biblioteche, negozi, teatri, giardini, in tutta Roma. Basta portare la passione per la lettura, soli ma insieme, per un rito collettivo, gesto mite per eccellenza, invisibile ma pieno di energia e di carica. Leggere, quasi una terapia dell'attenzione e della concentrazione. Pagine fisiche, Le notti bianche di Dostoevskij è il libro scelto. Niente supporti digitali né scrolling, solo cartaceo. La disconnessione è totale. Insieme, in solitudine, in un'unica musica. Francesca Cosentino, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione della nostra radio sulla app Rai Play Sound. Grazie a Massimo Vasciaveo in regia.
4: Destinazione estate con Rai Radio.

0: nostra musica, musica da viaggio, Black Eyed Peas, 12:11. Allora, dopo il GR1, dopo Max Locafaro, prosegue il nostro viaggio, perché qui su Radio non si ferma mai, sempre al vostro fianco. Un viaggio fatto di musica, di infobilità, di news, dei vostri messaggi, qualche curiosità presa quella. Siamo pronti, Alessandra Toccia, Alessandro Campanella insieme. Nel frattempo abbiamo anche la nostra Monica D'Angelis, che non lascia lo studio, copilota. Copilota, com'è la situazione?
1: Copilota di Alessandra adesso. Sì. Passiamo subito con gli aggiornamenti sul traffico. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud di Bologna, code a tratti per traffico intenso, siamo un chilometraggio che va da 119.500 a 137.100. Sulla 4 Torino-Trieste, al bivio con raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione est di Brescia, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 126.200. Ricordiamo la situazione sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove che vedeva un camion fermo in galleria in corsia di marcia, e siamo nel tratto tra Albissola e il bivio a 10 con inizio con Planare Savona in direzione ovest verso Ventimiglia. Il veicolo è fermo al chilometro 36.700 e sta causando 4 chilometri di coda. Sempre nella direzione, sempre sulla stessa, tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia, 2 chilometri di coda a tratti. E passiamo invece sulla A30 Caserta Salerno, col nodo con la medesima e la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione sud di Salerno, un incidente avvenuto al chilometro 19.900.
0: Rimaniamo al sud, andiamo in A2, dove descriviamo ora un incendio tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione del lato di Reggio Calabria, quindi prudenza, naturalmente ci sarà movimento, vigili del fuoco e fumo, fate attenzione. Poi da lì ce ne andiamo direttamente al nord, siamo in A4 nel tratto Venezia di Trieste, abbiamo code a tratti indicate tra l'A28 e Cessalto verso Venezia. 348 103 1010 è il nostro numero, questa è Isoradio, questa è Destinazione Estate. Abbiamo detto musica e musica sia.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Ufficio Cose Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Isoradio.

0: Destinazione estate qui su Rise Radio, fatta da grande musica, tanta infallibilità. I vostri messaggi siete sempre presenti al 348 113 10. L'ultimo messaggio ci parla di infallibilità e di musica, allora andiamo a leggerlo insieme, così aiutiamo anche chi si trova in viaggio. Dunque, cara Iso, siamo in partenza da Sulmona, direi confetti, io penso Sulmona, penso ai confetti, direzione Roma per il concerto di Eros Ramazzotti. Com'è il traffico? Sono Chris, Andri, Bea, lo stiamo seguendo. Adesso tra poco abbiamo Monica, la copilota, che sta diventando pilota, che tra poco ci dirà cosa accade. Nel frattempo però ricordiamo cosa andate a fare questa sera, ci aiuta a farlo il messaggero. Appunto, Ramazzotti è in tour, l'ultimo concerto a Napoli, grandissimo successo naturalmente, tutti ad aspettare la scaletta di questa sera, ognuno di noi ha una canzone preferita, anche se sono tutte belle quelle di Eros. 21 stasera all'Olimpico, quindi grande movimento anche in città che seguiremo, e voi state andando come molti altri, noi seguiamo anche questa storia musicale in destinazione estate. Prego, copilota.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma, Terre di Canosse e Campeggine in direzione sud Bologna, ricordiamo traffico intenso. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano-Est in direzione di Brescia, code a tratti anche qui per traffico intenso. Sempre sulla medesima, tra Castegnato e Brescia Ovest, segnaliamo coda per materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 215 e 300. Passiamo sulla 10, Genova-Ventimiglia, tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di code a tratti tra il chilometro 61 e il chilometro 63. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione nord verso Padova avevamo 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 24 e 900. Passiamo ora sulla Caserta-Salerno, siamo sulla A30, al nodo tra la A30 e la A16 Napoli-Canosa e Palma Campania in direzione sud verso Palermo segnaliamo un incidente al chilometro 20.

0: quintale, aranciata, mi sembra anche amara, da come così le preferisce amara, così da si evince dal testo. 12:31, adesso ci andiamo a raccontarvi una storia bellissima, lo strepitoso Alberto Sordi, nostro amico, compagno di viaggio, con i suoi magnifici film, con la sua maschera straordinaria, anche dura delle volte da accettare, adesso è diventata una statua, è stata inaugurata a Roma, ce lo dice l'ANSA. Allora andiamo a ricordare cosa è accaduto. Per i suoi 106 anni in un parco l'attore è seduto, la prima in Italia, siamo al parco Villa De Santis, zona Casilina a Roma, dove girò tra l'altro più di un film, Un borghese piccolo piccolo, film terribile se lo ricordate, magnifico, e Il medico della mutua, già più accettabile. L'opera raffigura Sordi seduto al centro di una panchina che saluta con una mano alzata, con il volto sorridente, ecco, uno si può mettere lì e si sta vicino a lui, beh, molto piacevole. Sordi meritava questo riconoscimento, ci dice tutta la giunta, si ringrazia il presidente del municipio che ha avuto l'idea e subito la fondazione Alberto Sordi l'ha sostenuta. 106 anni, tanti auguri e viva, possiamo andarci a mettere seduti accanto a lui. Questa è una bella notizia in destinazione estate. Sulle nostre strade non so se abbiamo delle novità, se no andiamo con i Coldplay.
1: No, no, attenzione per chi viaggia sulla A19 Palermo-Catania. Si segnalano code e rallentamenti in direzione Catania a causa di una riduzione di carreggiata al chilometro 5. Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di ripristino della sede stradale a seguito dell'incendio di un mezzo pesante avvenuto tra gli svincoli di Villa Abate e Baccheria.
0: E allora Coldplay.

0: Pinguini Tattici Nucleari con la loro novità e Coldplay 12:40. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, ma prima di questo ce ne andiamo a spasso nel mondo. Lo facciamo perché questa statua dedicata a Alberto Sordi ci porta anche a ricordare le altre che ci sono nel mondo, e questo ci consente di fare un giro. Allora, intanto ce ne andiamo a Memphis, dove c'è una statua scatenata. È possibile? Sì, quando si tratta di ritrarre Elvis Presley, che venne intagliata nel bronzo da Lugar, e lì, eccolo lì in piedi che balla, eccolo lì perché io lo sto vedendo, voi immaginatelo. Poi abbiamo Amy Winehouse, che si trova invece a Camden Town, anche lei è scolpita nel bronzo da Scott Eaton, molto seria, con questi suoi capelli magnifici, molto molto bella. Ancora musica, siamo in Giamaica ed è Bob Marley a questo punto che è il ritratto. Per la precisione, lui è giamaicano, ma la statua si trova in Etiopia. Proseguiamo, anche i Beatles sono seduti un po' sulla panchina, un po' in piedi, e stiamo parlando, pensate, del Kazakistan. Quindi lì, se si va al monte Kob Tobe, potete trovare lui, che loro che suonano, evviva. Proseguiamo il nostro giro del mondo con Michael Jackson, anche qui ne ha molte di sparse nel mondo. In questo caso abbiamo scelto di parlarvi di quella di Santa Marta, si trova in Brasile, qui lui aveva girato un video musicale. Ancora il nostro giro del mondo con le statue dei grandi artisti ci porta a un Freddie Mercury a Montreux, che stiamo parlando di un lago Lemano, quindi siamo in Svizzera, affacciato appunto sulle sponde del lago. Qui c'erano degli studios dove lui ha cantato. Completerei con un selvaggio Bruce Lee, amatissimo con le arti marziali, che invece si trova a Hong Kong, affacciato sul mare, molto bello, dobbiamo dire anche questo. Detto questo, 12:42, se non c'è nulla di urgente, che ci dici, cosa abbiamo in strada?
1: Di urgente segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello un veicolo fermo al chilometro 305, si tratta di un'auto in corsia d'emergenza, mentre sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e il Vomero in direzione ovest di Pozzuoli del Fumo.
0: Bruce Lee a Hong Kong, affacciato, è alto 2 metri, per questo ha questa impressione così, ed è scatenato in una mossa delle sue arti marziali. Musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale.

0: E siamo pronti al collegamento con il Centro Multimediale. Buongiorno, bentrovati.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. La circolazione al momento è scorrevole, sulla rete le poche eccezioni interessano la A10 Genova-Savona, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Varazze e Savona verso Ventimiglia per un camion in avaria rimosso. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Ci spostiamo e andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova per il traffico congestionato con tempi di circa un quarto d'ora. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove si formano code a tratti per i flussi intensi tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia con tempi di circa 15 minuti. Terminata da poco infine la coda al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese per chi viaggia verso l'Italia in direzione di Courmayeur. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

0: Guardare una foto.
1: E allora in Destinazione Estate alle 13 avremo i titoli del GR1, qualche minuto ancora insieme alla nostra musica, insieme all'info mobilità e poi insieme a voi al 348 103 1010. Tanti messaggi, vi ringraziamo, salutiamo Di. Questo è il nome, soprannome, non saprei, comunque D. Poi abbiamo Berniero, oh, che nome antico, poi da salutare ancora che viaggia con noi, Marino. Questi siete voi al 348 103 1010, il nostro viaggio a questo punto prosegue spostandoci a Torino, perché c'è un po' di movimento a Torino, non si parla ora di statue, ma a Torino ci sono tante statue, ci sono tante piazze. Noi in Italia quando c'è una piazza al centro ci mettiamo una statua, quindi poi racconteremo qualche bella statua di Torino. Comunque andiamo in tangenziale sud, abbiamo dei rallentamenti tra Autoporto Sito e tangenziale nord verso quest'ultimo. In nord rallentamenti tra tangenziale sud e Collegno, Pianezza Collegno in direzione della 5. Anche a Milano nelle sue tangenziali abbiamo incidente tra Cinisello Balsamo Nord e Lago di Como verso la tangenziale est, incidente avvenuto al chilometro 6800.
2: Sulla 1 Milano-Napoli al bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione nord e abbiamo una coda per traffico intenso. Sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia in direzione nord di Bologna abbiamo un veicolo fermo al chilometro 21.300. Il veicolo si trova in corsia d'emergenza ma in galleria, quindi prestate attenzione. E passiamo sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e il bivio con la A25 Torano-Pescara in direzione est verso Teramo. Un altro veicolo fermo al chilometro 63.900.
1: Questa è la situazione in strada e poi voglio ricordare ancora qualche notizia di questi giorni, che allora tanti ovviamente attenzione agli esami di maturità, grande interesse, ma soprattutto c'è questa valutazione sull'intelligenza artificiale, insomma sembrerebbe che i ragazzi massimamente si fanno aiutare da questo e quindi l'attenzione sarà come andranno questi esami, come andrà questa intelligenza artificiale. Certo, a un certo punto potrebbero anche dire è colpa dell'intelligenza artificiale oppure l'ho fatto con l'intelligenza artificiale, tutto da vedere. Si comincia da 17:18 le prime prove, alle 8:30 e noi naturalmente racconteremo le loro tracce il più possibile. Abbiamo detto che va molto D'Annunzio, abbiamo detto Foscolo sta scendendo, ci sarà molta attenzione appunto all'intelligenza artificiale e poi altri argomenti proprio dedicati al contemporaneo con gli 80 anni della Repubblica variamente intesi. Dunque Taylor Swift, il titolo del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Ucraina e Medio Oriente al G7 di Evian. Trump, dopo l'incontro con Zelensky, ho sentito Putin. Mosca deve fare un accordo con l'Iran più semplice, la fase 2 dei negoziati. Netanyahu sia più responsabile sul Libano. Il disgelo fra la premier Meloni e il presidente americano, e non si esclude oggi un bilaterale, fonti diplomatiche e scambio utile, ribadita l'importanza dell'unità dell'Occidente. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, assolti in primo grado tutti gli 8 imputati per abuso edilizio. Il fatto non costituisce reato. Sala soddisfatto, il comitato famiglie sospese, ora tutele. Verso gli esami di maturità, giovedì il primo scritto italiano per oltre 500.000 di studenti. Sui social spopola il Tototemi e fioccano i video tutorial alimentati dalle novità 2026. Achille Lauro accende le luci a San Siro, grande successo per lo spettacolo con Laura Pausini, fra musica, teatro e moda. Stasera all'Olimpico Eros Ramazzotti. Lo sport, calcio, il mondiale conquista sempre più le nuove generazioni e tra poche ore sarà il turno di Francia e Argentina. Buongiorno.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista

Destinazione estate qui su Rise Radio, musica, infomobilità, news, messaggi di tutto un po'. E ecco, abbiamo sentito anche dal GR1 parlare della maturità, un momento così che tutti noi penso ci ricordiamo, anzi se avete

al massimo i candidati saranno 5, quindi questo è quello che si dice. Quindi si comincia con la maturità 2026, estrazione dell'alfabeto. E gli studenti 13.989, totale classi 27.884, e poi appunto ci sarà il calendario degli orali. Naturalmente li seguiremo e li racconteremo. Voi, se avete qualche ricordo, è il momento di farlo, altrimenti vi faccio sentire Venditti con Notte prima degli esami, così vi sollecito qualche ricordo. Alessandra Toccia, Alessandro Campanella, Monica D'Angelis insieme qui a raccontarvi ciò che accade in strada. Con questo passiamo direttamente alla 10, ci scrivete dalla Genova Ventimiglia, abbiamo Orco Feglino, finale Ligure verso Ventimiglia, vi confermiamo delle code a tratti, sono stimate 2 km. Spostiamoci ora in variante di Valico, il tratto diventa Firenzuola Badia, la direzione Bologna, abbiamo dei rallentamenti dovuti a un veicolo che è fermo in avaria. Veicolo fermo in avaria anche in A24, tra Tagliacozzo e l'A25 verso Teramo, attenzione, camion in galleria. E tra Firenzuola e Badia verso nord, verso Bologna, camion fermo in emergenza in galleria. E ancora ne abbiamo un altro di mezzo, se non erro, in questo momento viene aggiornato, quindi è stato spostato e messo in sicurezza, tanto meglio. Rechiamoci a questo punto in A4, dove tra Cormano e Milano Est verso Brescia abbiamo coda a tratti e traffico intenso. Ogni luogo ha il suo in bocca al lupo, no? In qualche modo, a teatro, chi incomincia un film, chi magari deve andare a fare un'interrogazione. In mare si dice buon vento.

Arriva prima il primo ricordo che arriva è quello del nostro amico Fabio, ha preso la maturità, il diploma a 50 anni e fuori ad aspettarlo c'era la figlia e la moglie, dice una giornata indimenticabile. Allora sono andata a cercare un po' di film collegati con la maturità. Film italiani, vabbè, va da sé, Notte prima degli esami, con lo spunto che viene dalla canzone di Venditti. Poi abbiamo Immaturi, divertentissimo, devono rifare la maturità, prendono il voto più basso, che invece al tempo nostro era il massimo, 60, sono tutti contenti, tanto che la professoressa dice ma perché gioiscono, perché pensano di aver preso il massimo, questa è la scena finale. Poi invece fuori abbiamo L'attimo fuggente, si parla anche lì di esami, di passioni, di professori, poi c'è Will Hunting, Genio ribelle, anche lì è La ricerca della felicità. Questi sono un po' i film dedicati alla maturità. E poi, come sappiamo, su tutto Notte prima degli esami, la canzone di Venditti, che tra l'altro, se non sbaglio, l'anno scorso i ragazzi hanno sentito tutta la notte prima degli esami ascoltando appunto come rito collettivo. Bene, proseguiamo il nostro viaggio spostandoci ora a parlare di incendi. Aumentano le temperature, quindi abbiamo un po' di incendi, almeno noi li colleghiamo con l'esperienza che abbiamo degli ultimi anni. Siamo in bis di terra di lavoro, la statale 7, un incendio indicato con rallentamenti all'altezza di Nola in direzione della via Appia. Fate attenzione, vi do anche il chilometro, il 50. Spostiamoci a Roma, grande raccordo anulare, abbiamo code per incidente a Bivio, uscita 14, corrisponde alla 24 in direzione della Casilina. Di Torino e Milano abbiamo detto, a questo punto torniamo in autostrada, le notizie stanno riducendo, vediamo cosa rimane attivo. Abbiamo dei rallentamenti in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, sono rallentamenti, coda a tratti in A1 tra Sasso Marconi Nord e Variante di Valico verso Firenze, 2 chilometri di coda che vi confermo in A10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia, rallentamenti poi in Variante di Valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna e un veicolo in avaria, lo completiamo, ci mancava questo tratto, siamo tra Tagliacozzo e la 25, tra l'altro è una zona di gallerie e di viadotti, verso Teramo, camion in galleria ferma al chilometro 63 900.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Orocash, il leader dei comprooro. Orocash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rai Isoradio.

0: Alex Warren, sino alle 13:23. Tra poco faremo un'intervista, parleremo di un tema sicuramente molto delicato, l'abbiamo già affrontato, fa parte un po' delle nostre giornate, e si parla di un docufilm, Rosa Amaro, che arriva in Senato e mostra i diversi volti della violenza di genere. Venerdì 19 alle ore 10 a Palazzo Giustiniani a Roma, in via della Dogana Vecchia, verrà presentato questo docufilm. L'idea è di parlare di questo, come dice il titolo, la violenza è un sasso che rotola velocemente, docufilm del 2026 diretto da Giuseppe Tesi. Lungometraggio affronta il tema della violenza di genere descrivendola come una piaga inarrestabile, per questo il senso della pietra che rotola, paragonabile appunto a un sasso che rotola velocemente. Fa parte delle nostre giornate, fa parte della nostra vita. Tra poco ne parleremo con chi modererà questo incontro, Davide Dionisi, che tra poco sarà nostro ospite. Detto questo, ce ne torniamo in strada. Stavo vedendo che la situazione si stanno riducendo in modo importante, come accade sempre in questa fascia oraria. Voglio andare a Andrea Mazzone per Ravenna, perché lì sì abbiamo una serie di situazioni, come sentirete dal ripetersi del luogo, complesse. Allora, partiamo dal primo tratto. Chi procede dalla Bologna-Taranto verso Ravenna trova coda al bivio con la statale Adriatica. Chi dalla Bologna-Taranto procede verso Ferrara, sempre al bivio con la statale 16, troverà coda e traffico intenso. Ancora, sempre al bivio con la statale Adriatica, sempre in diramazione per Ravenna, chi procede da Ravenna e va in centro città trova code. Completiamo, da Ravenna a Ferrara, anche qui code all'altezza della statale 16 Adriatica. Adesso cerchiamo di incrociare anche i dati con la statale 16 Adriatica e cerchiamo di comprendere cosa accade anche lì. Ma prima di questo vi voglio portare a Roma, dove sul grande raccordo anulare abbiamo code per incidente al bivio all'uscita 14, corrisponde alla 24, in direzione della Casilina. Milano conferma l'incidente che avviene in tangenziale nord tra Cinisello, Balsamo Nord del lago di Como verso la tangenziale est, e Torino, tangenziale sud e tangenziale nord, tutte e due trafficate, la sud tra Autoporto Sito e tangenziale nord, la nord tra l'interconnessione tangenziale sud e Pianezza Collegno. Queste le notizie maggiori, poi ci siete voi, ringraziamo Paola, ringraziamo Antonio, quindi adesso musica e poi ci collegheremo con Davide Dionisi, ci facciamo raccontare questa storia sicuramente dura, Rosa Amaro, la violenza un sasso che rotola velocemente.
1: Noi due siamo bravi

0: meglio di no.
1: 13:28, spesso i nostri viaggi ci trovano a parlare di argomenti complessi, difficili, che però fanno parte della nostra quotidianità. C'è questo docufilm, Rosamaro, arriva in Senato e mostra i diversi volti della violenza di genere. È una sorta di film evento organizzato dai senatori De Poli e Binetti. L'idea è quella di mettere in correlazione il mondo della cultura, terzo settore, imprenditoria, istituzione sul tema di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Fatta questa premessa, noi accogliamo nella nostra diretta, lo ringraziamo per la sua disponibilità, Davide Dionisi, giornalista dell'Osservatore Romano. Benvenuto Dionisi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori di Isoradio. Buongiorno.
1: Tu sarai moderatore nella giornata di venerdì 19 di questo incontro presentazione Rosamaro, la violenza un sasso che rotola velocemente. Fare il mediatore forse è uno degli momenti più delicati, si deve sapere tutto, conoscere tutto. Che cosa ti aspetti da questo incontro?
2: Beh, intanto è un evento che può essere considerato non certo una conferenza tradizionale, perché prima ascolteremo, poi parleremo, perché in sostanza poi Rosamaro ci chiede questo, no? Di fermarci, di guardare, di sentire prima di ragionare. E quindi è un docufilm che parla di violenza di genere, che non è solo cultura, ma è anche politica, è sanità, è economia, è giustizia, tutto questo insieme. E tenerlo tutto insieme ovviamente sarà un po' complesso, però arriveremo a una sintesi e cercheremo di cucire appunto quelli che sono gli argomenti più importanti e più forti che Rosamaro propone.
1: Qui c'è un lavoro lungo che inizia da lontano, un lavoro corale che è stato fatto per Rosamaro. Tu sei un giornalista di una testata, consentimi, particolare, come può essere l'Osservatore Romano. Cosa va raccontato perché resti impresso?
2: Beh, intanto il film, che ovviamente ho visto in anteprima, analizza i meccanismi della violenza di genere attraverso una struttura diversa rispetto a un film classico,
1: certo,
2: diciamo.
1: Certo.
2: Nella prima ci sono le testimonianze dirette di uomini maltrattati, anche di donne maltrattate,
1: sì,
2: quindi non solo di donne. E nella seconda parte le stesse storie sviluppate attraverso una interpretazione delle attrici. Ecco, il messaggio principale che cercherò di far passare, di sottolineare, di enfatizzare anche con tra gli illustri relatori e anche chi verrà a vederlo, è che ovviamente il silenzio in questo ambito è sicuramente una sconfitta, e che la narrazione di sé attraverso l'arte, la scrittura e il racconto può essere in qualche modo considerato uno strumento potente di emancipazione e guarigione per chi ha subito violenza.
1: Guasti di guarigione della società. Scrive il regista Giuseppe Tesi, Rosamaro è un moto interiore, uno stato d'animo di chi non ha più paura nel farsi aiutare e nel narrarsi. Il silenzio è una sconfitta, come tu dicevi. Quindi niente silenzio, si comincia a parlarne, appunto, già lo abbiamo fatto anche noi da tempo, lo si torna a fare venerdì 19 giugno, ripeto, a Palazzo Giustiniani alle 10. Tu sarai il moderatore di questo incontro. Se tu dovessi scrivere un articolo di giornale con questo tema, come lo titoleresti?
2: Intanto poi il titolo l'ha dato lo stesso regista, perché la violenza è un sasso che rotola velocemente, che è il sottotitolo sostanzialmente del film. È un po' un'immagine che evoca come la violenza, una volta innescata, tenda in qualche modo ad accelerare e a travolgere tutto, e suggerisce anche l'urgenza di intervenire prima,
1: esatto,
2: che il meccanismo poi diventi inarrestabile.
1: Qualcuno urla aiuto e tutti gli altri si girano e se ne vanno e si allontanano, anche questo sicuramente una funzione.
2: Bravissima, allora, esattamente.
1: E tutti insieme magari un bell'urlo forte. Davide Dionisi, giornalista Osservatore Romano, un evento e la presentazione del docufilm Rosamaro che si terrà venerdì 19 giugno, La violenza un sasso che rotola velocemente, se la vedete urlate e fatevi aiutare, possiamo aggiungere, questo lo dico io. Allora,
2: certo.
1: buon lavoro, è stato un piacere incontrarti. Salutami,
2: grazie.
1: Tesi, regista.
2: Non mancherò, grazie davvero, e mi auguro che veramente il messaggio arrivi, e grazie anche ovviamente a voi che avete dato la possibilità a me come moderatore, ma in generale anche al regista, di far passare questo messaggio forte in un momento così particolare, oserei dire.
1: Mi sembra, sì, sottotitolo, un momento molto particolare, oltre che la violenza
2: esatto,
1: è un sasso che rotola velocemente. Allora, resta con noi, c'è un bellissimo Stevie Wonder per te. Allora, buona giornata e
2: grazie.
1: Salutaci tutti, grazie.
2: Lo adoro, grazie.
1: Evviva!

rispondere poi le ragazze San Giovanni e Clara, 13:40, abbiamo sicuramente affrontato un tema delicato, abbiamo voluto ricordare questa programmazione venerdì 19 di giugno di Rosa Amaro, La violenza un sasso che rotola velocemente, per la regia di Giuseppe Tesi, e ne abbiamo parlato appunto con il moderatore Davide Dionisi dell'Osservatore Romano. Un impegno a raccontare appunto sicuramente aspetti più difficili delle nostre giornate. A questo punto torniamo alla quotidianità, alla maturità per la precisione, perché arriva un messaggio molto carino: più che ricordo il mio è stato un incubo, scrive Alberto, sono passata dopo 3 bocciature, poi la vita mi ha premiato dopo, e questo è Alberto. Bocciature, attenzione, perché si può essere bocciati, ci scrive rainews.it, come ci si deve regolare durante l'esame di maturità, cosa si può portare e cosa è vietato. Intanto agli studenti è permesso utilizzare solo il dizionario italiano, che penso venga riesumato solo per quel giorno, perché domanda chi usa ancora il dizionario italiano. Chiudiamo questo. Poi non sono ammessi altri strumenti, fatta eccezione per la carta fornita dalla commissione, i fogli te lo devono dare loro, e la penna, che deve essere però portata al candidato. Quindi dizionario italiano, penna e poi fogli date della commissione. Nient'altro, incomincia l'elenco, eh? Telefoni cellulari, smartwatch, tablet, cuffie, computer, altri strumenti capaci di connettersi a internet sono vietati. Tutto sarà sottoposto ad attenta sorveglianza. Chiunque viene sorpreso a infrangere queste regole rischia l'espulsione immediata da tutte le prove d'esame, senza alcuna possibilità di deroga qualora venga colto in flagrante. Quindi sicuramente attenzione, si va lì con matita, fogli dati della commissione e vocabolario. Ricordo che sui vocabolari c'erano così dei lati che non erano scritti dove si elaborava qualcosa, ma insomma siamo attenti anche ai vocabolari e ciò che scriviamo sopra. Questa è la maturità di quest'anno. Poi abbiamo Carlo Boninsegna da parte tecnica, che c'entra con la maturità, c'entra anche noi, e Alessandra Toccia al microfono. Ce ne proseguiamo così, raccontando quello che accade in strada, stanno riducendo le notizie. Vi porto in particolare in A1, poi vi rivediamo un po' tutto. Sasso Marconi Nord, variante di Valico verso Firenze, rallentamenti. In Cesareggello, Firenze Sud verso Firenze, rallentamenti. E poi l'A24, torna in parte l'Aquila Ovest verso Teramo, abbiamo un vicolo fermo in avaria che causa code sia verso Teramo che verso Roma. Quindi una situazione duplice dovuta a veicolo fermo in avaria, il chilometro è lo stesso, al 90 e 100.

Ecco, novembre col suo fresco, tra poco ci penseremo, Giusy Ferreri e poi Ringo Starr e Paul McCartney con la loro novità. 13:49, destinazione estate, musica, news, infomobilità. E a proposito di infomobilità, facciamo un approfondimento su tutte le notizie rimaste ancora attive, che sono rapidamente diminuite, ma qualcosa abbiamo da condividere. Intanto partiamo dalla 30, dove tra Maddaloni e Nola verso Salerno segnaliamo pedoni al chilometro 4 e 500. Diramazione per Pisa. Tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la Firenze di Livorno abbiamo un incidente. È avvenuto al chilometro 75, anzi è indicato tra il chilometro 75 e il 71. Notizia arrivata un minuto fa, non abbiamo dettagli e non ha avuto effetti sulla viabilità per ora, quindi raddoppiate l'attenzione. Spostiamoci ora in A14, abbiamo un incidente tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna, è avvenuto al chilometro 139. Proseguiamo il nostro viaggio con la 1, una serie di notizie, partendo dal primo tratto che è Ceprano-Pontecorvo verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti. Coda per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, la stima di questa coda è di circa 2 km. Dell'incidente non abbiamo dettagli, è avvenuto al chilometro 313. Rimaniamo in A1, ci siamo spostati ora tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Proseguiamo, Sasso Marconi Nord, Variante di Valico verso Firenze, anche qui rallentamenti, quindi insomma speculare alla notizia verso Bologna, quindi verso Bologna e verso Firenze abbiamo questi rallentamenti dovuti a traffico intenso indicati nel tratto Sasso Marconi Nord e Variante di Valico. Ancora la 1, Brennero-Modena, quindi la bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero, quindi verso nord, troverete code. Ancora la Liguria in primo piano, siamo in A10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km di coda a tratti. Siamo adesso a una notizia che è statica importante, cioè l'uscita di Piacenza Sud che è chiusa a seguito di ripristino per incidente. Abbiamo un approfondimento, l'alternativa per chi arriva da Milano e deve recarsi da Milano e da Brescia e consiglia l'uscita di Piacenza Ovest sull'A21. Chi invece viene da Bologna deve uscire a Fiorenzuola. Questo per evitare questa chiusura, non abbiamo indicazione del ripristino della riapertura, sappiate appunto che abbiamo questa uscita di Piacenza Sud chiusa per ripristino incidente in entrambe le direzioni.

Annalisa, canzone estiva, 13:58, proseguiamo destinazione estate. Salutiamo Angela, Angela ci segue con affezione, dalla mattina alla sera la sua presenza, gli facciamo molta compagnia, credo un ascolto stanziale, e quindi le auguriamo sicuramente buona giornata. Poi proseguiamo salutando Raffaele, che ha apprezzato l'intervista che abbiamo fatto a Dionisi, parlando appunto di questa iniziativa che si terrà venerdì 19 a Rosamaro. E poi ancora abbiamo un amico che scrive, dice: ma volete dire alla gente che strada che si deve comportare bene, facendo tutta una serie di dando tutta una serie di indicazioni. Proseguiamo poi raccontandovi ciò che accade sulla bis Tiberina alle 45, segnaliamo all'altezza di San Damiano verso Ravenna presenza di alberi in carreggiata, sempre una situazione delicata, quindi fate attenzione. Poi da lì ci spostiamo in A4 Venezia Trieste, abbiamo code a tratti tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Ancora poi da darvi conto di ciò che sta accadendo in diramazione per Pisa, perché avviene un incidente, la notizia è arrivata qualche minuto fa, non abbiamo dettagli, tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la Firenze Pisa Livorno, l'incidente è indicato tra il chilometro 70 571, non si sono formate code, quindi raddoppiate l'attenzione. Adesso ce ne andiamo in A14, non per i rallentamenti, per i lavori come di solito facciamo, ma per dei rallentamenti e code dovuti a un incidente. L'incidente avviene tra Cattolica e Riccione verso Bologna e l'incidente è avvenuto al chilometro 139, non sappiamo di cosa si tratta, ma ha creato immediatamente dei rallentamenti al chilometro 139. E poi ancora una coda che si forma in A24 tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest verso Teramo, stessa direzione anche verso Roma. Le code che trovate sono dovute a un veicolo che è fermo in avaria.

Gaia con Bossa Nostra e poco prima Tears for Fears. Nel frattempo, dai nostri schermi qui accesi nello studio di Isoradio, abbiamo le immagini di Renews 24 che racconta dei G7 di Evian, ma ovviamente questo lo sentirete nei GR, nei TG eccetera. È interessante che sono uscite una serie di agenzie che ci parlano di una playlist che Macron ha organizzato per tutti i leader. Allora cominciamo, la canzone per ogni leader, una vera e propria playlist, così inizia questa ANSA che descrive questo, che Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale a tutti i capi di Stato e di governo di ieri sera, e per ogni clip ha scelto una musica di sottofondo. Vediamo cosa ha scelto: Donald Trump, Tom Petty e Love is a Long Road, Giorgia Meloni, Felicità, Albano e Romina, poi il cantiere tedesco Friedrich Merz, il brano è stato, non lo posso leggere comunque, significa persona preferita ed è dinamica, mentre per la giapponese la preferenza è caduta per in Arigato dei Ninja Beats, il canadese Carney ha avuto Jire o Tuira di Céline Dion, l'interpretazione di Céline Dion, e poi abbiamo avuto Starm con la musica di James Bond, vabbè, un po' così prevedibile in qualche modo. Completiamo con l'inno alla gioia per i vertici dell'Unione Europea, la von der Leyen, il Presidente della Commissione Europea, Antonio Costa e il Presidente del Consiglio Europeo. Questa è la playlist scelta da Macron per descrivere l'arrivo. Bene, questo è un po' di occhio a ciò che ci accade intorno. Nel frattempo ricordiamo anche il nostro numero, 348 103 1010. Inizia una nuova ora da passare insieme, sino alle 15. Carlo Boninsegna, Alessandra Tocci e Monica D'Angelis, che è al mio fianco. Adesso un po' di musica e poi ce ne andiamo subito su strada, così aggiorniamo. Non abbiamo tante notizie, tante situazioni delicate, ma qualcosa in strada c'è sempre. E se non c'è nulla, è una notizia, quindi noi comunque siamo là.

0: Roberto Vecchioni, per amore mio, scendiamo a vedere cosa accade in strada, lo facciamo grazie a Monica.
1: Abbiamo un veicolo in fiamme 42 sulla Fipili tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est di Firenze. Code per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi in direzione sud Firenze e sempre sull'autostrada del Sole tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord di Firenze, 4 km di coda per un incidente segnalato al chilometro 315 e 500. Proseguiamo sulla Complanare tra lo svincolo di Tor Cervara e il bivio col grande raccordo anulare in direzione est, code a tratti per viabilità esterna che non riceve. Continuiamo con sempre sull'autostrada del Sole tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud di Napoli per traffico rallentato grazie a un veicolo fermo in avaria.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai Radio.

0: Marrakesh con Madame, volevo capire, 14:24, allora Gaspa in giro per il nostro paese, sempre con Sofia, Giro d'Italia Next Gen, oggi tappa Siberi, Villa d'Agri, attenzione, momentanea statura, chiusure statali, sa tutto lui. Questa gara insomma è una gara importante, sempre bicicletta naturalmente si parla, velocisti. Bene, detto questo, torniamo alla strada, chiusure, traffico, incidenti, code, di tutto e di più su Rai Isu Radio.
1: Sulla 1 Milano-Napoli al bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione nord abbiamo code per traffico intenso. Sulla 1 sempre, ma tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze segnaliamo 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 313,5. Passiamo anche sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e abbiamo sulla 7 Milano-Genova un incidente avvenuto allo svincolo tra Groppello Cairoli in direzione Milano e direi che è tutto per il momento.
0: È tutto per il momento.
1: Sì,
0: io aggiungo...
1: situazione abbastanza tranquilla al momento.
0: Io aggiungo la 4 nel tratto Venezia Trieste con coda a tratti e traffico tra la 28, la Porto Gruaro Pordenone e 2 chilometri dopo l'uscita Sanstino di Livenza verso Venezia. Dedichiamoci anche a Milano dove in tangenziale nord abbiamo entrata chiusa per incidente all'altezza di Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est.
2: Escucha el ritmo.

0: Samurai J e poco prima Enrique Iglesias, questa è la nostra musica, destinazione estate 14:32. Ancora oggi sarà possibile affrontare tranquilli l'esterno in questo orario, da domani penso che avremo qualche difficoltà, il caldo aumenterà, ma noi vi racconteremo tutto con la certezza delle notizie dell'aeronautica militare. Detto questo, ce ne torniamo in strada, importante la viabilità, abbiamo la tangenziale nord di Milano che è confermata, entrata chiusa per incidente a Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est, e poi a questo vorrei aggiungere le code in A4, notizia che ci portiamo da molto tempo, tra la 24 e Sassino di Livenza verso Venezia, questa fatica di viaggio che vede code a tratti per traffico intenso.
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione nord Milano, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 115. E sempre sull'autostrada del Sole, al bivio con la A22 Brennero-Modena, anche qui traffico, coda per traffico intenso. Passiamo adesso invece sulla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Nodo di Pero in direzione ovest verso Torino, segnaliamo anche qui una coda per traffico intenso. E al chilometro 42 invece sulla Fippili Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est verso Firenze, un veicolo in fiamme al chilometro 42.

0: The Colors, lo di insieme 14:40. Allora adesso spostiamoci verso la sera, quando calano le luci e inizia l'attività delle arene. Quanto mi piacciono i cinema all'aperto, proprio lo trovo un luogo mitico. Magari non è nemmeno facile andarci, poi quando arriva l'estate non ci si va, però che esista il cinema all'aperto lo trovo stupendo. Allora, intanto tra poco faremo un piccolo giro d'Italia per questo, ma partiamo da Milano. Il cinema sotto casa, dal Giambellino al Portello, parchi e cortili diventano arene per gustarsi un film all'aperto. I bambini giocano, i gatti camminano davanti al telone, quindi li vedi, sullo sfondo c'è il film. La gente si porta le proprie seggiole, il parco dei cortili di Milano diventano vere e proprie arene e quindi sarà possibile nella città di Milano godere queste. Poi ci sono tutti i festival che in tutta Italia ci portano a parlare di questo. Tra l'altro, Zona Portello, da venerdì sera al Parteciprato iniziano le prime esecuzioni di film e i volontari tendono cavi tra palazzi, montano telaio, alzano lo schermo e da quel momento in poi si comincia col cinema. Questo ci consente di fare un rapido giretto d'Italia, cioè, esiste un sito che ci racconta proprio questo, il cinema all'aperto in Italia. Allora, intanto c'è il Cinzella Festival che si trova in Puglia, ma anche il Salento International Film Festival, anche lì quindi una possibilità di andare a vedere il cinema all'aperto. Poi in Campania, cinema intorno al Vesuvio, e poi abbiamo anche il Nuovo Cinema Flegreo, anche lì cinema impegnato, poi siamo dalle parti dei Monti di Procida, insomma più di una zona dedicata a questo. Nel Lazio c'è il Parco degli Acquedotti di Roma, abbiamo poi l'Isola del Cinema dentro la città, il Festival Internazionale di Cinema e Cultura e poi l'unica arena galleggiante in Italia compatibile in un contesto è quella situata al Laghetto dell'Euro. Se conoscete altri cinema all'aperto, io ve ne dico ancora un altro, a Perugia vicino alla Basilica di San Pietro, raccontatecelo, così parliamo di questo cinema fresco all'aperto che da domani sarà molto utile per andare a vedere gli spettacoli.
1: Torniamo con gli aggiornamenti sul traffico e abbiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Campeggine e Parma in direzione nord verso Milano un incidente avvenuto al chilometro 115. Medesima situazione tra Valdarno e Firenze Sud, dove si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 313 e 500 in direzione nord verso Firenze. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e Nodo di Pero in direzione ovest verso Torino, segnaliamo un altro incidente avvenuto al chilometro 128 e 600. E sul medesimo tratto abbiamo anche delle code per lavori e ci troviamo tra il chilometro 129 e 900 e 125.
0: Questa è l'ultima informazione di infomobilità. Io a questa però vorrei aggiungere anche la viabilità della Venezia Trieste, la 4 che vede coda a tratti tra la 28, la Porto Curaro Pordenone e Sassino di Livenza verso Venezia. Se c'è un piccolo primato, un piccolo Guinness di oggi, lo possiamo assegnare a questo tratto che è da questa mattina molto presto che soffre di code e rallentamenti.

0: Allora erano Al, Mike, Brian, Wilson e Dennis, i Beach Boys, 1960, questa canzone è del 63, magnifica. E tra l'altro campioni, storia della musica, si ballava tutti, insomma. E poi se li dovesse vedere che capelli tutti belli sistemati, cotonati, veramente un altro mondo, magnifici. Ebbene, questa è la musica di Raiso Radio, Destinazione Estate, 14:48. Abbiamo qualcosa che cambia strade, siamo pronti a darvene conto.
1: Passiamo sulla variante di Valico, al bivio con la 1 e Badia, in direzione sud verso Firenze. Abbiamo del traffico rallentato per materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 17. E sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e il bivio con raccordo viale Certosa in direzione ovest di Torino, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 128 e 600. Passiamo ora al sud sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capotimonte in direzione ovest di Pozzuoli, anche qui traffico rallentato. E Alessandra, tu hai qualche notizia sui tratti non gestiti?
0: Stavo leggendo dei Beach Boys, hanno venduto 150 milioni di dischi. Sono stati le cover fatte da tutti, da artisti anche, diciamo, sorprendentemente in qualche modo lontane da loro, e che, diciamo, ti colpisce, no? Come mai sia avvenuta questa cosa? Evidentemente erano molto influenti, e quindi tra l'altro appunto grandi, grandi artisti, ma gli stessi Beatles si ispirarono a loro. E quindi ecco, stavo impicciandomi della storia dei Beach Boys mentre tu dicevi il traffico, non lo dovevo fare, dovevo ascoltare, quindi musica e poi torniamo in strada.

strepitosi concerti in questi giorni di Achille Lauro, basta aprire i social e si trova. Abbiamo ascoltato Comuni Mortali, che è un po' quasi la penultima canzone di queste tre ore di viaggio che abbiamo percorso insieme. Fabio Guerrero è già arrivato nei nostri studi, tra poco vi accompagnerà lui, Gennaro Strazzullo sarà la parte tecnica. Non so se copilota esce o seguita a copilotare. Nel frattempo noi diamo conto di un'iniziativa importante che si terrà a Foggia, sarà il cuore delle celebrazioni dell'anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, 22 giugno saremo a saranno alla Villa Comunale Carol Wojtyła, che ospiterà il villaggio della Guardia di Finanza, pensato proprio per far conoscere le specialità, unità cinofile, ma anche la banda e quant'altro. Per rendere appunto la situazione più coinvolgente ci sarà tanta musica. Il villaggio sarà aperto dalle 11 alle 20, ingresso libero e senza prenotazione, accorrete numerosi. E allora, tra poco noi dovremo avere anche il GR1 e poi si prosegue a viaggiare con Rai Radio. Buon pomeriggio.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Ore 15.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente e Ucraina sul tavolo del G7 a Evian. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare dell'accordo con l'Iran. Il testo, ha detto, sarà diffuso in una seduta formale. L'intesa riguarda solo una cosa, no atomica. Quanto allo stretto di Hormuz, il capo della Casa Bianca ha affermato che sarà aperto da venerdì e sarà senza pedaggi per sempre. Sul conflitto fra Mosca e Kiev, Trump ha affermato che il Cremlino deve fare un accordo. Dopo il faccia a faccia con Zelensky, il presidente ucraino sui social ha scritto: la Russia deve capire che la sua guerra non diventerà mai la norma. E sull'Ucraina i leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni sugli idrocarburi. Evian presente anche Giorgia Meloni. Fra la premier e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento. L'inviata.
4: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La Premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla Presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney. Focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa nel capoluogo lombardo. È la prima sentenza dopo le indagini sulla gestione urbanistica nel capoluogo, mentre sono in corso altri 3 processi su presunti abusi edilizi. Soddisfazione del comitato famiglie sospese, amarezza espresso il sindaco Sala per quella che ha definito la violenza verbale usata dai PM. Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato all'arresto di 7 persone. Nelle intercettazioni emerge la loro intenzione di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito contro il 41 bis. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, dicevano. Sentiamo il servizio di Gemma Giovannelli.
5: Il nucleo principale della cellula terroristica di matrice anarchica per gli inquirenti, ben radicata nella capitale, pur mantenendo contatti anche a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli, si incontrava in un casolare isolato a Vicovaro, nella provincia di Roma. Qui i componenti, tra i quali i 7 arrestati, pianificavano atti di violenza e sabotaggi ai treni. Nel timore di essere intercettati, non portavano con sé telefoni cellulari e dopo ogni riunione bruciavano documenti e prove. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, con l'uso di manufatti esplosivi rudimentali ma di sicura efficacia che provocarono gravi danni all'infrastruttura. Un altro sabotaggio effettuato sulla linea Roma-Napoli è stato rivendicato su un sito web creato appositamente qualche mese prima. Il comunicato faceva riferimento alla concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristici e di attacco violento alle infrastrutture. Tra gli obiettivi del gruppo c'era anche quello di mantenere attiva la mobilitazione per l'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis attraverso violenti azioni dimostrative.
3: L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, festeggia a Roma con un convegno gli 80 anni della nascita. Siamo sempre un alleato insostituibile per rigenerare le nostre città. Con il piano casa abbiamo un nuovo strumento a disposizione. Così la Premier Meloni in un videomessaggio. Piano casa centrale anche nel dibattito fra gli associati.
2: Per i costruttori italiani è tempo di festeggiamenti. 80 anni dopo la nascita nel 1946, nell'Italia tutta da ricostruire del dopoguerra, ma anche tempo di guardare al presente e al futuro della categoria, che coincide senza dubbio con l'attuazione del piano casa approvato dal governo ad aprile. La richiesta è di tempi certi per liberare risorse che potrebbero arrivare fino a 10 miliardi tra fondi nazionali ed europei, ridisegnando gli alloggi popolari, rendendo meno difficile trovare casa per una fetta sempre più ampia della popolazione. Federica Brancaccio, presidente ANCE.
6: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
2: Le risposte devono essere veloci, dicono i costruttori. Servono tempi chiari per iniziare a lavorare, per aprire i cantieri, rendendo davvero accessibili 60.000 alloggi popolari. Paola Rania, GR1.
3: Riaprono con un nuovo allestimento permanente le sale del Botticelli al Museo degli Uffizi di Firenze. La novità principale riguarda due delle opere più note, ossia La Venere e La Primavera. Le celeberrime figure femminili del grande maestro del 400 sono ora esposte una di fronte all'altra in un dialogo diretto e inedito. La linea all'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

0: Decisamente funky per questo brano del 2005 di Nat James, The Message. Allora, sono le 15:10, Raiso Radio, Fabio Carriero al microfono che vi terrà compagnia in questo spazio pomeridiano di Destinazione Estate fino alle 18 circa. Un saluto per la parte tecnica a Gennaro Strazzullo e abbiamo anche qui Monica D'Angelis che mi darà una mano per gli aggiornamenti riguardo le nostre strade e autostrade ancora per qualche minuto, qualche ora, come desidera lei, insomma. Allora Monica, che ci racconti, che ci dici?
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Campegine e Parma in direzione nord verso Milano segnaliamo code per incidente avvenuto al chilometro 115 che vede coinvolte due auto in corsia di emergenza. Passiamo sulla variante di Valico, al bivio con la 1 e Badia, in direzione sud verso Firenze. Abbiamo del traffico rallentato per materiali dispersi, siamo tra il chilometro 13 e il chilometro 17. Stessa situazione anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione ovest di Napoli, anche qui materiali dispersi. In ultimo sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Nodo di Pero in direzione ovest verso Torino segnaliamo code per un veicolo fermo a chilometro 125-300.

0: Bad Decisions, Benny Blanco alle 15:18 su Raiso Radio Destinazione Estate, questo pomeriggio del 16 giugno 2026. Allora, Monica, qualche altro aggiornamento?
1: Sì, sulla 1, Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze abbiamo del traffico intenso. Stessa situazione anche tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e il Bivio con l'inizio complanare per Savona in direzione ovest Ventimiglia, un chilometro di coda per veicolo fermo al chilometro 41. Sui tratti gestiti, non gestiti da Autostrade per l'Italia, invece segnaliamo sulla 7 Milano-Genova 2 chilometri di coda a causa di un incidente. Il rallentamento è compreso tra gli svincoli di Casaigerola e Groppello Cairoli in direzione Milano.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Raiso Radio.

Drive Saves, novità per questo cantautore britannico Miles Smith. Allora, andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, dove è segnalato del vento forte tra Cerignola Ovest e il bivio A16 A14 Bologna-Taranto, e, ovviamente in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 159 e 900. E sulla stessa autostrada, attenzione, perché è segnalata della grandine, un po' sulla dorsale appenninica sono segnalati comunque dei temporali, e in questo caso tra gli svincoli di Vallata e quello di Lacedonia siamo tra i chilometri 104 e 211. Sempre attivo l'incidente sulla 1 Milano-Napoli, in cui sono coinvolte due auto in corsia di emergenza, tra gli svincoli di Terre di Canossa e Campegine e lo svincolo di Parma in direzione nord per chi viaggia verso Milano, all'altezza del chilometro 115. E sempre sulla stessa autostrada, code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Si sta invece smaltendo, o comunque si è smaltita, la coda di 3 km per un incidente sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze.

0: Grande successo sta ottenendo questo brano al mio paese di Serena Brancale insieme a Levante e a Delia. Alle 15.35 Raiso Radio, destinazione estate in questo spazio pomeridiano. Allora Monica, qualche aggiornamento?
1: Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Prunete e Firenze Sud in direzione sud di Roma. Segnaliamo materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 297. Sulla variante di Valico, al bivio con la 1 e Badia in direzione sud verso Firenze, traffico rallentato. Medesima situazione anche sulla tangenziale di Napoli e Corso Malta in entrata a Pozzuoli. Passiamo ora sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso allo svincolo di Montebello in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A51 tangenziale est di Milano rallentamenti e code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Carugate e Brugherio Nord per chi viaggia in direzione Lecco.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai su Radio.

0: Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è. È 15:44 e adesso ci colleghiamo col Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto laziale della diramazione Roma Sud, dove per un camion in panne tra Roma Sud e Monte Porzio Catone registriamo 1 chilometro di coda in direzione della 1 Milano-Napoli. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Traffico intenso poi sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto ci sono code in direzione Bologna. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Pero verso Torino segnaliamo code per lavori con tempi di percorrenza al momento di circa 20 minuti. Flussi intensi poi nella capitale, dove sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi sono coda tratti tra lo svincolo di Tor Cervara e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bus Tarsizio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vi

0: Novità per Baby K, Tuca Macarena. È da un po' di tempo che Baby K non lanciava una novità. Allora, vediamo qualche situazione su e qualche aggiornamento sulle strade e autostrade non gestite appunto da Autostrade per l'Italia. E andiamo sulla strada statale 1 via Aurelia, dove incontriamo del traffico bloccato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio di Alberese in direzione nord. Siamo all'altezza del chilometro 167 600, ci troviamo in Toscana, in provincia di Grosseto. E spostiamoci adesso decisamente al sud, e in Calabria, sulla strada statale 106 ionica, dove anche qui incontriamo del traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio di Melito Porto Salvo con la strada statale 183 a Spromonte Ionio. Siamo all'altezza del chilometro 31 900 in direzione Taranto. Adesso andiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove incontriamo del traffico rallentato tra lo svincolo della strada statale 36 del Lago di Como e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Siamo tra i chilometri 6 500 e 4 600.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, al bivio con la A16 Napoli-Canosa e a Serra Fragola in direzione nord verso Roma, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 751. Ricordiamo il veicolo fermo sulla diramazione di Roma Sud con Monte Porzio Catone, che sta causando un chilometro di coda. Siamo al chilometro 13 500. Sulla A25 Torano-Pescara, tra Cocullo e Pratola Peligna Sulmona in direzione est verso Pescara, segnaliamo un altro incidente avvenuto al chilometro 134.

0: Era Enya, Orinoco Flow, Raizo Radio, 15:59 in questo istante, e adesso ci colleghiamo con Roma Mobilità per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sulle strade della nostra capitale.
1: Roma Servizi per la Mobilità, per Raizo Radio, traffico e viabilità.
0: In collegamento per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: La Casetta Mattei, in via Gregorio VII, in viale Vaticano, su parte di via Aurelia, in viale di Tor di Quinto, in viale Monti Tiburtini e sulla circonvallazione Tiburtina. Forte traffico anche in viale dello Scalo di San Lorenzo, in via Merulana, in via Cilicia, in viale delle Terme di Caracalla, su alcuni tratti di via Ardeatina e in via Maiorana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Raizo Radio, traffico e viabilità.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

Una possibilità, novità per Malika Ayane, 16.07 su Raiso Radio, destinazione estate, e Fabio Carriero al microfono che vi terrà compagnia ancora per un paio d'ore. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove l'incidente avvenuto tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, in direzione nord Milano, in cui erano coinvolte due auto in corsia d'emergenza, si è risolto e eravamo all'altezza del chilometro 115. Sulla stessa autostrada, tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il bivio del nodo A1 a Cerrafragola, siamo al sud in Campania, incontriamo un

quello del nodo di Pero, in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, più precisamente tra i chilometri 129 900 e 125. Un incidente segnalato anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, in cui sono coinvolte un'auto e un camion, tra il bivio A9 A36 Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo Sud in direzione nord per chi viaggia verso Como. Siamo all'altezza del chilometro 23. E infine, code a tratti per una viabilità esterna che non riceve, la incontriamo sulla diramazione urbana della A24, siamo a Roma, tra l'inizio con Planare e il bivio con Planare Grande Raccordo Anulare, in direzione est dello stesso raccordo anulare.

Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi, alle 16.16 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove incontriamo 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare e lo svincolo di Monte Porzio Catone in direzione sud verso l'autostrada appunto per Napoli. Siamo tra i chilometri 16.500 e 13.500. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra Viale Maddalena e Capodimonte in direzione ovest verso Pozzuoli. A14 Bologna-Taranto, traffico rallentato per traffico intenso tra gli svincoli di Bologna-Borgo Panigale e il bivio A14-1 Milano-Napoli in direzione nord verso Milano e tra i chilometri 4 all'altezza del chilometro 4 e 800. Stessa autostrada A14 più a sud nel tratto abruzzese, attenzione per un veicolo in fiamme tra Lanciano e Ortona, il veicolo in fiamme in direzione nord verso Pescara, però prestare attenzione in entrambe le carreggiate per via del fumo. E infine, diramazione urbana della A24, torniamo a Roma, incontriamo delle code a tratti tra Viale Palmiro Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione del Grande Raccordo Anulare.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Tell Her About It era Billy Joel, un salto indietro al 1983, con le sonorità tipiche di quegli anni. Alle 16.29 Raiso Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalarvi che si sono formati 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme di cui avevamo già parlato prima, tra Lanciano e Ortona in direzione nord verso Pescara. Siamo più precisamente tra i chilometri 407 e 405. E andiamo sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove incontriamo una coda per un incidente tra Turate e Lomazzo Sud in direzione nord per chi viaggia verso Como. Siamo tra il chilometro 21 e il chilometro 23. E sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e si crea quindi anche una coda tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra i chilometri 277 e 269. Attenzione ai dei temporali sulla A25 Torano-Pescara, più precisamente tra gli svincoli tra Aielli, Celano e Pescina, e quindi prestare attenzione. Siamo tra i chilometri 101 e 200 e 110 e 300. E infine si è risolto l'incidente sulla 1 Milano-Napoli, in cui erano coinvolte 3 auto, tra il bivio 1 a 16 Napoli-Canosa e il nodo a 1 Cerra Fragola in direzione nord per chi viaggia verso Roma. L'incidente è appunto stato risolto.

From Down Here, novità per Lola Young alle 16.37. Allora, qualche aggiornamento sui tratti non gestiti da Autostrade per Italia, sui tratti stradali e autostradali ovviamente. Allora, andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Paullo e quello di Gobba, Treviglio, Vimodrone, in direzione dello svincolo di Lecco. Siamo tra i chilometri 1 e 300 e 10 e 500. Restiamo a Milano, sulla tangenziale ovest, anche qui code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo della statale 412 della Valtidone e quello di Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione all'allacciamento 8 Milano Varese, più precisamente tra i chilometri 26 e 200 e il chilometro 7. Ci spostiamo adesso un po' più a sud, siamo sul raccordo Viterbo Terni, dove incontriamo traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo con la strada provinciale Montoro in direzione del punto di Viterbo. Siamo all'altezza del chilometro 39. E infine ritorniamo in Lombardia sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione tra l'incrocio Abbadia Lariana e poco prima dell'incrocio di Bellano tra i chilometri 58 e 200 e 74 e 800 in direzione del passo dello Spluga appunto, e quindi del confine con la Svizzera.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Rai Isoradio.

0: Anastasia, Sick and Tired, dalle 16.49 Raiso Radio, e adesso come di consueto ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti per ciò che concerne le nostre autostrade. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dal tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, dove tra Lanciano e Ortona verso Pescara il traffico, ricordiamo che non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda per un veicolo in fiamme e si transita al momento su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Lanciano con rientro in autostrada ad Ortona dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sul tratto laziale della diramazione Roma Sud, dove per un camion in panne tra il bivio per il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone registriamo 3 km di coda in direzione della 1 Milano-Napoli. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Pero verso Torino segnaliamo code per lavori con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione segnaliamo coda tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Mentre sulla vicina A9 in Lainate Chiasso per un incidente tra un'auto e un camion ci sono code tra Turate e Lomazzo Sud verso Como. Ci spostiamo poi sulla 7 sulla Valle Genova, dove per un cantiere in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda in direzione Milano con tempi di percorrenza di 15 minuti. Si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove ci sono code tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione Roma con coda a tratti tra Firenze Sud e Cisareggello e tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficata anche la tangenziale Cittadina di Napoli, dove tra Doganella e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrada per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

Diana Spyro, Material Lover, novità per questa giovanissima cantautrice britannica, alle 16.54 su Rai Isoradio, destinazione pomeriggio. Allora andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove bisogna prestare attenzione a causa di un incendio che produce del fumo. Siamo tra gli svincoli di Bari Sud e quello di Acquaviva delle Fonti, all'altezza del chilometro 678 e 800. Ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo, attenzione perché sono segnalate delle piogge, quindi attenzione all'asfalto viscido tra Vicovaro Mandela e Assergi, tra i chilometri 33 200 e 116 800, un tratto abbastanza lungo dove appunto sono segnalate precipitazioni. Sulla A11 Firenze e Pisa Nord, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione ovest per chi viaggia verso Pisa. E andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove si sono formati 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio della diramazione appunto di Roma Sud, Grande Raccordo Anulare, e lo svincolo di Monte Porzio Catone in direzione dell'autostrada che poi porta a Napoli. Siamo tra i chilometri 16.500 e 13.500. Attenzione dei materiali dispersi che sta causando del traffico rallentato sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio A1-A14 Bologna-Taranto e lo svincolo di Modena Sud in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E infine andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, anche qui attenzione attenzione della pioggia battente tra gli svincoli di Avellino Ovest e Lacedonia. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 41 e 100 e 111.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Il G7 in Francia, Ucraina protagonista della riunione di oggi. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump. Ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
3: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina. Ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin. Incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti. Invito che il Cremlino ha già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: SpaceX accelera e sale del 17% a Wall Street. Il colosso spaziale di Elon Musk, dopo Amazon, supera per valore anche Microsoft, la quarta al mondo con 2.950 miliardi di dollari. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici dell'azienda di trasporto locale di Milano e sono in corso delle perquisizioni. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. La prossima udienza è fissata al 6 luglio. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato a 7 arresti. 2 devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni con un costo di ripristino di 455.000 euro. Sui social la Premier Meloni ha espresso soddisfazione. L'operazione, scrive, infligge un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo.
4: È stato coinvolto anche il soccorso alpino nelle ricerche di Sara e Alisia nei paesi attorno alla casa famiglia che ospitava le sorelline, ma con il passare dei giorni l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata acquista consistenza per i vestiti e i trucchi che hanno portato via con loro e anche per i due telefoni lasciati in camera, forse per non essere rintracciate. Qualcuno potrebbe aver dato loro un terzo smartphone di cui nessuno sapeva nulla, la stessa persona che potrebbe averle aiutate a scappare di notte da una zona impervia, senza lasciare tracce. Gli avvocati della madre respingono la ricostruzione del fidanzato di Alisia. Ascoltato dagli inquirenti, ha parlato di un messaggio in cui la donna, che aveva perso la patria potestà, si diceva pronta a portare via le figlie e a nasconderle nella casa di un parente. Non avrebbe neanche le possibilità economiche per farlo, replicano i suoi legali, che accusano i responsabili della struttura di aver avviato le ricerche in ritardo. Intanto i carabinieri analizzano le immagini delle telecamere stradali. La notte della scomparsa hanno ripreso circa 300 veicoli transitare in zona, uno dei quali potrebbe aver aiutato le sorelline a fuggire. Simone Zazzera, GR1.
2: Un asteroide da ieri sera porta il nome del campione italiano del tennis numero uno al mondo, Jannik Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha accolto la richiesta degli scopritori. L'asteroide orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Sinner, hanno detto, rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù in programma sabato prossimo a Firenze. Tra i numerosi protagonisti attesi anche il Tfiba con un'anteprima del tour 17 Re che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. L'evento servirà per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 18, un buon proseguimento di ascolto.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

e che faceva parte dei cori ancora ignara del successo immenso che avrebbe avuto poi nei decenni successivi. Allora andiamo sulla 16 Napoli Canosa, attenzione perché è segnalata della grandine tra Avellino Ovest e Benevento tra i chilometri 49 e 52, quindi prestare la massima attenzione. Sulla A1 Milano Napoli un veicolo fermo in avaria, più precisamente in corsia di marcia in galleria, quindi prestare attenzione, tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Sulla stessa autostrada, sempre appunto tra il Bivio 1 a 14 Bologna Taranto e Modena Sud, si è smaltito il traffico che era appunto dovuto alla mole imponente che si era creata di traffico intenso tra i chilometri 188 e 800 e 183 e 500. Torniamo sulla A14 Bologna Taranto, dove ci sono ancora segnalati circa 3 km di coda, ma in via di risoluzione, tra Lanciano e Ortone in direzione nord per chi viaggia verso Pescara, coda che era dovuta ad un veicolo in fiamme, ma che pare sia stato comunque rimosso. Coda invece è ancora segnalata sulla diramazione di Roma Sud, tra il Bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, lo svincolo di Monte Porzio Catone, e la coda è di 3 km a causa di un veicolo fermo appunto in avaria in direzione dell'autostrada che poi va verso Napoli. E infine una coda è segnalata sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo di Lastra-Signa, più precisamente al chilometro 5 e 800.

New Year, New You. Novità per Taylor Swift, 17:16 minuti su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove la coda di 1 chilometro a causa di lavori si è smaltita tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano, più precisamente tra i chilometri 117 e 114 e 300. Sulla 24 Roma-Teramo, attenzione perché è segnalata della grandine tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est. Quindi attenzione all'asfalto che in questi casi può diventare scivoloso tra i chilometri 101 e 106 e 800. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo traffico intenso e quindi di conseguenza una coda tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione ovest verso Pozzuoli tra i chilometri 19 200 e 18 e 800. Un incidente segnalato sulla A25 in cui è coinvolta un'auto, A25 Torano Pescara, tra gli svincoli di Cocullo e Pratola Peligna Sulmona in direzione est per chi viaggia verso Pescara. L'incidente è segnalato più precisamente all'altezza del chilometro 134. E sulla diramazione urbana dell'autostrada A24, andiamo a Roma, è segnalato traffico intenso e conseguenti code tra il bivio A24 tangenziale est e l'inizio complanare in direzione del grande raccordo anulare, quindi in uscita dalla capitale.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Radio. Rai Isoradio, per chi viaggia.

Another Talk to You alle 17.26 Rai Iso Radio, al microfono Fabio Carriero che ancora vi terrà compagnia per una mezz'oretta circa. Un saluto per la parte tecnica a Fabio Cardinali e andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove incontriamo una coda per viabilità esterna che non riceve tra Terme Eugane e Monselice in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. La coda è segnalata tra i chilometri 90 e 88 e 600. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio A14 e 1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada che porta poi a Milano. E restiamo sulla A14, dove sono segnalati 4 km di coda tra Lanciano e Ortona a causa di un veicolo in fiamme che comunque è stato rimosso, ma resta ancora questa coda in direzione nord per chi viaggia verso Pescara. Stessa autostrada 14, è segnalato un incidente in cui sono coinvolti un'auto ed un camion all'altezza di Ancona Nord. Prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 213 e 500. E infine segnalato sulla A1 Milano-Napoli un veicolo fermo o in avaria, siamo in galleria in corsia di marcia, quindi prestare attenzione tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, più precisamente all'altezza del chilometro 270 e 800.

Cavana, novità per Irama su Rai Radio 17:33. Allora andiamo sulla A28 Porto Gruaro Sacile, dove incontriamo traffico rallentato a causa di lavori in corso tra Pordenone Sud e poco dopo lo svincolo di Cimpello. Siamo tra i chilometri 21 e 500 e 17 200, in direzione di Porto Gruaro. Andiamo sul raccordo Viterbo Terni, dove abbiamo il traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo con della strada statale 205 a Merina, in direzione appunto del raccordo di Viterbo. Siamo al chilometro di chilometro 42 e 500. Ci spostiamo adesso sulla A7 Milano-Genova, dove incontriamo una coda per traffico intenso all'altezza di Genova dello svincolo di Genova Bolzaneto. Siamo al chilometro 125 e 800. Ancora 4 km di coda li troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona, in direzione nord per chi viaggia verso Pescara. Questa coda era causata da un veicolo in fiamme che comunque è stato rimosso tra il chilometro 412 e il chilometro 405. E infine andiamo sulla raccordo di Casalecchio, dove anche qui abbiamo una coda per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Bologna, appunto di Bologna a Casalecchio.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rai Isoradio.

0: Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rise Radio 17:45. Ora ci colleghiamo come di consueto a quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, dove tra Lanciano e Ortona verso Pescara registriamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo poi sul tratto laziale della diramazione Roma Sud, dove per un camion in panne da poco rimosso, tra il bivio per il grande raccordo anulare Torre Nova, permane 1 chilometro di coda in direzione della 1 Milano-Napoli. Si transita su tutte le corsie disponibili. Andiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Corvano e Pero verso Torino segnaliamo code per lavori con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano e tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Mentre sulla A7 Sera Valle Genova per un cantiere in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 chilometro di coda in direzione Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove ci sono code tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre sempre sulla 1 tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano in direzione Firenze ci sono code per un veicolo in panne con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Trafficata anche la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Doganelle e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri

runway. Lady Gaga con Do e C con Runaway, un brano decisamente dance tratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Settimo Milanese e lo svincolo con la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento 1 Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 7, 14 e 900. Sulla A32 Torino-Bardonecchia incontriamo delle code di circa un chilometro a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la circonvallazione di Ul e quello e lo svincolo di Bardonecchia in direzione della stessa appunto Bardonecchia. Siamo tra i chilometri 62 e 72 e 200. Un salto in Sicilia sulla tangenziale di Catania, code tra lo svincolo di Passo San Martino zona industriale sud e poco dopo lo svincolo di Mister Bianco in direzione di Catania tra i chilometri 20 e 700 e 9 e 600. E andiamo invece sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove incontriamo un chilometro di coda tendente ad aumentare a causa di un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione ovest verso Pisa. E poi sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce abbiamo si segnala un veicolo fermo in avaria tra il bivio A26 A10 Genova Ventimiglia e quello lo svincolo di Masone tra il chilometro 7300 e 8300. Infine andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove ancora sono segnalati 2 chilometri di coda tra Lanciano e Pescara Sud. Questa coda è causata da lavori in direzione nord per chi viaggia verso Pescara e siamo tra i chilometri 405 e 402 e 100.

Goldfield ci accoglie alle 18:03 minuti. Siete su Rise Radio, questa era Moonlight Shadow insieme a Meg Reilly, che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di giugno molto caldo, mi dicono, i messaggi sono abbastanza espliciti in questo senso, poi avremo modo di darvi conto. Intanto notizie, perché si è verificato un incidente sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia Prudenza al chilometro 131, questa era la notizia più importante. Ora possiamo anche dire che il tizio che parla è Davide Santirocchi, alla parte tecnica c'è il nostro Fabio Cardinali, e abbiamo notizie già di code sulla A4, ci torniamo subito, lì tra Cormano e Pero verso Torino è segnalato un incolonnamento per un cantiere di lavoro, adesso si è formata una coda verso Brescia invece per l'incidente. Queste le ultimissime, purtroppo non sono buone, mi sono subito presentato con un incidente, ma non dipende da noi, dipende dall'attenzione che molti automobilisti in qualche modo non usano, e per questo motivo segnaliamo così tanti incidenti. Un tamponamento che ha visto coinvolte due auto, quindi mancava evidentemente anche la distanza di sicurezza in questo frangente. E poi anche tra Monza e Cormano verso Torino è segnalata una coda dovuta al traffico intenso, con code consuete a Bergamo in uscita per chi arriva da Milano. Questa è la fotografia della A4 completa. Invece sulla 1 una notizia positiva: tra la variante di Valico e Calenzano era segnalato un veicolo fermo, si era formata una coda verso sud ed è terminata, in direzione nord invece restano i rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano abbiamo code a tratti in direzione sud, in direzione di Bologna. Per le notizie della carreggiata nord però torno anche tra Calenzano e la variante di Valico, ancora una coda segnalata anche qui per traffico intenso. Questa al momento è la situazione sull'autosole. Un'occhiata anche alla A14, come spesso accade in questa parte dell'anno, è molto trafficata, e infatti tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio per la 13, si sono formate le prime code in direzione sud dovute proprio al traffico sostenuto. Ancora code per chi viaggia verso nord sono segnalate invece tra Bologna e Borgo Panigale e l'innesto con la 1 in direzione appunto della stessa 1 per traffico intenso. Attenzione sulla 11, un incidente e una coda di 2 km tra Alto Pascio e Capannori in direzione di Pisa, incidente all'altezza del chilometro 56. Torno per un incendio che è stato segnalato proprio ora sulla 14 tra Bitonto e Molfetta. Attenti, perché in carreggiata nord si è sviluppato questo incendio al chilometro 658, ci potrebbero essere difficoltà legate alla scarsa visibilità.

il nuovo di Alex Warren. 12 minuti dopo le 6 andiamo subito a vedere le ultimissime da Milano, perché anche lì il traffico si fa sentire, abbiamo le code già sulle tangenziali. Allora ripartiamo dalla Ovest, dove le code sono segnalate tra Settimo Milanese e Quinto De Stampi verso la 1, anche in direzione opposta abbiamo code tra lo svincolo di Pavia Opera e Settimo Milanese verso la 8 la Milano Varese. Sulla tangenziale est le code sono invece tra Gobba e Camonlue in direzione della 1, e ancora sulla tangenziale est in carreggiata opposta, quindi verso Lecco, abbiamo code invece tra Paullo e Gobba. Per la nord segnaliamo code tra la tangenziale est di Milano e lo svincolo per Cologno Monzese in direzione della 8. In carreggiata opposta abbiamo code anche tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Le notizie ci portano anche sulla 32, prime code tra lo svincolo di circonvallazione Uzze e Bardonecchia in direzione Bardonecchia, sono code che riguardano comunque soltanto i mezzi pesanti. Per la 21 abbiamo le prime code a tratti per traffico intenso allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione Torino. Poi spostiamoci nuovamente sulla 4 per una buona notizia: quell'incidente appena segnalato è stato già risolto, le code però restano in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, adesso motivate dal traffico intenso, però l'incidente è comunque risolto. Risolto anche l'incidente sulla 14 che era segnalato tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 13, era in direzione sud, su questo tratto si erano formati dei rallentamenti, ora si sono dissolti. Rimangono invece delle code anche tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud, anche queste motivate dal traffico intenso. Andiamo in A26 perché c'è un veicolo fermo in avaria e un camion in galleria sulla corsia di marcia, quindi è un ostacolo da evitare. Siamo tra il bivio per la 10 e Masone verso nord, è segnalato all'altezza del chilometro 8 e 300, quindi attenzione a questa notizia che riguarda appunto la Genova Gravellona-Tuce. Per la tangenziale di Napoli abbiamo le code tra Secondigliano, aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli, e poi sulla Firenze-Pisa-Livorno qui restano code segnalate verso Firenze tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, con Lucio Dalla e la sua Liberi.

0: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Rai Isoradio.

Black Eyed Peas, insieme a loro anche Shakira, e si sentiva 26 minuti dopo le 6, un pomeriggio difficile per alcuni. Il prossimo step è un incidente, questa notizia che è arrivata proprio qualche minuto fa sulla 1, si è verificato all'uscita di Orte ed è coinvolto un'auto e un mezzo pesante, quindi attenzione quando uscite dall'autostrada, molta prudenza, un po' come quanto è delicato il decollo e l'atterraggio per un aereo, così l'entrata e l'uscita in autostrada vi deve vedere doppiamente concentrati alla guida e soprattutto rispettosi delle regole quando entrate. Non siete quelli che hanno la precedenza, ma evidentemente ce l'hanno quelli che già sono sull'autostrada, quindi la corsia di accelerazione serve proprio per immettersi senza fare danni, e invece quando si esce evitate di buttarvi sulla corsia di destra agli ultimi 10 metri disponibili, perché di solito tagliate la strada ai mezzi leggeri e quando la tagliate anche ai mezzi pesanti diventa molto pericoloso. Insomma, comportiamoci come con educazione, oltre che con bon ton, anche con il rispetto del codice della strada. Allora, io lo so, ogni tanto vi faccio la ramanzina, ma quando vediamo quanti incidenti ci sono, siamo sollecitati a questo tipo di appunto richiamo alle regole. È un incidente anche sulla A7, quello che ha dato vita ad una coda lunga 1 chilometro. Siamo tra l'area di servizio Cantalupa e la tangenziale ovest di Milano, è segnalato verso Genova questo incolonnamento. Tangenziale di Catania, le prime code tra Passo Martino e Mister Bianco in direzione di Catania, e poi un'occhiata al grande raccordo anulare che è veramente molto molto complicato da percorrere, perché abbiamo code un po' ovunque. Cominciamo con la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la diramazione Roma Sud, complessivamente tratto di 20 km, ci sono code e rallentamenti. Anche per la carreggiata interna su questo quadrante abbiamo una coda, è dovuta ad un incidente che si è verificato poco prima dello svincolo per la statale 148 Pontina, qui le code iniziano dallo svincolo per via Laurentina, questo in carreggiata interna, dove troviamo anche delle code tra la Nomentana e lo svincolo per la Prenestina, quindi anche questo è un tratto ampio, e anche qui la causa un incidente che si è da poco verificato. I rallentamenti anche in carreggiata opposta tra lo svincolo per la A24 e Nomentana. Queste le ultimissime dal grande raccordo anulare, tra poco gli aggiornamenti meteo. Intanto ritroviamo anche Ligabue che sta facendo furore con le sue canzoni di certe notti, perché appunto è un tour intitolato proprio come quella famosa canzone. Questa però è Questa è la mia vita.

0: e buon pomeriggio al luogotenente Michele Parisi.
1: Buon pomeriggio a voi in studio, a quanti ascoltano Isoradio. Nonostante sul nostro paese sia prevalente l'alta pressione, deboli infiltrazioni di aria fresca hanno determinato e stanno determinando dell'instabilità, specialmente al centro-sud e sulla Sicilia. Osserviamo precipitazioni anche localmente importanti e temporalesche sulle province di Benevento, di Avellino, entroterra Foggiano, Molisano, Campano, sulle province di Frosinone e Cosenza. Abbiamo inoltre fenomeni temporaleschi ma più attenuati sulle zone interne siciliane, parliamo quindi delle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, va molto meglio sulla Sardegna dove c'è praticamente assenza di nubi, e al nord quella della locale instabilità come zone prossime all'Appennino Tosco-Emiliano e Alpi Marittime. Il tutto però andrà attenuandosi con il calar del sole, lasciando quindi una notte per lo più priva di nubi ovunque, fatta eccezione per delle nubi basse su zone costiere della Puglia Salentina e della Sicilia occidentale, dove potremmo avere anche locali riduzioni di visibilità. Per quanto riguarda il vento, adesso ancora abbiamo raffiche legate alle zone temporalesche, quindi che hanno fenomeni importanti, ma cessando i fenomeni cesseranno anche questi rinforzi di vento, lasciando spazio a un debole variabile per tutta la nottata. Le temperature questa notte sono previste in lieve rialzo al centro-nord e un lievissimo calo sulla Puglia, sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Questa è l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare. Mare.

per De Bausa, diremmo ipnotica questa canzone che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Le notizie dalla 11, questo incidente tra Alto Pascio e Capannori, ribadiamo questa notizia perché è una bisarca coinvolta in questo incidente, oltre a un veicolo leggero al chilometro 56, quindi c'è da lavorare per poter risolvere il problema. La coda si sta allungando, già lunga 2 chilometri in direzione di Pisa. Prime code anche sulla 13, la Bologna-Padova, tra Bologna e Interporto, e la 14 segnalate in direzione Bologna, dovute al traffico intenso. Abbiamo notizie invece che ci portano sulla diramazione per Pisa, e anche qui si è verificato un incidente tra il raccordo di Pisa Centro e Pisa Aeroporto verso est, quindi al chilometro 75 vi invitiamo alla cautela per questa novità e questo incidente. E poi sulla 1, dove sono terminate le code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, restano verso nord rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, appunto verso Bologna. C'è ancora la coda tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, e questo tratto, nonostante non sia particolarmente ampio, viaggia molto lentamente su questo tratto. Infatti occorrono 45 minuti per un tratto di circa 14-15 km in direzione di Bologna, quindi il traffico davvero molto intenso, come spesso accade a quest'ora intorno a Firenze. E vi ricordo che all'uscita di Orte è segnalato questo incidente con un mezzo pesante e un'auto coinvolti, anche qui una prudenza particolare uscendo dalla 1 con lo svincolo di Orte. E torna anche Achille Lauro, ci rilassiamo con la sua Comuni immortali.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
2: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
1: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
2: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Rai Isoradio.

0: questa Can't Stand Losing You, le 18:46 minuti, siamo pronti per collegarci con Via Bergamini, ben arrivati.
1: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Allora, il traffico è intenso sulla rete, partiamo subito dalla Toscana, dove sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Altopascio e Capannori verso Pisa, ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Code verso Pisa anche nel tratto tra Firenze Ovest e Prato Est per il traffico intenso. Ancora in Toscana, andiamo sull'Autosole. Le code qui sono tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. Questo tratto si percorre in circa 45 minuti invece dei soliti 20. Ci spostiamo in Emilia sulla A14 Adriatica, dove il traffico è in direzione di Ancona tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con il raccordo di Casale, con la 13, scusate, le code hanno tempi di circa 20 minuti. Trafficato anche il vicino raccordo di Casalecchio per chi è diretto sulla A14. Andiamo poi in Liguria, sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano. C'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. E vi informo che proprio nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, domani prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media sulla A7 verso Serravalle, al mattino tra le 7 e le 13, il pomeriggio tra le 16 e le 19, mentre tempi superiori li prevediamo anche sulla A26 dei trafori per chi viaggia in entrambe le direzioni, al mattino tra le 7 e le 10, il pomeriggio tra le 16 e le 19. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potete trovare maggiori informazioni. Circolazione intensa poi nei pressi di Milano, Roma e Napoli. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre verso Torino ci sono code anche tra Cormano e Pero per lavori. Nella zona est della capitale invece si concentra il traffico sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo perché è diretto fuori città, quindi verso il grande raccordo anulare. E infine sulla tangenziale di Napoli le code sono tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Claudio Baglioni e la sua strada facendo. Mancano 7 minuti più o meno all'appuntamento con i titoli del TG3, li seguiremo insieme. Intanto sulla 32 terminate le code tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia, prima segnalate in direzione di Bardonecchia. Attenti sulla 1 perché c'è un veicolo in fiamme, è stato segnalato al chilometro 23. Attenti, si è già formata una coda tra Casal Pusterlengo e Lodi, siamo sulla carreggiata nord, quella in direzione di Milano, ma anche verso sud il fumo può dare qualche problema di visibilità. Per quel che riguarda la situazione della 11 è ancora una coda di 2 chilometri, quella che troviamo tra Alto Pascio e Capannoli verso Pisa. L'incidente però è stato risolto e non ci sono più le code sulla 13 tra Bologna Interporto e l'innesto con la A14. Terminate invece in A14 le code prima segnalate tra Forlì e Cesena Nord, quindi qualcosa più o meno migliora. Invece il tempo al centro è pessimo perché c'è un temporale in atto sulla 24, siamo tra Castel Madama e Carsoli Oricola. Molta cautela se viaggiate su questo tratto, anche la visibilità è fortemente compromessa, appena 90 metri di visibilità che appunto questo temporale consente, e quindi in questi casi non oltre i 50 km orari.

0: Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

G7, Trump con Macron, vede Zelensky, la guerra deve finire, Mosca deve fare un accordo, pronti a ripristinare sanzioni sul petrolio, Iran, venerdì la firma della tregua a Lucerna. Al pranzo del G7 Meloni fa pace con Trump, siamo sempre stati amici, il presidente ironizza, mi avevi abbandonato, la premier bene intesa nel Golfo, Italia pronta a missione navale. Caritas allarme povertà, mai assistite tante famiglie, triplicati gli anziani, opposizioni, il governo si occupi di crisi, non di leggi elettorali, i leader a luglio incontri per il programma. Celle fatiscenti, condizioni inaccettabili, dopo i ricorsi dei detenuti il Tribunale di Firenze sequestra 7 sezioni del carcere di Sollicciano, in 200 saranno trasferiti.

0: gettata nel fiume. Il Senegal sfida ancora la Francia. 24 anni dopo la storica partita in cui al debutto batté gli ex colonizzatori, favola Capoverde, ferma la Spagna, isole in festa.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

La Cool and the Gang e questa Get Down on It, 6 minuti dopo le 19, siete su Raiso Radio, c'è Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, il tizio che parla Davide Santirocchi, c'è questo veicolo in fiamme sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi con una coda che si è formata lunga 2 km in direzione Milano, attenti anche al tratto compreso tra l'inizio dell'autostrada e la tangenziale ovest di Milano, anche qui verso sud vengono segnalate delle code a tratti dovute al traffico intenso, restano i rallentamenti variante di Valico Sasso Marconi verso nord e soprattutto le code tra Firenze e Scandicci, la variante di Valico, con un tempo stimato di percorrenza di 45 minuti per questo tratto che in carreggiata nord è lungo circa 13 km. Abbiamo notizie anche dalla 4, è ancora un incidente quello che siamo chiamati a commentare, no, più che altro a segnalare, sì, ecco, stavo ricordando e recuperando questa notizia, c'è un aggiornamento, allora sappiamo che questo incidente ha visto coinvolte ben 4 auto ferme sulla quarta corsia, siamo al chilometro 132 e 800, si è subito formata una coda verso Brescia specifica per questo incidente, anche era segnalata, anche se erano già segnalate delle code a tratti per il traffico intenso anche verso Torino, restano code per lavori tra Cormano e Pero e abbiamo notizie di code anche tra Monza e Cormano, sempre in carreggiata ovest verso Torino, ancora per traffico intenso. Le prime code sulla 8 Milano Varese tra Lainate Arese e Legnano verso Varese, mentre sulla 11 la situazione sta migliorando dopo la soluzione dell'incidente tra Alto Pascio e Capannori, la coda verso Pisa è lunga un solo chilometro e si sta appunto in qualche modo dissolvendo, speriamo presto. Temporali abbiamo detto sulla 24 e come è giusto che sia ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Carsoli Origola, visto che è un temporale i rallentamenti sono su entrambe le carreggiate, situazione delicata, molta prudenza, la visibilità compromessa appena 90 metri. In A14 le code tra Bologna Borgo Manigale e il bivio per la A13 verso sud, quelle in direzione opposta verso nord tra Bologna Borgo Manigale e l'innesto con la 1, restano code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la A14 in direzione sud. C'è questo incidente sulla diramazione per Pisa poco prima dello svincolo per Pisa Aeroporto, al momento non vengono segnalate conseguenze al chilometro 75-200, comunque cauti su questo tratto della diramazione per Pisa. Restano le code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Rassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze e code anche all'uscita di Lastra Rassigna, mentre sulla tangenziale di Napoli le code le confermiamo tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Lui è un fan, l'altro è un grande artista che ormai di generazione in generazione continua a convincere, parliamo di Alfa e Jovanotti, finalmente insieme. Alfa ha coronato questo sogno con un pezzo intitolato Buon Vento.

Harry Styles, questo è il nuovo American Girls, 19:15 minuti. Attenzione perché la Lodi, lo svincolo di Lodi sulla 1 è stato chiuso l'uscita di questa stazione per le provenienze da Bologna, per questo veicolo in fiamme ancora segnalato in questo stato. La coda di 2 km tra Casal Pusterlengo e Lodi che si è formata verso Milano, che sta aumentando, ed il problema che non è ancora stato risolto, quindi il veicolo non ancora spento. Invece finalmente possiamo spegnere le code sulla 11, quelle tra Alto Pascio e Capannori, risolto l'incidente, terminate anche le difficoltà. Sulla 8 Milano Varese è segnalato un pedone tra Varese e Cavaria verso Milano, attenti al chilometro 34, qualcuno con l'auto in panne che è sceso all'abitacolo della vettura, speriamo abbia il giubbino ad alta visibilità, è una cosa che ricordiamo sempre, non dimenticatelo mai, nelle circostanze appena citate lo dovete indossare prima ancora di scendere dall'abitacolo della vettura. Sulla 7 la Milano-Genova restano le code di 1 km tra l'area di servizio Cantalupa e la tangenziale ovest di Milano, anche qui verso Genova c'è questa coda, l'incidente non è ancora risolto. Ricordo anche sulla tangenziale di Catania le code tra Passo Martino e Mister Bianco in direzione di Catania. E c'è una buona notizia, speriamo che si concretizzi quanto prima, il Brent, ci informa l'ANSA, è sceso sotto gli $80 al barile ed è la prima volta in 3 mesi, visto l'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa, però con consegna ad agosto, avrebbe perso con questa quotazione ben il 4,3%, quindi siamo sotto gli $80. Speriamo di poter in qualche modo avere riscontro di questo cambio appunto di passo del valore del petrolio e soprattutto del barile quanto prima dal benzinaio.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rai su Radio.

questa è la sua potential, 19:26 minuti. Salutiamo Marco che al 348 103 1010 riflettendo sul Brent che costa meno, il barile di petrolio che costa meno, dice ma sicuramente riusciranno ad aumentare il prezzo per agosto perché magari ci sarà un rimbalzo, speriamo di no, speriamo che ovviamente i carburanti possano essere un filo più accessibili. Due incidenti, uno si è verificato sulla 14, siamo tra Imola e Castel San Pietro, abbiamo al chilometro 38 e 700 questa collisione tra due vetture, ci sono anche dei materiali dispersi, si sono già formati i primi rallentamenti in direzione di Bologna. Invece sulla 26 è segnalato un incidente tra Gemme e l'innesto con la A4, è un incidente autonomo, un'auto che ha sbandato in direzione sud al chilometro 133, molta cautela. L'incidente sulla diramazione per Pisa, lo ribadiamo, no, è stato risolto, proprio ora è arrivata la notizia, quindi si era formata una coda all'altezza di Pisa Nord-Est verso Pisa, però dopo la soluzione dell'incidente tutto è tornato regolare. Non così sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui le code tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze dovute al traffico intenso e le code alla Strassigna in uscita. Per la 11 ce lo chiede Paolo che è in viaggio verso Firenze, no, non abbiamo notizie, in questo momento traffico è assolutamente regolare e torna regolare anche tra Castel Madama e Carsoglio Ricolo, non vengono più segnalati i rallentamenti causa temporali, la pioggia comunque battente, il temporale ancora segnalato, quindi attenzione. Fra l'altro sulla 24 è arrivata ora la segnalazione di materiali dispersi tra Sergi e San Gabriele Colle d'Era verso Teramo, Prudenza, al chilometro 126-800 c'è una perdita di carico. E lei non perde un colpo, grande verve, l'abbiamo apprezzata a Sanremo nell'ultima edizione, torna con una

con questa splendida Magic abbiamo ritrovato anche i Coldplay, le 19:35 minuti, viaggiamo verso il TG1, speriamo siano buone le notizie che arrivano dall'Italia e soprattutto dal mondo. Intanto torno sulla 1 per quel veicolo in fiamme, qualche dettaglio in più. Per i veicoli diretti a Milano noi consigliamo l'uscita Casal Pusterlengo e il proseguimento poi del tragitto sulla statale 9 via Emilia con rientro a Lodi. La coda che si è formata è lunga 3 km, ma si muove davvero molto lentamente in direzione Milano e c'è questa uscita chiusa, quella di Lodi, per le provenienze da Bologna a causa di questo veicolo ancora segnalato in fiamme. Questa è la situazione, non è buona neanche la situazione che troviamo nell'altro tratto della 1 interessato da code, quello tra Calenzano e la variante di Valico. C'è sempre questa coda a tratti verso Bologna e il tempo stimato di percorrenza è ancora alto, circa 45 minuti. Le notizie positive arrivano però dalla 4, Cormano Pero, qui per lavori verso Torino il traffico torna regolare, mentre restano le code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino per traffico intenso, in direzione di Brescia per un incidente non ancora risolto accaduto al chilometro 132. Sulla 8 la Milano Varese il traffico torna regolare, in A14 le code verso sud sono terminate, quelle in direzione nord diventano rallentamenti, quindi anche in questo caso sta migliorando la situazione. Tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 resta questo rallentamento verso nord. In direzione sud troviamo rallentamenti invece tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la A13, poi c'è questo incidente tra Imola e Castel San Pietro con dispersione di carico al chilometro 38 e 700, ci sono rallentamenti in direzione sud e in direzione Bologna. Non c'è più il temporale che ha creato difficoltà sulla 24 tra Castelmadama e Carsoglio Ricola, ora si viaggia regolarmente, fa eccezione il tratto a Sergio e San Gabriele e Colle d'Ara perché ci sono dei materiali dispersi verso Teramo segnalati all'altezza del chilometro 126 e 800. Queste le ultime dall'Italia, no, sono buone anche quelle che arrivano dalla A7 di notizie, perché la coda per l'incidente poco prima dello svincolo per l'area di servizio Cantalupa è stato risolto, la coda che si era formata verso Genova quella è finalmente terminata, quindi attenzione anche alle notizie positive che qualche volta riusciamo a diramare. 348 103 1010, salutiamo anche Marco che ci ha mandato un bel messaggio al nostro

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

Martin Garrix, insieme a lui anche Ed Sheeran, questa Repeat It. 19.45, allora finalmente possiamo dare la fine delle code sulla Firenze-Pisa-Livorno. Torna a regolare il traffico in direzione Firenze anche tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Un nuovo incidente è segnalato sulla tangenziale di Bologna, si tratta di un tamponamento con due veicoli coinvolti al chilometro 10 verso sud. Siamo tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame, appunto in direzione sud verso la A14. Spento finalmente quel veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi, la coda lunga 3 km è comunque segnalata in ulteriore aumento perché quell'incidente, che poi visto bruciare uno dei mezzi coinvolti, è ancora tutto da risolvere. Al chilometro 23 c'è ancora appunto da spostare vari veicoli, in particolare però lo spegnimento di questo veicolo pesante ha sicuramente migliorato la situazione. Per i veicoli diretti a Milano però stiamo consigliando l'uscita Casal Pusterlengo, si viaggia poi sulla statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Lodi. E sul primo tratto della 1 sono terminate le code, quelle tra Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest, prima segnalate in direzione Bologna. Migliora anche tra Calenzano e la variante di Valico, non sono più code ma rallentamenti quelli che troviamo in direzione Bologna. Per dei materiali dispersi ora in direzione sud ci sono dei rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, appunto verso Roma, materiali dispersi al chilometro 285. Ci sono notizie positive per la A14 perché sono terminati i rallentamenti in direzione sud tra il raccordo di Casalecchio e la A13, risolto anche l'incidente tra Imola e Castel San Pietro, sono stati recuperati anche quei materiali dispersi che erano oggetti persi durante l'incidente al chilometro 38, quindi anche qui la situazione si è normalizzata. Per la A14 restano le code solo tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord, quindi attenzione comunque, anzi code che diventano rallentamenti. Questo è l'ultimo aggiornamento dalla A14. E stanno per arrivare gli esami di maturità, l'abbiamo fatti più o meno tutti, i ricordi legati a quel momento, a quei giorni che precedevano appunto l'esame di maturità. Quest'anno ben il 96,8% degli studenti sono stati ammessi all'esame di maturità, mentre il 3%, il 3,2% non ce l'ha fatta. Il numero più alto di bocciati risulta essere in Sardegna, dove addirittura il 7% degli studenti non è riuscito a ottenere la possibilità di eseguire questo esame e non potrà partecipare agli esami di Stato neanche il 5,5% degli studenti liguri, che non sono stati ammessi neanche loro. Ecco, i più bravi sicuramente tra gli studenti italiani sono quelli del Molise, che hanno appunto raggiunto una percentuale addirittura di 97,7% di ammessi all'esame di maturità. Si inizia giovedì 18 giugno con il classico, la prova di italiano, e poi il giorno successivo la seconda prova, che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Vabbè, sono ricordi. 348 103 1010, se avete qualche ricordo che vi viene in mente, perché no? Comunicatelo anche a noi. Intanto, viaggiando verso il TG1, incontriamo anche Pino Daniele, gli SNO.

nuovo di Mick, questa Beautiful Freaks. Una notizia importante che riguarda Milano: tutte le tangenziali, la ovest, la est e la nord, tornano ad un traffico regolare, quindi ottima notizia complessiva per il traffico che è ora abbastanza regolare intorno a Milano. Non così a Roma, perché abbiamo diversi incidenti sul raccordo anulare, uno in particolare in carreggiata interna, segnalato al chilometro più o meno all'altezza della statale 148 Pontina. Le code iniziano dalla Ardeatina, quindi si tratta di una coda lunga anche in carreggiata esterna. Restano delle code segnalate tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per Ciampino, ma sono dovute al traffico intenso. Un secondo incidente è segnalato in carreggiata interna poco prima dello svincolo di via di Boccea. Le code in questo caso iniziano dallo svincolo per via della Maglianella in carreggiata interna. Ripeto, c'è ancora questa situazione delicata con un incidente da risolvere. Intanto sulla carreggiata esterna restano dei rallentamenti segnalati anche tra lo svincolo per la A24 e Casal Monastero per traffico ancora intenso. Tra poco il TG1, Crystal Waters con la sua Gypsy Woman.

0: Zelensky, bilaterale con Zelensky, poi su Teheran, intesa equa, ma non faremo investimenti in Iran. Ariane Meloni ritrova il presidente americano, noi sempre amici, maggioranza ben intesa su Hormuz, primo vertice dei leader, campo largo su programma. Processo urbanistica, tutti assolti per il caso della Torre Milano, il giudice ci fu buona fede, il sindaco Sala, violenza verbale dei PM. I sabotaggi all'alta velocità, arrestati 7 anarchici in tutta Italia per terrorismo, volevano reclutare giovani leve tra i propal. Ritrovato in un canale il corpo della professoressa uccisa dal nipote, il 17enne avrebbe cercato di bruciarlo, il racconto shock agli inquirenti. Divieto dei social per gli under 15, anche l'Italia si muove, la prossima settimana al via l'esame del testo in Senato. Temperature in forte aumento con l'arrivo dell'anticiclone africano, domani Milano, Bologna e Foggia le città più calde, 40 gradi nel weekend. Mondiali, attesa per l'esordio della Francia di Mbappé nella sfida con il Senegal, diretta su Rai 1 dopo il TG, nella notte debutto anche per Haaland con la Norvegia, ultimo tango per Messi che sogna il bis con la sua Argentina, campione del mondo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Sailing era Christopher Cross, e tuttora Christopher Cross, con uno dei pezzi forti degli anni Ottanta. Tre minuti dopo le 20, dopo i titoli del TG1, salutiamo anche Flavio, che è in viaggio sul grande raccordo anulare e ci dice che insomma è più impegnativa del solito oggi la situazione sul raccordo anulare. Abbiamo detto di questi due incidenti in particolare sulla carreggiata interna che stanno creando lunghe code, quello poco prima dello svincolo di via di Boccea, con code che iniziano da via della Maglianella, quello che è accaduto all'altezza del chilometro, anzi non del chilometro ma della statale 148 Pontina, e le code anche qui che si sono formate a partire dallo svincolo per la Cecchignola. Quindi questa è un'altra tratta importante del raccordo anulare. Bisogna fare delle sedute di yoga prima di affrontare il raccordo anulare in certi momenti, soprattutto il venerdì pomeriggio, che è un momento topico. A proposito di yoga, un saluto al sole dal Crocevia del Mondo. Il 21 di giugno torna a Times Square il festival Mind Over Madness Yoga, il maxi raduno con migliaia di yoghi per celebrare il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno. Con questa iniziativa diventa una giornata molto lunga anche per Times Square. Infatti ci saranno migliaia di tappetini che copriranno la piazza e le lezioni si svolgeranno ininterrottamente dalla mattina alla sera per chi non potrà andarci fisicamente. L'intera manifestazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube e sul sito Facebook di Times Square. Questa Mind Over Madness Yoga è una usanza consolidata ormai dal lontano 21 giugno del 2003, quando tre persone si trovarono a fare yoga al tramonto a Times Square. Due di questi fondarono appunto questa associazione che ormai da 24 anni sta appunto producendo e continua a produrre questi maxi raduni con una serie di persone che riescono a concentrarsi proprio lì a Times Square.

Tame Impala e questa Dracula, 11 minuti dopo le 20, ritorniamo sulla 1 perché la situazione, allora l'incidente finalmente risolto tra Casal Pusterlengo e Lodi, ma la coda lunga ben 4 km è segnalata in ulteriore aumento. Stiamo consigliando l'uscita a Casal Pusterlengo con rientro a Lodi dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Resta chiuso lo svincolo di Lodi in uscita per le provenienze da Bologna per evidenti problemi ancora in atto. Sulla 1 poi abbiamo un veicolo in avaria, questa volta in direzione sud tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Si sono formati rallentamenti appunto verso Firenze, veicolo fermo a chilometro 215. Non ci sono più invece in carreggiata nord i rallentamenti Calenzano variante di Valico e quindi la situazione si è normalizzata. Per la A4 finalmente risolto l'incidente Cormano Sesto San Giovanni, terminate le code verso Brescia tra Cormano e Milano Est e verso Torino quelle prima segnalate tra Sesto San Giovanni e Cormano, quindi complessivamente una buona situazione di traffico regolare sulla A4. Torna regolare anche sulla A14 il traffico verso nord, non ci sono più i rallentamenti a Bologna Borgo Panigale. In A7 invece abbiamo una coda perché c'è un veicolo in avaria tra Busalla e Genova Bolzaneto verso sud in direzione Genova, veicolo fermo al chilometro 112, ma sullo stesso tratto abbiamo code anche verso Milano, in questo caso per un cantiere di lavoro. Si normalizza la situazione sul tratto urbano della 24 per chi entra a Roma, abbiamo detto delle difficoltà del grande raccordo anulare, tra poco ci torneremo. Ricordo invece sulla A26 quell'incidente tra la A4 e Gemme in direzione nord, un'auto ha sbandato al chilometro 133-400, non si segnalano code o rallentamenti, comunque prudenti. Due incidenti risolti, quello sulla diramazione per Pisa all'altezza di Pisa Aeroporto e anche sulla tangenziale di Bologna all'altezza dell'uscita quartiere Lame, si era verificato un incidente verso sud ed è stato risolto. Invece sulla tangenziale di Napoli restano le code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli.

0: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Empire of the Sun e questa Music on the Radio, 20-26 minuti, attenti sulla 2 del Mediterraneo, abbiamo un veicolo in avaria all'altezza di Lamezia Terme, si sono formati rallentamenti su entrambe le carreggiate. Ricordo che sulla tangenziale di Catania il tratto compreso tra Passo Martino e Mister Bianco è ancora interessato da code verso Catania dovuti al traffico intenso. Sulla 1 invece è stata riaperta la stazione di Lodi, prima chiusa in uscita per un incidente. La coda tra Casal Pusterlengo e Lodi resta lunga 4 km, anche se tende a diminuire, anche se lentamente. Sulla 7 invece il traffico torna regolare sia verso Genova, tra Busalla e Genova Bolzaneto è stato spostato quel veicolo fermo in avaria che aveva dato vita a questa coda, e anche verso nord le code per lavori sono finalmente terminate, erano sullo stesso tratto. È situazione difficile a Cuba per molti versi e per molti aspetti, ce lo in qualche modo rappresenta questa agenzia, è una DN Kronos battuta ieri e ci parla di questo di questa situazione delle ostie a Cuba. Le continue interruzioni di energia elettrica accompagnate dalla carenza di farina hanno messo in difficoltà anche le parrocchie cubane, che hanno difficoltà con la produzione di ostie da messa. L'arcidiocesi di San Juan a Porto Rico ha risposto immediatamente. La richiesta è coincisa con le celebrazioni del Corpus Domini, è resurgente quindi questa importante festività, la necessità di garantire la distribuzione della Santa Comunione a tutti i fedeli. In questo contesto Monsignor Roberto González Nieves, arcivescovo di San Juan, ha invitato le comunità parrocchiali a unirsi in uno sforzo di solidarietà, e lo sforzo in effetti c'è stato. In pochi giorni sono riusciti a raccogliere 300.000 ostie destinate alle diocesi cubane come gesto di solidarietà tra le chiese dei Caraibi. È una piccola notizia che però ci fa capire quante cose manchino in questo momento a Cuba e tutto quello che naturalmente ne consegue. Non è mai stato un paese florido, diciamo così, però in questo periodo si parla proprio di situazioni davvero difficili per moltissimi cubani, appunto, che cercano tutto sommato di sopravvivere.

The Black Moons e la loro Time Bomb con questo ticchettio inquietante. 34 minuti dopo le 20, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi insieme a me, cioè Fabio Cardinale alla parte tecnica. Intorno alle 21 l'appuntamento con i mondiali, questa sera su Rai 1 per Francia-Senegal, staremo naturalmente sintonizzati e sarà una partita importante. Il Senegal, sapete, ha vinto, quasi vinto, aveva vinto, poi non ha più vinta quella Coppa d'Africa, l'ha vinta il Marocco, ma insomma c'è stato un grande livello e una grande crescita appunto nel comparto calcistico dell'Africa, e soprattutto queste squadre, il Senegal e il Marocco, daranno e danno filo da torcere. Questa sera tocca alla Francia misurarsi appunto in questa situazione, beh, abbastanza con dei precedenti, ecco, diciamo così, perché c'è stato anche un mondiale in cui sono stati battuti dal Senegal proprio nella partita inaugurale. Andiamo nuovamente a vedere la situazione del raccordo anulare, perché sono stati risolti gli incidenti che abbiamo segnalato all'altezza dello svincolo di via Boccea in carreggiata interna. Le code non ci sono più neanche sulla carreggiata interna all'altezza della statale 148 Pontina. Dopo la soluzione dell'incidente, il deflusso della coda è stato rapido. In questo momento abbiamo un leggero rallentamento su un tratto non troppo ampio. Siamo all'altezza dello svincolo per la Ardiatina in carreggiata esterna. Qui appunto sopravvivono questi rallentamenti, ma il traffico si sta normalizzando un po' ovunque. Dimezzata la coda sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, è ora lunga 2 km. Del tutto risolte le difficoltà sulla tangenziale di Napoli. Le code tra Secondigliano e Corso Malta sono terminate, anche quelle all'entrata di Corso Malta. Invece la notizia positiva che è arrivata proprio in questo momento è la fine dei rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Erano segnalati in direzione sud per un veicolo in avaria, situazione che appunto si è normalizzata. E anche le code che abbiamo appena detto che si erano dimezzate, sono terminate, quindi sulla 1 in questo momento non abbiamo nessuna notizia. C'è un incidente ancora segnalato sulla 26, ma non ci sono conseguenze. È segnalato tra il bivio per la 4 e Gemme verso nord al chilometro 133.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Rai Isoradio.

Le vibrazioni, ambiguità e chissà in quanti si stanno preparando ad uscire in questo mercoledì sera, martedì, siamo a tutti gli effetti ancora martedì, siamo sicuri che è martedì. Allora, è risolto l'incidente sulla 26, quello tra la A4 e Gemme, finalmente possiamo dire che non ci sono problemi su nessun tipo d'autostrada, fa eccezione la A2 del Mediterraneo, abbiamo detto un veicolo in avaria alla Lamezia Terme, rallentamenti in entrambe le carreggiate, la tangenziale di Catania con code tra Passo Martino e Mister Bianco, ancora segnalate verso Catania. Invece c'è un pedone sulla 25 tra Prato La Peligna e Bussi Popoli in direzione Sulmona, in direzione Pescara, e al chilometro 138 l'invito naturalmente alla cautela. Sono tornati i Rolling Stones, tornano spesso, questo è un disco recente di un paio di anni fa, poi sono usciti con un nuovo lavoro che stiamo programmando, però questa sera li ritroviamo con la loro Angry.

È bella anche l'accoppiata San Giovanni Clara e le loro ragazze. 20:52 minuti, non c'è il GR1 intorno alle 21, ma lo troveremo intorno alle 21:55 durante l'intervallo della partita mondiale che la Francia e il Senegal stanno per giocare. Due novità: un incidente si è verificato sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, la coda che si è formata già lunga un chilometro in direzione Bologna, e poi dei rallentamenti per lavori sempre sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord, segnalate in direzione nord, in direzione di Milano. Vi lascio con la musica di Ivano Fossati e poi quella dei Duran Duran. Grazie a Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica. Tra poco il compagno di viaggio sarà il nostro Simone Mercurio, a partire dalle 21 e fino a mezzanotte inoltrata. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Buongiorno, buonasera, 21 e 4 minuti, Simone Mercurio al microfono, Eleonor Rigby, Beatles in diretta su Rai Radio, è sempre una gran cosa. Non so se sono in questo momento in onda perché non sento la mia voce in cuffia, però eccoci qua, 21 e 5 minuti, ecco qui, non avevo il ritorno in cuffia. Sì, eccoci. In diretta su Reso Radio sino a mezzanotte e dintorni, come dico io, ci sarà il GR quello lungo. Ma iniziamo subito con la musica, tra un po' andiamo alle notizie.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: insieme a Manu Chao, Viaggiando por el mundo. Non c'è bisogno di traduzione, canzone molto estiva, d'altronde nelle corde sia di Karol G che di Manu Chao. Alle 21 e 11 minuti su Rai Su Radio, ancora ben trovati da Simone Mercurio, facciamo bene i convenevoli, Fabio Cardinali, credits, Fabio Cardinali alla parte tecnica. Vi ricordo naturalmente per iniziare il 348-103-1010, che è il nostro numero per chat, per scriverci su WhatsApp o su SMS qualora li usaste ancora. Naturalmente raccontateci dove vi trovate in questo momento, qual è la vostra situazione, ovvero se siete su strada, se siete a casa, se siete ovunque vi pare. D'altronde è giugno, è quasi estate praticamente. Salutiamo insomma quelli che ci stanno ascoltando e già ci stanno messaggiando. Buon lavoro Simone, ciao da Claudio. Ciao Claudio, buona serata anche a te. Poi tantissimi altri, c'è un vocale che non ho ancora ascoltato, tra un po' lo ascolterò, da parte di Serpico. Ciao anche a te, buon viaggio, buon lavoro. Cristina, Mario, Marco, tanti da tutta Italia, dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. Ma a proposito di nord, sud, ovest, est, andiamo in nord Italia. In Lombardia c'è una situazione delicata sulla statale 671 della Val Seriana, dove un incidente all'interno della galleria del Dosso nei pressi di Bagnatica ha provocato da qualche minuto il blocco del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono attive deviazioni locali. Sempre in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, c'è traffico rallentato per lavori sia tra Val Madrera e Pescate in direzione della Valtellina e della Svizzera, sia tra Molteno e Nibionno in direzione di Monza. Andiamo al centro, andiamo al grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti nel quadrante sud tra gli svincoli Ardeatina e Appia in carreggiata interna a causa di lavori di manutenzione. Sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti nei pressi di Lamezia Terme per un veicolo fermo presente lungo il tracciato. Infine le isole, quindi Sicilia, traffico intenso nell'area di Catania, code sulla tangenziale di Catania tra Passo Martino e Mister Bianco in direzione del centro città, rallentamenti anche sulla Catania Siracusa tra Lentini e l'innesto con la tangenziale Etnea per lavori di manutenzione. Andiamo in Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato nei pressi di Sassari tra lo svincolo di Scala di Giocca e l'area dell'ippodromo, questo in entrambe le direzioni.
1: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Rai Isoradio.

Musica, spegni le luci della città, canta Cesare Cremonini. E insomma, proprio domani ci sarà infatti l'ultima data del tour di Cesare a Firenze. Ci saranno 60.000 persone pronte a vivere un'esperienza totale come quella che è stata qui a Roma per la doppia data al Circo Massimo. E ha detto Cesare che sarà l'ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un bel po'. Non si può far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come artista. Con queste parole dunque Cesare Cremonini ha annunciato sui social la arriva a Firenze dell'ultima tappa del suo live, in programma appunto domani alla Visarno Arena. Insomma, bella, un ultimo atto importante per un tour a sua volta importante, che ha visto anche tantissimi ospiti, abbiamo visto insomma tra gli altri Lorenzo Jovanotti qui a Roma. Bene, allora andiamo su strada, intanto rispondiamo a un amico che ci scrive, come si chiama, Antonio Corriere Notturno, che ci scrive al 348 103 10 10, voleva ragguagli riguardo Piacenza Sud, l'uscita. Ti confermiamo che sul raccordo Piacenza Sud A21, Piacenza Sud, l'uscita è chiusa per ripristino incidente. E in alternativa, per chi arriva da Milano a Brescia si consiglia di uscita l'uscita di Piacenza Ovest sulla A21, da Bologna si consiglia invece l'uscita di Fiorenzuola. Andiamo alle altre chiusure, partendo proprio dalla 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, direzione sud verso Bologna, tratto chiuso per lavori, chiusura nodo anche tra il bivio A1 raccordo A14 e Bologna Casalecchio in direzione sud da Milano. Andiamo sulla 3 Napoli stazione, qui è chiusa l'entrata verso il capoluogo campano per lavori, naturalmente sino a domani mattina alle 6. Entrata chiusa anche a San Giovanni, siamo sempre sulla 3 in entrata verso Salerno. Restiamo sulla 3 Napoli-Salerno perché c'è la chiusura dei mezzi pesanti, questa lunga scadenza fino al 31 dicembre 2026 per i mezzi superiori alle 40 tonnellate tra Salerno e Cava dei Tirreni. Sulla 5 ci sono due chiusure, tra l'Aosta Ovest svincola, l'allacciamento a 5 statale 26 direzione nord verso Monte Bianco, e poi l'altra ad Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco. Sulla 8 poi tra Castellanza e il Bivio 8, diramazione 8 Gallarate, Gattico in direzione nord verso Varese, ma adesso si balla con Loco Loco.

0: 21:30, puntualissimi per sapere che tempo farà con il meteo, e dunque ci colleghiamo con Massimiliano Santini. Buonasera.
1: Sì, grazie e buonasera a voi. La circolazione atmosferica sull'Italia oggi è stata caratterizzata da una spiccata instabilità convettiva, soprattutto sulle aree interne e montuose peninsulari, che si è poi progressivamente attenuata al calar del sole. La tendenza per la giornata di domani conferma un contesto prevalentemente soleggiato su tutta la penisola, sebbene disturbato ancora da una debole instabilità pomeridiana. Vediamo quindi la previsione. Intanto vediamo anche che questa sera al nord abbiamo ancora delle piogge, qualche temporale, come in Friuli Venezia Giulia, tra Piemonte e Lombardia, in particolare sul Comasco, ma il tempo tende a migliorare ovunque, con ampie schiarite nelle prossime ore e nella notte. Schiarite che troveremo anche domani mattina, tuttavia domani pomeriggio la nuvolosità al nord tornerà a farsi compatta su Alpi, Prealpi e pianure orientali, con associati dei rovesci o dei temporali sparsi in esaurimento entro sera. Al centro, dopo le piogge che oggi hanno interessato a parte delle aree interne, con gli ultimi fenomeni proprio in questo momento sulle aree interne del Lazio come sul Reatino, domani ci attende una giornata all'insegna del sole. Solo durante le ore più calde la dorsale appenninica potrà ancora vedere lo sviluppo di cumulonimbi con degli isolati rovesci, che poi si dissolveranno rapidamente prima del tramonto. Ampio soleggiamento invece sulla Sardegna. Passiamo al sud, il netto miglioramento atteso per le prossime ore questa notte aprirà la strada ad un mattino soleggiato domani. Nelle ore centrali però tornerà a manifestarsi un po' di instabilità lungo l'Appennino, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia orientale, con possibili piovaschi sparsi destinati però ad esaurirsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime di domani mattina saranno in aumento su gran parte del centro-nord e sull'area campana, mentre scenderanno su Puglia, Calabria e Sicilia occidentale. Le massime invece vedranno un generale aumento al nord, su gran parte del centro e sui settori ionici e siciliani, rimanendo stazionari altrove. I venti soffriranno deboli dai quadranti settentrionali lungo le coste tirreniche e con intensità moderata sui settori ionici di Calabria e Puglia. Altrove si manterranno deboli e variabili. Infine, lo stato dei mari sarà generalmente poco mosso su tutti i bacini. Bene, per questa sera è tutto. Dare meteo, l'augurio di una serena notte e di un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

anche lui, anche Tommaso Paradiso è in tour, parte il 14 luglio da Bassano del Grappa, poi Catania, poi Bari, poi Salerno, poi Alghero, insomma tante date anche per lui. Dunque in questa estate ricchissima, ovviamente di concerti tutte le sere, anche questa è una serata con tanti concerti. Tra un po' ne parliamo, ma intanto diamo qualche aggiornamento sui tratti chiusi. Andiamo sulla 1 dove c'è un aggiornamento appunto dalla località Aglio Rioveggio, questo tratto direzione nord verso Bologna, tratto chiuso per lavori. Riconfermiamo questa situazione invece sul raccordo Piacenza Sud A21, dove l'uscita di Piacenza Sud è chiusa in uscita in entrambe le direzioni, chiusa per ripristino incidente. In alternativa, per chi arriva da Milano e Brescia, si consiglia l'uscita di Piacenza Ovest sulla 21, e da Bologna consigliamo invece l'uscita di Fiorenzuola. Per quanto riguarda invece i tratti non gestiti da autostrade, ricordiamo che in Lombardia, sulla statale 671 della Val Seriana, c'è stato un incidente all'interno della galleria del Dosso nei pressi di Bagnatica, che ha provocato il blocco del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono attive deviazioni locali. A proposito di concerti, come dicevamo, è rock, c'è Serpico che ci chiede un po' di rock, ci fa richieste varie. Possiamo dirti innanzitutto che ci sono diversi concerti in programma nei prossimi giorni, se sei amante del rock italiano, Ligabue domani a Torino, poi Iron Maiden, mi sa che sono più nelle tue corde, a Milano, a San Siro domani, insomma si picchia duro. Poi a Stand Up Foundation a Roma, se vuoi all'Arci Roma incontro il mondo, e Vasco Rossi naturalmente a Bari. Ma ti consiglio anche un bel festival che c'è al Lido di Camaiore, partirà il 19 di giugno con Jack White, The Hives, Jack White, quello dei White Stripes, poi Marlene Kunz, Ministri, Casino Royale. Il 21 Richard Ashcroft dei Verve, The Libertines, The Wombats, e poi Nick Cave, The Four Modes, Gorillaz, il weekend successivo. Bel festival, prima estate festival in quel del Lido di Camaiore. E a proposito di rock, le band rock quando fanno le ballad sono molto

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai su Radio.

0: rimorchiato al jazz di Prince, genietto di Minneapolis, Roger Nelson. Questo album del 1987, che è considerato, come sappiamo, uno dei suoi capolavori, doveva nascere, è nato per essere un triplo disco. Poi, insomma, in qualche modo sì, la casa discografica si ribellò, insomma, ci furono parecchie polemiche con la sua allora casa discografica, e uscì un doppio album che contiene 16 tracce che appunto spaziano tra funk e rock, e questa canzone, insomma, è tra le più popolari in assoluto del nostro grande genietto Mr. Prince, che ci manca davvero tanto. 21:52 minuti primi, bentrovati da Simone Mercurio, Gennaro Strazzullo adesso alla parte tecnica. Ciao Jenny. Allora, 348-103-1010 il nostro numero per mettervi in contatto con noi, se volete raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate. E niente, andiamo su strada continuando a raccontare quelle che sono le chiusure di questa sera, partendo, andando sulla 92, la Genova-Roma, tra il Bivio 12, Roma-Fiumicino, Fregene. Qui è segnalata la presenza di pedoni in direzione nord verso l'Aurelia. Ancora sulla 13 Rovigo, chiusa in entrata in entrambe le direzioni, così come in uscita, per lavori sino a domani mattina alle 5. Sulla stessa 13 chiuso il tratto tra Monselice e Terme Eugane, direzione nord verso Padova, così come nella direzione opposta, direzione sud verso Bologna, tratto chiuso dunque per lavori. Andiamo sulla 14, qui i lavori non mancano, tra Bologna e Borgo Panigale, il Bivio 14-13 Bologna-Padova, direzione sud verso Ancona, così come tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord verso il capoluogo Emiliano-Romagnolo, poi tra Faenza e Forlì, direzione sud verso Ancona, e ancora Cesena, sia in uscita che in entrata in entrambe le direzioni.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il vertice del G7 a Evian in Francia, giornata dedicata all'Ucraina e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera.
2: L'incontro a sorpresa tra Zelensky e Trump, propiziato dal francese Macron, ha alimentato la speranza. Il presidente degli Stati Uniti definisce il faccia a faccia molto buono, dichiara che Mosca deve arrivare a un accordo e si dice anche pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Si compattano i leader del G7 sul sostegno a Kiev e sulla pressione sul Cremlino. Zelensky incassa e torna a invitare Putin a un incontro negli Stati Uniti, ma Mosca ha già respinto la proposta. Nel G7 irrompe la notizia sul fatto che venerdì si firmerà l'intesa preliminare tra Washington e Teheran a Bürgenstock sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il testo sarà pubblicato a breve e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, dice Trump, e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. La Repubblica Islamica lo sta già sminando. Resta aperta la questione del Libano. Israele infatti non molla la presa, mentre per la Repubblica Islamica il cessate il fuoco nel paese dei cedri è irrinunciabile. Trump bacchetta Netanyahu. Deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei condomini vive molta gente, dice, e non sono tutti membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E lasciando a Castel Gandolfo Leone, 14esimo, nel rispondere alle domande dei giornalisti, si è detto soddisfatto dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, che si fermerà venerdì. Mi auguro, ha detto, che sia veramente una soluzione alla guerra. Poi si è soffermato sui migranti e ascoltiamo le sue parole.
3: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
1: E ora ci colleghiamo con la finale gara 3 di basket tra Venezia e Milano. Siamo agli ultime battute. Massimo Barchesi.
4: Sì, mancano 49 secondi al termine, si andrà a gara 4, quindi Milano non festeggerà questa sera il suo 32esimo scudetto, perché la Reyer ha reagito da grandissima squadra, è avanti 109 a 92 a 45 secondi dal termine della partita. Venezia che ha fatto la differenza nel terzo quarto segnando 36 punti, mandando letteralmente in frantumi la difesa di Milano, che lo ricordiamo è la migliore del campionato, con un Jordan Parks da 0 punti all'intervallo, ma si è scatenato nel secondo tempo segnando 22 punti. Mancano 24 secondi al termine di gara 3, dunque Milano avanti 2-1 su Venezia nella serie, e gara 4 già da ora. Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori, si giocherà giovedì probabilmente alle ore 20, orario istituzionale di questi playoff. Ultimi secondi con la tripla di Pippo Ricci a segno, ma è tutto inutile per Milano, perché finisce qui con Venezia che batte Milano 109 a 97, Milano avanti 2-1 nella serie. Studio.
1: Ora la cronaca. Tragedia a pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne, la vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia una bambina di 3 anni. Smantellata a Roma una rete di anarchici insurrezionalisti, l'operazione condotta dalla Digos e dalla Polizia di Prevenzione e coordinata dalla Procura. Plauso della Premier Meloni, un duro colpo a chi minaccia la sicurezza.
5: Il movimento sta arretrando su alcune pratiche, per questo noi potremmo essere quelli che insistono su certi tipi di cose. Questa è una parte di intercettazione che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di persone indiziate di aver costituito un gruppo criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine. Il movimento anarchico radicato nel territorio capitolino è affine a realtà presenti a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. 2 degli arrestati sono anche indiziati di aver realizzato l'attentato alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, con un costo di ripristino di 455.000 euro. Tra gli obiettivi del gruppo anarchico anche la volontà di rilanciare una mobilitazione in favore di Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. Per gli inquirenti poi il decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, morti per l'esplosione di una bomba che stavano assemblando nel parco romano degli acquedotti, avrebbe anche generato movimenti movimenti di militanti, soprattutto nel territorio romano. Elena Paba, GR1.
1: Meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel fine settimana, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare nella pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. La linea torna ora a tutto il mondiale minuto per minuto, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Eccola qui, Madonna Like Virgin, alle 22:06. Bentrovati, bentrovati ancora da Simone Mercurio, Gennaro Strazzullo, Gennari Strazzullo, alla parte tecnica. Se, insomma, sai, sono quei nomi e cognomi che è impossibile tradire in qualche modo la provenienza, come insomma qualsiasi cognome e nome del sud, soprattutto è facilissimo capirlo, no? Cioè Antonio Badalamenti, anche quello è facile. Gennaro Strazzullo, ti sto prendendo in giro ovviamente, io sono siculo, quindi insomma figurati se posso dire cose di questo tipo. Allora, andiamo su strada, ma prima di andare su strada volevo raccontarvi una cosa, anche perché non ci sono particolari notizie, quindi insomma ce la prendiamo più leggera in questo momento. Tra un po' torniamo ovviamente alle chiusure. Avete presente quando a scuola eravate interrogati, non avevate studiato e quindi in qualche modo vi si arrampicavate sugli specchi cercando di inventare le prime cose che vi venivano in mente, quindi facendo, come dicevano ad amici miei, la supercazzola? Ecco, l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa, non è infallibile, ovviamente l'abbiamo capito tutto, e anche quando non sa una risposta non lo ammette, quindi inventa. Pur di non ammettere un vuoto di memoria, l'algoritmo infatti inizia ad allucinare arrampicandosi sugli specchi, inventando delle storie colossali ma confezionate così bene da sembrare verissimo. Si inventa le malattie, è nata persino una sorta di enciclopedia online che si chiama, fa il verso un po' a Wikipedia, che si chiama Halupedia con la H, ed è un'enciclopedia che raccoglie le bufale più assurde generate dai software sotto stress. C'è di tutto, un chatbot medici che si inventano appunto malattie mai esistite, fino alla memorabile pagina Anno senza martedì. Sai che c'è un anno senza martedì, carissimo Gennaro? Secondo il computer sarebbe sparito dal calendario a causa di un'allucinazione collettiva provocata dall'annuale festival della rapa fermentata, una superba, ovviamente super cazzola digitale che dimostra quanto queste risposte inventate siano chiusure. Insomma, l'intelligenza artificiale va bene, ma bisogna sempre controllare, verificare, approfondire, chiedere e fare, come dire, i prompt giusti, li chiamano prompt, sono le richieste giuste, cercando e chiedendo sempre la fonte della notizia e soprattutto il link, in maniera che poi l'intelligenza naturale vada a cercare e a capire di cosa si tratta e verificare. Appunto, siamo sempre noi alla fine a dire quello che è giusto, quello che è sbagliato, e controllare, a governare la AI. A proposito di acronimi, LDA.

Era Taylor Swift alle 22:15 minuti. Rai su Radio, bentrovati, bentrovati. No, stavo leggendo tanti di quei messaggi che sono arrivati al 348 103 1010. Carissimo Gennaro, riguardo le allucinazioni dell'intelligenza artificiale che ormai tutti quanti utilizziamo, è utilissima, ma si potrebbero scrivere i libri. Una volta c'erano gli stupidiari, che quei libri che venivano scritti con le varie sciocchezze, no? Scritte magari da certificati medici che venivano scritti o dai professori che magari facevano le pagelle per gli alunni, tante cose con cose assurde. Diciamo che AI, le varie AI, hanno battuto di gran lunga i vecchi stupidari che si scrivevano una volta per farsi due risate. Tra un po' magari ne leggiamo qualcuna, intanto andiamo sulle chiusure ancora di questa serata, partendo dalla 16, tratto chiuso per lavori tra Grotta Minarda e Candela, direzione est verso Canosa, tratto chiuso anche sulla 23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e Ugovizza, in direzione sud verso la Torino Trieste. Sulla 24 tratto chiuso tra Assergi e San Gabriele Colledara, direzione est verso Teramo. Sulla 26 andiamo al tratto tra l'incrocio a 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole, direzione nord verso Gravellona Toce. Appunto qui c'è il tratto chiuso per lavori. Uscita chiusa anche ad Alessandria Sud, restiamo sulla 26 in uscita da Genova Voltri. Sulla 26 tra Baveno e Arona, anche qui tratto chiuso per lavori, in direzione sud verso la Genova Voltri. E infine chiudiamo proprio il giro completo delle chiusure andando alla diramazione Stroppiana Santiago, Vercelli Ovest, chiusa l'uscita dall'autostrada Torino Trieste.

poi l'entrata, sempre di Vercelli Ovest, verso la Genova Voltri, Gravellona, Toce. Chiudiamo infine con la 30 Caserta Salerno, Maddaloni, dove c'è l'entrata ma anche l'uscita chiusa per lavori. Maddaloni, entrata e anche uscita. E adesso senti che rocchettino, carissimo Gennaro, alzamelo un pochino, e questa qui, ecco, a proposito di rock italiano, lui ha scritto la storia.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rai su Radio.

Ah, eccolo qui, che meraviglia, Neil Young, Lotta Love, il grandissimo rocker e cantautore americano. Allora, 22:25, abbiamo promesso che insomma leggevamo qualcuno dei vostri messaggi riguardo all'uso e soprattutto alle allucinazioni, esperienze di allucinazioni con l'intelligenza artificiale, che è molto utile, ma a volte prende certe cantonate che sembrano vere, ti fanno ti inventa di sana pianta. Sarebbero ottimi autori quelli dell'intelligenza artificiale, che di fatto è un algoritmo, no? Quindi c'è una parola che lega all'altra. Anche tu, quando scrivi un messaggino su WhatsApp, se scrivi una parola, o su Google, scrivi una parola, c'è il suggerimento della parola successiva. Se leghi tutte le parole insieme, vengono fuori certi messaggi che in confronto le allucinazioni sono delle cose lievi. Allora, Marco ci scrive: ragazzi, occhio all'IA, soprattutto in cucina. Ho letto che su un gruppo di escursionisti un bot di cucina ha inserito in una ricetta di zuppa di funghi selvatici un fungo altamente tossico, descrivendolo come delizioso e saporito, perché ha confuso i nomi scientifici in latino, e lì si rischia la vita. Certo, Fabio da Trento ci scrive questo. Poi, volete ridere? Io ho chiesto, lui è Luca da Verona, all'intelligenza artificiale più famosa al mondo quante lettere R ci fossero nella parola inglese strawberry, quindi fragola in inglese, quindi strawberry sono 3, ovviamente. Sapete cosa mi ha risposto convinta la I? 2. Ho continuato a insistere che erano 2 finché non gliele ho separate con i trattini. E ovviamente il commento di Luca è: altro che super intelligenza, si perde in un bicchiere d'acqua. Poi io ho provato a cercare il mio nome sull'intelligenza artificiale, scrive Silvia, per curiosità. Ha indovinato il mio lavoro, ma poi ha aggiunto che nel 2019 ho vinto un prestigioso premio europeo di giornalismo e che ho scritto un libro di successo. Tutto sfortunatamente inventato. Non ho mai pubblicato nessun libro in vita mia, però quasi quasi la metto nel curriculum, visto che alla fine su Google alla fine potrebbe spuntare quanto Gemini, ChatGPT, Claude, Kimi, Grok, sono tutte queste le intelligenze artificiali. Scriveteci ancora se avete allucinazioni di questo tipo da parte della AI.

grandissima Ornella Vanoni, Ornellona, che proprio quest'anno ci ha lasciato, ma ha lasciato la sua voce, le sue canzoni e le sue immagini, video, interviste, insomma gli artisti, quelli veri, non muoiono mai, sono immortali perché restano fortunatamente con quello che hanno fatto durante la loro straordinaria vita. Allora, la notizia che arriva finalmente adesso dalla statale della Val Seriana, la statale 671, dove c'era il traffico bloccato a causa di un incidente, che insomma la notizia è chiusa, il traffico non è più bloccato in quel tratto, tutto riaperto. Tra un po' torniamo a fare il terzo giro delle chiusure di questa serata. Intanto insomma parlavamo di tutto, insomma, tra intelligenza artificiale e le fake news, le allucinazioni, ma si parlava anche con il nostro Gennaro Strozzullo e con alcuni ascoltatori anche che sono stati coinvolti a scrivere alcune cose al 348 103 1010 delle sigle dei cartoni animati, che sono un grande must, sono quelle, come si chiama, quelle canzoni vergogna, no? Guilty pleasure di molti di noi, che quando sentono, che so, Gigarobo d'acciaio cantato originariamente, lo sapevate, da Piero Pelù tra l'altro, oppure da Shaman King, che è un cartone per i più giovani, no? Primi 2000 più o meno, cantato addirittura da Marco Masini. E poi c'è stata anche una versione che insomma chi ha ascoltato in diretta il programma che faccio io, curo io insieme a Giorgio Pacifici, Space Oddity, domenica sera, avrà ascoltato anche Claudio Baglioni che canta una versione insolita di UFO Robot. Ecco, qual è la vostra canzone preferita? Vi piacciono le canzoni di cartoni animati? Sarebbe bello una playlist intera di un'ora, ve ne so, soltanto con le canzoni dei cartoni animati. Secondo me facciamo il pieno d'ascolti, ma chi lo sa, chi lo sa. Ognuno di noi c'è la sua guilty pleasure, c'è Cristina D'Avena, ci sono ovviamente lì 3 miliardi di canzoni anche straniere, no? La canzone, la sigla dei The Simpsons l'hanno fatta in 3.000 artisti americani, inglesi, e tant'è che proprio nei cartoni dei Simpson ci sono le versioni fatte in tutte le salse e lingue. Se volete, insomma, raccontateci anche questo, la vostra sigla dei cartoni preferiti al 348 103 1010 fino a mezzanotte.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

Ale Aranciata, questo suo nuovo singolo molto molto bello, ma anche raffinato a suo modo, insomma uno dei pezzi più belli in rotazione tra i cosiddetti tormentoni di questa estate 2026, che in realtà ancora non è iniziata a gennaio, inizia il 21 giugno, ancora non fa quel caldo, insomma dipende, sono giornate in cui però ancora si ventila la sera, soprattutto qui a Saxa, almeno la camicetta ci vuole ancora. 22:50, tra un po' alle 23 arriverà il GR, c'è una notizia che arriva dalla A1 dove il tratto è chiuso per lavori tra località Aglio e Rio Veggio, c'è anche una segnalazione, una deviazione che si segnala appunto Autostrade per l'Italia, siamo nel tratto in direzione nord verso Bologna, la 1 panoramica chiusa tra il bivio per la 1 direttissima e Rio Veggio verso Bologna, in alternativa percorrere la A1 direttissima. La riapertura di questo tratto, quindi località Aglio Rio Veggio, è prevista alle 6 di domani mattina. Allora, dicevamo di cartoni animati, ci sono arrivati un po' di messaggi, ci è arrivato anche un vocale, ma intanto volevo leggere per esempio Stefano, che ci racconta che la sua guilty pleasure è la sigla di Titan 3. E quando parte l'intro con i fiati non capisco più nulla, inizio a urlare il ritornello a squarciagola anche se ho 40 anni passati. E poi commenta: visto che radio non la passate mai, mi sono fatto una playlist dedicata a tutte le sigle dei cartoni animati su Spotify, intitolata Anni 80 cattivo ogni volta che ho bisogno di una scarica d'energia. Poi ancora Federica che ci dice di la sigla di Cristina D'Avena per i Puffi, specialmente quella del ballo dei Puffi. So che non è proprio musica da grandi, ma siccome le radio non le trasmettono, anche lei, cioè è una proclamazione di una petizione a favore di una playlist tutta fatta da cartoni animati. E poi c'è questo vocale che ci è arrivato. No, è arrivato? Sì. No, non è arrivato. Vabbè, lo sentiamo dopo, non ti preoccupare. Intanto andiamo con la musica, allora andiamo con John Mayer, andando al passato. New Light, questa è una bella canzone che non ascoltavamo, devo dire, da un po'. Comunque, le canzoni dei cartoni animati, devo dire che ogni volta che si tira fuori l'argomento arrivano piogge di messaggi.

0: Ciao Antonio, Corriere Notturno. La canzone del cartone animato più bella è il pescatore Sanpei. Mitico cartone animato degli anni 80.
1: Beh, insomma, volevo dire che qui si stanno scatenando in tanti sui cartoni animati. Insomma, grande successo. Poi ancora.
2: Ciao Simone, qua a Serpico. Forse in pochi si ricorderanno del cartone Ryu, ragazzo della
1: storia.
2: Mamma mia, quanto era bello! La battaglia che c'aveva con quel T-Rex senza occhio. Mamma mia, che spettacolo che era!
1: Grande, grande Serpico. Torniamo tutti bambini quando sono cartoni animati. E poi, tra l'altro, le canzoni dei cartoni sono davvero fatte bene dal punto di vista di arrangiamenti e musicali. Ma torniamo ad essere seri, perché arriva la notizia dell'entrata chiusa per lavori a San Giuliano sulla A1 in entrata verso Milano, poi a Melegnano, sempre in entrata verso il capoluogo lombardo. Musica, e subito dopo arriva il GR1.

pezzo straordinario questo The Simple, Simple Minds di del Mandela Day, dedicato al grande Nelson Mandela. Alle 23:05 è terminata la partita tra Francia e Senegal, con la Francia che proprio in chiusura al 97esimo segna ancora, dunque si è conclusa per 3-1. Tra un po' arriverà il GR naturalmente, ma intanto andiamo agli ultimi aggiornamenti. Dunque sono nuove chiusure che vediamo sulla 1, San Giuliano in entrata verso Milano, e poi Melegnano sempre in entrata verso il capoluogo lombardo. C'è poi una scorta veicoli sempre sulla 1 tra Basso Lodigiano e il bivio a 1 fine con Planare Piacenza in direzione sud verso Bologna. Infine ricordiamo il tratto chiuso tra località Aglio e Rio Veggio direzione nord verso Bologna, con alcune deviazioni. La 1 panoramica è chiusa appunto tra il bivio e la 1 direttissima, e Rio Veggio verso Bologna in alternativa percorrere la A1 direttissima. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Musica in attesa del GR1.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana degli ultimi decenni. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni.
2: Il mondo sarà rinnovato se il cuore degli uomini conoscerà una nuova docilità allo spirito.
3: Così il cardinale Camillo Ruini in un messaggio ai fedeli di rinnovamento nello spirito, uomo di fede e teologo con una spiccata sensibilità politica che non è mai venuta meno, neppure quando, 93enne, in un'intervista al Corriere della Sera rivelava retroscena politici degli ultimi 30 anni, quando l'allora presidente Scalfaro gli chiese di aiutarlo a mettere fine al governo Berlusconi, proposta respinta. Nato a Sassuolo in provincia di Modena nel 1931, il suo nome legato a Roma, dove venne nominato vicario da Giovanni Paolo II nel 91 e nello stesso anno cardinale e presidente della CEI, incarico che resse per 17 anni. Fu membro del comitato per il giubileo del 2000. I suoi libri, i suoi scritti, dedicati alla Chiesa nella società del nostro tempo, ma anche al rapporto con Dio e l'eternità. Alba Arcuri, GR1.
1: Il G7 di Evian in Francia si compatta sul sostegno all'Ucraina, segnali d'intesa tra la Casa Bianca e Kiev.
4: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono, assicura che farà tutto il possibile per far finire la guerra in Ucraina. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, questione che vede Israele e Iran su posizioni opposte, Trump bacchetta Netanyahu: deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico che, secondo Mosca, si era avvicinato in modo pericoloso. Prima sarebbero stati lanciati segnali luminosi e acustici. Nessun ferito né danni. E poco fa il Ministero della Difesa di Londra ha confermato la versione fornita dal governo russo. La cronaca: emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote in provincia di Venezia. Il servizio è di Alessia Piovesan.
5: Trovata tra le fitte canne del canale Loncon, a 7 chilometri dal centro di San Stino di Livenza, dove si cercava, recuperata nel primo pomeriggio a fatica dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, la salma della professoressa Chiara è stata sottoposta ora a 2 ispezioni del medico legale. Per il conferimento dell'incarico per l'autopsia serviranno un paio di giorni. Era necessario però fare presto per congelare tutti gli elementi utili alle indagini. Era certo il delitto confessato dal nipote 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ciò che solo il corpo poteva restituire invece è l'efferatezza dell'atto e delle sue modalità, le numerose coltellate anche al volto. È evidente anche il tentativo di occultare tutto dopo la morte, di bruciare i resti. Domani in mattinata l'udienza di convalida, un secondo interrogatorio del giovane. Per ora si ipotizza che abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa con una carriola coperta da un telo. Il ragazzo ha una frattura ad un dito della mano e numerosi graffi, che aveva detto essersi procurato cadendo 2 giorni dopo l'aggressione, il crollo.
1: Ancora cronaca: l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione dipendenti

0: Reato contestato e accesso abusivo a sistema informatico. E chiudiamo con il meteo. Si avvicina la prima ondata di caldo dell'estate. Domani 9 città saranno in bollino giallo, tra cui Roma, Firenze e Napoli. Giovedì scatta l'allerta arancione in 5 capoluoghi del centro-nord. E nonostante l'alta pressione, sono previsti dei temporali. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
1: Giornata di domani inizia con cieli prevalentemente sereni, ma che vedrà, specialmente nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità che insisterà sulla fascia appenninica, dove ci saranno rovesci e isolati temporali, specie sul basso Lazio e su zone interne tra Campania e Basilicata. Temperature per un ulteriore incremento al centro-nord e potremmo raggiungere temperature anche di 34 gradi come Milano, Parma, Foggia e Roma.
0: E la linea va alla musica di Radio 1, il prossimo giornale radio a mezzanotte.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Radio.

0: Red insieme a La Belle alle 23:21 minuti su Reso Radio. Allora, sui tratti gestiti direttamente da autostrade la situazione è, insomma, è sempre facile, non c'è nulla praticamente di notizie. Sul raccordo Piacenza rimane l'uscita chiusa di ripristino incidente, ovviamente ci sono tutte le varie chiusure, ma andiamo ai tratti gestiti, non gestiti da autostrade. Dunque in Sardegna traffico rallentato sulla statale 131 Carlo Felice nel tratto tra Scala di Giocca e l'area dell'ippodromo di Sassari, con disagi in entrambe le direzioni. Poi ci sono vari rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma, dove sono in corso diversi interventi in quest'ora tarda, interventi di manutenzione. Si registrano dunque rallentamenti sulla carreggiata interna tra i svincoli di Prenestina, la Rustica e Torbella Monaca in direzione della Salaria. Altri disagi interessano il tratto nei pressi dell'area di servizio Sette Bagni, con traffico rallentato in entrambe le direzioni. Sempre sul grande raccordo anulare, rallentamenti per lavori anche nel quadrante sud tra i svincoli Ardeatina e Appia, in carreggiata interna verso l'Appia. E dunque queste in sintesi le criticità della serata, che riguardano appunto in gran parte il grande raccordo anulare di Roma.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Rai Radio.

Ed eccola qui, Olivia Rodrigo, Drop Dead, questo suo ultimo singolo per questa estate 2026. Allora, stiamo tutti quanti guardando i mondiali. Stasera c'è stato la Francia contro il Senegal 3-1. Negli scorsi giorni, se non sbaglio domenica sera, hanno giocato Giappone-Olanda, terminata 2-2. In questi, insomma, questi giorni di grandi sfide mondiali, Italia purtroppo manca. È accaduta una cosa alla fine della partita tra Giappone e Olanda, dopo il fischio finale, che in qualche modo non ha lasciato sorpresi, perché non è la prima volta che il Giappone fa questa cosa qui. Quindi, mentre tutti gli altri tifosi lasciavano lo stadio festeggiando o protestando per il risultato, i tifosi del Giappone hanno tirato fuori dei sacchi della spazzatura portati da casa, con una naturalezza incredibile. Hanno ripulito da cima a fondo l'intero settore dello stadio occupato da loro, raccogliendo bottigliette, carte, bicchieri lasciati tra i seggiolini. Un gesto spontaneo che non è la prima volta che i tifosi giapponesi fanno, è classico nella cultura giapponese, spirito di profondo rispetto per il paese ospitante che ha conquistato gli applausi di tutto il mondo. Un'immagine bellissima che dimostra come lo sport possa unire e insegnare qualcosa di grande, e devo dire che sarebbe davvero bello se questo tipo di esempio di civiltà accadrebbe nei nostri stadi, nei nostri parchi cittadini. Scusate, ma mi sono emozionato perché queste notizie fanno davvero emozionare. Prendiamo esempio dal Giappone e dai suoi tifosi. Harvey adesso, Light to Me.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rai Isoradio.

Ed eccolo qui, Eddie Brock. Bel venerdì. No, oggi non è venerdì, è martedì, ma grazie a Eddie Brock per il contributo. Allora, andiamo sui tratti non gestiti d'autostrade. Tra un po' a mezzanotte arriverà il GR, l'edizione lunga. Poi ci saluteremo intorno a mezzanotte 25, quando ci incroceremo con Elena Carbonari, che vi condurrà, ci condurrà tutti quanti per la notte, con insomma i viaggi notturni di Isoradio, sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta con voi anche tutta l'estate. Ovviamente siamo qui. Allora, andiamo in Sardegna, dove c'è traffico rallentato sulla statale 131 Carlo Felice, nel tratto tra Scala di Giocca e l'area dell'ippodromo di Sassari, con disagi in entrambi le direzioni. Nel Lazio, attenzione al grande raccordo anulare, dicevamo che ci sono in corso diversi interventi di manutenzione, rallentamenti sulla carreggiata interna tra gli svincoli Prenestina, La Rustica e Terbella Monaca in direzione della Salaria. Altri disagi interessano invece il tratto nei pressi dell'area di servizio Sette Bagni, con traffico rallentato in entrambe le direzioni. Andando su autostrada, c'è la segnalazione di un nuovo tratto chiuso sulla 1 tra Melignano, lo svincolo e l'inizio della A1 stessa in direzione nord verso Milano, questo fino a domani mattina alle 5. Ricordiamo ancora che c'è il tratto chiuso tra località Aio e Rio Veggio, con alternativa deviazione bisogna percorrere la 1 direttissima e la 1 panoramica chiusa, infatti tra il bivio per la 1 e Rio Veggio verso Bologna. L'alternativa è proprio quella di percorrere la 1 direttissima, perché la riapertura è prevista alle 6 di domani mattina, alle 6 del mattino appunto. Poi ancora sulla 1 ricordiamo che è chiusa San Giuliano, che è chiusa Melignano in entrata verso Milano, poi chiusa Valsamoggia in uscita da Bologna, chiuso il bivio 1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione sud dal capoluogo lombardo, infine chiuso il bivio 1 a 11 Firenze-Pisa Nord in direzione nord da Roma, così come in direzione sud verso sud da Bologna, chiusura del nodo anche in questo caso sino a domani mattino alle 6. Poi chiusa Attigliano in entrata verso Roma, chiusa Valmontone in uscita da Napoli e chiusa poi Anagni sia in uscita da Roma che in entrata verso Napoli. Queste dunque le ultime news, le ultime chiusure. Musica, tra un po' arriva il GR1 della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il G7 a Evian, Trump con l'Iran, accordo equo, ora la seconda fase. Leone XIV sia veramente una soluzione alla guerra, pressing su Mosca, deve trattare. Giorgia Meloni e il presidente americano dopo le tensioni, la battuta del tycoon, sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della premier. Campo Largo, primo incontro dei leader sul programma, appuntamenti con i cittadini l'8 e il 15 luglio, il decreto rimpatri volontari diventa legge, soddisfatta la maggioranza. Addio al Richelieu di Wojtyla, è morto il cardinale Ruini, aveva 95 anni, guidò la CEI nell'era berlusconiana, l'ultima battaglia contro la fecondazione assistita. Milano, chat sessista ATM, un indagato, sospesi dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti, perquisizioni della polizia locale. Sigilli a Sollicciano, sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Vive in Germania il miglior pizzaiolo al mondo, Lorenzo Parrotta, 24 anni, ha vinto con una ricetta a base di tartar di tonno e caviale di limone. La finestra di Puccini, musica universale senza tempo, oltre i generi, il nuovo disco di Danilo Rea in coppia con il polistrumentista francese Michel Godard. Mondiale di calcio, 3-1 della Francia sul Senegal, doppietta di Mbappé, il miglior marcatore della storia dei Blue, e alle 3 ora italiana entra in campo l'Argentina contro l'Algeria. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono i temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro fra Trump e Zelensky che potrebbero rivedersi nelle prossime ore. L'inviato.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Ieri Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano.
4: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta a dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa, l'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: In serata Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è intervenuto sull'accordo tra Washington e Teheran. Ascoltiamo le parole del pontefice.
5: Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale che sono stati creati in questo tempo.
2: Sull'Iran la posizione di Israele non cambia nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti membri di Hezbollah e l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, sempre da Evian, si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione e per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì prossimo una nuova riunione del gruppo di contatto al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma intanto il conflitto continua. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime, mentre Kiev rivendica l'attacco ad una raffineria russa. Ancora un incidente nel canale della Manica, dove una nave militare russa ha sparato un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione civile battente bandiera britannica. In serata il governo di Londra ha confermato la versione fornita da Mosca. La corrispondente.
6: Alta tensione nel canale della Manica, 20 miglia a sud dell'isola di Wight. Nella fitta nebbia uno yacht civile britannico, il Bright Future, si è ritrovato alla deriva finendo sulla rotta di un'imponente fregata lanciamissili russa da 4.000 tonnellate, la Admiral Grigorovich. Il quasi incidente ha rischiato di trasformarsi in uno scontro internazionale. Secondo fonti ufficiali di Londra, l'unità militare di Mosca avrebbe ravvisato un pericolo di collisione e sparato diversi colpi di avvertimento con armi leggere, un'azione che ha provocato il panico a bordo del natante civile. L'episodio avviene in un clima già incandescente. Appena 2 giorni fa i commandos dei Royal Marines hanno sequestrato nelle stesse acque una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Immediata la dichiarazione del Cremlino, il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che l'equipaggio ha agito nel pieno rispetto delle norme internazionali, sparando colpi di avvertimento solo dopo che lo yacht aveva ignorato i ripetuti richiami radio e segnali acustici. Non si registrano feriti o danni materiali, ma la Royal Navy ha dispiegato le proprie unità per scortare e monitorare la nave da guerra russa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
7: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
2: E l'economia è uno dei temi al centro del dibattito politico. A sinistra un selfie suggella intanto il patto del campo largo.
8: L'intesa su Hormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaruli.
9: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
8: Su Hormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì, diventa legge. Il governo si piega a vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano i Dem. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein e PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici, l'8 e il 15 luglio, sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
10: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
8: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale, la premier Meloni si dice addolorata dalla scomparsa del porporato. Mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita.
11: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte, 11 minuti, la cronaca, l'inchiesta sulle chat sessiste tra i dipendenti dell'ATM di Milano, primi provvedimenti dell'azienda e della procura.
12: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri quattro dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata Ticinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un'esposta alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
13: Ambrogi, GR1.
2: A pochi giorni dal sì, il viaggio in Grecia e poi il dramma, nuovi dettagli.

0: 12 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi. La terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
1: Celle degradate, inagibili. Il Tribunale di Firenze mette sotto sequestro diverse sezioni del carcere di Sollicciano. Al via il trasferimento di oltre 200 detenuti.
2: Cimici, insetti, topi, celle fredde d'inverno e calde d'estate con impianti di regolazione delle temperature fuori uso. Sono stati 300 i ricorsi dei detenuti nel corso degli ultimi anni a portare la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano e a determinare la decisione del Tribunale di Firenze di chiudere 7 sezioni e trasferire almeno 200 detenuti. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
3: I detenuti non erano lì in una situazione ordinaria, navigavano più che passeggiavano, perché c'era l'acqua putrida nelle celle, una situazione invivibile, di degrado vero. Non era possibile stare lì senza prendersi malattie. Finalmente è intervenuta la procura e ha chiesto la chiusura di ben 7 sezioni.
2: Atteso in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta pensando di anticipare parte dei lavori previsti, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: In Germania è già una celebrità, un pizzaiolo italo-tedesco da poco campione del mondo conquista pubblico e social.
4: È una pizza guarnita con crema di patate, tartar di tonno e pinoli, cavolo verza fritto e caviale di limone a portare Lorenzo Parrotta sul tetto del mondo nella categoria contemporanea. A laurearlo campione del mondo è l'associazione Pizzaioli Napoletani, un sogno che il 24enne nato a Mannheim da genitori calabresi coltiva da quando visitò per la prima volta Napoli. Un sogno che ha dovuto fare però i conti con la realtà, i genitori gli hanno suggerito un lavoro sicuro e così Lorenzo è diventato operaio di laboratorio chimico ed entrato nella più importante industria del settore tedesca. Nel tempo libero ha continuato tuttavia a coltivare i suoi progetti grazie a un food truck e ora tutti se lo contendono. Pizzerie e locali in Germania annunciano la sua presenza al forno. Giornali e TV tedeschi gli chiedono i segreti della sua pizza. Pizza con il bordo altissimo, spiega l'emittente pubblica ARD. Non è, come molti pensano, gommosa o qualcosa del genere. E poi confessa il suo prossimo obiettivo, aprire una pizzeria tutta sua. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ora la musica. Il pianista Danilo Rea e il polistrumentista francese Michel Godard si incontrano sul terreno comune della passione per Giacomo Puccini. Il risultato è un album raffinato tra melodia e improvvisazione.
5: Danilo Rea, lei non è nuovo alle incursioni nella musica classica nei suoi dischi, soprattutto nel repertorio di Giacomo Puccini. C'è un amore particolare per il lucchese?
6: Sì, direi di sì, anche perché Puccini è un po' il passaggio dalla musica operistica alle colonne sonore dei grandi compositori americani. Ho fatto ben 2 dischi con molte delle sue aree improvvisandoci sopra.
5: Dunque, maestro, La finestra di Puccini è il terzo, questa volta in coppia con un altro virtuoso, il polistrumentista francese Michel Godard.
6: Sì, il più grande improvvisatore e specialista del basso tuba e del serpentone, che è uno strumento antico, meraviglioso. Non avendo mai suonato con lui, ero molto curioso di fare qualcosa insieme a lui.
5: Cosa viene fuori di queste arie interpretate da una formazione così anomala?
6: Beh, direi proprio, insomma, ma pur avendo sonorità molto diverse, siamo complementari. Lui ha una dolcezza e una leggerezza nel suonare questi strumenti che apparentemente non sembrerebbero agili, che arriva a toccare le corde più profonde dell'emozione.
5: Claudia Faiens, GR1.
1: Ancora musica con l'atteso ritorno di Eros Ramazzotti nella sua città, Roma.

0: L'abbraccio dell'Olimpico per il cantautore e tappa romana del tour mondiale per i 40 anni di Una storia importante. Nei prossimi giorni sarà negli stadi di Messina, Bari, Torino, prima di proseguire negli Stati Uniti, Canada, America Latina ed Europa. Ramazzotti tornerà in Italia nei Palazzetti a maggio 2027. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Jacopo De Doro. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Ieri sera Francia-Senegal, sentiamo com'è andata.
3: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace: blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana: il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo tutta un'altra musica: Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto Olise, la Francia comincia a girare negli spazi, arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola, da poco entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta l'assist di Rabiot, sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbaye per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
2: E con la doppietta di ieri Mbappé è diventato con 58 reti il miglior marcatore nella storia della nazionale francese, superando Giroud. Fra poco all'una italiana Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Grande attesa ovviamente per l'esordio dell'Argentina pluricampione mondiale. Il servizio.
4: Hello? Polizia del Kansas City.
5: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose: l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria, guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic, che ha convocato due italiani, Gejemis del Frosinone e Belgali del Verona. E poi c'è il figlio di Zinedine Zidane, Luca, 26enne, portiere del Granada in Spagna. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo, finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale, vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: Dal calcio al basket, la serie della finale scudetto ieri, gara 3 con Venezia in casa, sentiamo.
6: Che Venezia avesse un cuore grande così lo si sapeva prima di gara 3. Ci si aspettava una reazione della Reyer davanti al suo pubblico dopo le prime due partite dominate al Forum da Milano, e reazione c'è stata, e anche veemente, come recita il finale. 109 a 97, serie sul 2-1 per l'Olimpia, crollata dal punto di vista difensivo nel terzo quarto, quando ha incassato un parziale di 36 a 19, travolta dalla velocità della Reyer, perfetta in entrambi i lati del campo. E così Venezia, dalla parità di fine primo tempo a quota 50, si è ritrovata addirittura sul più 21, spinta dalla genialità di Cole Parks. Quest'ultimo, come spesso accade, esploso nel secondo tempo con 22 punti totali e 4 su 5 nelle triple, dopo lo 0 di fine primo tempo. Ancora una volta determinante l'apporto di Capitan Tessitori in doppia doppia con 15 punti e 11 rimbalzi. Bene anche Orton e Bowman. Milano ha avuto una buona partenza da Schiltz, il solito contributo da Bolmaro, e fiammate da Brooks, ultima ad arrendersi, autore di 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto. Domani gara 4, sempre al Taliercio, con il secondo match point scudetto per Milano, ma questa Venezia, imbattuta in casa nei playoff, può portare la finale alla bella. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
2: Grazie per l'attenzione e buonanotte.
1: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Chocolarum, eccoci qui alle mezzanotte 27 dopo il GR1, eccoci tornati in diretta su Reso Radio per l'incrocio della notte. E quando incrocio
1: uno che va e uno che arriva,
0: la nostra Elena Carbonari, si parla di bei posti nel mondo, insomma mi fa venire voglia di andare in giro per il
1: bello
0: mondo, perché si parla di viaggi, di cose,
1: sì,
0: belle da scoprire.
1: Spesso ne parliamo e ci scambiamo, come giusto che sia, no? Anche delle dritte, delle informazioni,
0: sui
1: dove sei stato,
0: dove
1: cosa
0: andare,
1: mi consigli.
0: Esatto.
1: Del resto se non lo facciamo adesso, esatto, che è tempo, sì, di vacanze. Questo mi fa capire che forse a breve tu farai qualche giorno di vacanza.
0: Vabbè, sono i periodi in cui insomma ci si sgancia per qualche giorno,
1: certo.
0: E quindi un po' mare, un po' magari anche andare in giro per musica, festival, mi
1: come
0: piace,
1: no?
0: Anche questa,
1: certo,
0: cosa in giro,
1: certo,
0: per l'Italia e l'Europa, ci sono un sacco di cose in questo momento,
1: sono non c'è che l'imbarazzo della scelta,
0: assolutamente, ogni sera decine e decine, cioè tutti qua stanno in Italia e non solo in Europa.
1: Esatto.
0: Insomma, e poi mare, montagna, città del nord, perché no, le capitali europee che insomma sono sorprendenti.
1: Esatto.
0: Non chiedo dove si va perché questi sono fatti nostri, non si possono dire in pubblico, però
1: c'è, come dire, c'è qualcosa bolle in pentola, eh?
0: Qualcosa bolle, diciamola, in pentola così, da tutte le parti, perché abbiamo soltanto voglia di espatriare, vabbè, di, insomma, come dire, fare la gita fuori porta,
1: di documentarsi,
0: così,
1: di vedere, no? La curiosità, poi se non lo fai d'estate,
0: che poi c'è una
1: fare
0: differenza secondo me tra viaggiare e fare i turisti, assolutamente diverse, che il turista vive da turista, invece viaggiare, immergersi proprio nella cultura.
1: Hai detto bene,
0: di,
1: io una cosa che
0: popoli
1: amo infatti è calarmi proprio nella cultura del popolo, della nazione che in quel momento mi sta ospitando, quindi mi
0: non
1: piace.
0: Vado alla ricerca di cibo italiano quando sono all'estero,
1: mai. Ci provo nemmeno.
0: Ma ce n'ha tutti, ma quanti, certo. quando vado tipo in qualsiasi capitale del mondo, ma c'è un ristorante italiano? No, io voglio mangiare il cibo,
1: certo,
0: locale,
1: certo,
0: assolutamente. Al mercato, insomma, locale.
1: Ognuno ha i suoi gusti,
0: certo,
1: le sue preferenze,
0: certo.
1: Però giusto, condivido questa tua tesi. Bene, si parla di vacanze, ma credo che tra poco, altro che vacanze,
0: cosa ridono dall'altra parte,
1: non lo so,
0: del vetro? Vedo
1: se
0: la ride,
1: ride.
0: Non capisco. Non
1: Pino,
0: ti
1: Itri,
0: Pino.
1: Gente allegra, come dire.
0: Beh, meno male.
1: Meno male. Poi ce lo faremo raccontare. A quattro occhi ce lo racconti.
0: Esatto. Sì.
1: Allora, Simone, anche per te è arrivato il momento, quindi, del meritato riposo, avrai
0: ci
1: tempo per
0: domani,
1: meditare sulle tue vacanze.
0: Siamo domani 18:21, sono qui, insomma, per chi volesse, siamo qui. Adesso
1: bene,
0: in solitaria, perché abbiamo finito le nostre rubriche per l'estate.
1: Esatto, grazie Simone,
0: grazie a
1: te, buonanotte, e a questo punto ben ritrovati invece da Elena Carbonari, che vi accompagnerà con il nostro Pino Itri Ridens, mi sembra Iena Ridens.
0: Ma
1: questa
0: ride?
1: Non lo so.
0: Pino Ridens.
1: Ma proprio, guarda, non riesce a trattenere le risate. È quasi contagioso. Bene, il nostro Pino Itri, Elena Carbonari, pronti per aprire ufficialmente quella che è la nostra programmazione notturna.

0: fare una foto.
1: Amone è con Elisa, mezzanotte 39, questa è la programmazione notturna di Isoradio, appunto appena iniziata, Arena Carbonari con Pino Itri. Ora abbiamo capito qual era il motivo delle sue pazze risate. Bene, questo ci fa piacere, insomma, anche lavorare in un clima così sereno, anche gioioso. Allora, andiamo a vedere cosa sta accadendo, amici, al momento sulla nostra rete viaria. Anche questa notte vi accompagneremo con musica, grandi successi e naturalmente notizie per i nostri amici in viaggio. E non solo, perché avremo modo e tempo anche naturalmente di occuparci anche d'altro, dando sempre la priorità, questo è evidente, alle notizie relative alla viabilità. Sulla 1 tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico direzione Bologna abbiamo dei rallentamenti per un veicolo in avaria. C'è poi la segnalazione di un incidente sulla 1 tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e il Bivio 1 diramazione Roma Sud, siamo verso Napoli, questo è un invito alla prudenza. L'incidente al chilometro 574 al momento non crea disagi alla circolazione. Sulla 1 dobbiamo anche segnalare, vedo una scorta veicoli per materiali dispersi, siamo tra Fiorenzuola e il Bivio 1 fine con Planare Piacenza direzione Milano. Diamo uno sguardo anche alle chiusure della 1, sono diverse, chiusa l'entrata di San Giuliano direzione Milano con riapertura prevista per le 5, alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Melegnano direzione Milano, chiuso sempre con lo stesso orario anche il tratto Melegnano inizio 1 direzione Milano. Abbiamo poi la chiusura del tratto Terre di Canossa Reggio Emilia direzione Bologna, anche questo tratto verrà riaperto alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Chiuso anche la 1 panoramica, chiusa tra il Bivio per la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna, questo fino alle 6 del mattino, pertanto in alternativa percorrere la 1 direttissima. E ancora sulla 1 vediamo che chiuso anche il Bivio 1 a 11 Firenze Pisa Nord, sia in carreggiata nord per le provenienze da Roma che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Bologna, entrambe verranno riaperte alle ore 6. E poi un'ultima notizia, la diramazione Roma Nord, anche qui un tratto chiuso fino alle 5 del mattino, rimane chiuso il tratto compreso tra la diramazione Roma Nord, grande raccordo anulare, Sette Bagni in direzione della 1. Tra poco vedremo anche le altre chiusure.

attenzione, quindi andiamo sempre a monitorare, a verificare quello che accade di giorno ma anche di notte sulla nostra rete viaria e prontamente ve lo comunichiamo. A tal proposito vi dico subito che sulla 1 la circolazione è tornata regolare tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna carreggiata nord, quindi non ci sono più rallentamenti per il veicolo in avaria. Naturalmente uno sguardo anche su quello che accade sui campi di calcio, campionati del mondo. Mentre vi sto parlando si sta svolgendo l'incontro Iraq-Norvegia, la Norvegia è in vantaggio di 2 reti sull'Iraq, 2-1, quindi questo è il vantaggio della Norvegia. Poi nel corso della notte sarà di scena anche un altro incontro intorno alle ore 3, Argentina-Algeria, poi Austria-Giordania, questo alle 6 del mattino, e quindi magari vi racconteremo così, vedremo anche i risultati man mano che appunto sono in corso queste partite. E poi ci siete voi come sempre di giorno ma anche di notte, ed è sempre un piacere. Di notte ormai abbiamo anche dei fedelissimi che ci ascoltano puntualmente appunto in orario notturno e che quindi non mancano di far sentire la propria presenza, tanti amici che come noi si muovono di notte, quasi ogni notte per motivi professionali, e quindi scelgono proprio Isoradio per viaggiare in sicurezza. Bravi, fate bene. E poi però è sempre un piacere anche conoscere nuovi amici che anche di notte così si aggiungono, quindi ricordo a tal proposito il 348 103 1010, questo è il numero per raggiungerci di giorno e di notte, numero sempre attivo, numero comunque da digitare in sicurezza, e leggeremo sempre tutti i vostri messaggi in privato, quindi li diamo sempre poi lettura.

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Imparammo a conoscerlo proprio con questa canzone, Samuele Bersani con Chicco e Spillo, e poi da lì è decollato il suo successo. Pochi minuti all'una, nuovo appuntamento con l'informazione, il GR1, ci ritroveremo subito dopo. Rimanete con noi. Scusa se ancora.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono stati temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro tra Trump e Zelensky. Il Tehran rivendica con l'Iran accordo equo. Ora la seconda fase. Leone 14esimo dice sia veramente una soluzione alla guerra. Pressing anche su Mosca, che dicono deve trattare. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano. La battuta del tycoon: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici. La risposta della Premier. Ma intanto sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega il tycoon, non sono tutti i membri di Hezbollah. E l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessato il fuoco, avverte intanto Teheran. E torniamo in Italia. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai stata estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda della chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta alla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. Sigilli a Sollicciano: sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Il meteo: si avvicina la primavera, ondata di calore dell'estate. Da oggi l'anticiclone africano porterà temperature in forte aumento e tassi di umidità elevati soprattutto al nord, attesi valori oltre 35 gradi e condizioni di afa persistente per diversi giorni. Il Ministero della Salute segnala già i primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco del caldo è previsto nel fine settimana. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio in corso, Iraq e Norvegia, con gli iracheni che tornano a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni. Al momento il punteggio è per 2-1 per gli scandinavi. È finita invece 3-1 la sfida Francia-Senegal, con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Stanotte alle 3 Argentina-Algeria e poi alle 6 Austria-Giordania. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. E non

Rihanna ed Eminem. Lune 9, questa è sempre la programmazione notturna di Isoradio, rigorosamente in diretta come sempre, 24 ore su 24 siamo qui con voi al vostro fianco, vi accompagniamo, vi regaliamo l'ascolto di grandi successi, soprattutto vi raccontiamo la viabilità in tempo reale. Una viabilità tranquilla al momento su strade e autostrade italiane, non abbiamo da segnalare disagi, ci sono, sì, questo sì, va detto, una serie di chiusure, abbiamo già iniziato ad elencarne alcune, ora vedremo il resto, ma a parte questo non ci sono altre segnalazioni. C'è però un invito alla prudenza per coloro che sono in transito sulla 1, questo a causa di un incidente al chilometro 574, incidente comunque che non impatta sulla viabilità. Siamo tra il nodo 1-24 Roma Teramo e il bivio 1 diramazione Roma Sud direzione Napoli, careggiata sud. Siate comunque prudenti in avvicinamento al tratto che vi ho segnalato, naturalmente moderate la velocità. Parliamo ancora di chiusure, come detto, abbiamo visto quelle della 1, andiamo a vedere che succede sulla 5, la Torino Aosta Montebianco. Fino alle 5 del mattino rimane chiuso il tratto Aosta Ovest allacciamento a 5, strada statale 26 in direzione del Montebianco, careggiata nord. Fino alle 5 chiusa anche l'entrata di Aosta Ovest in direzione del Montebianco. Sulla 7 invece, la Milano-Genova, abbiamo la chiusura fino alle ore 6 del tratto Serravalle-Scrivia Vignole-Borbera, direzione Genova, careggiata sud. Rimaniamo nell'area ligure, andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, fino alle 5 rimane chiuso il tratto Genova Aeroporto Genova Pra direzione Ventimiglia, mentre il tratto Arenzano Bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova careggiata est, questo verrà riaperto alle 6 del mattino. Sulla 12 troverete chiuso invece il tratto Genova Nervi Recco direzione Livorno con riapertura prevista per le 6, chiusa anche l'uscita di Rapallo per le provenienze da Livorno con riapertura anche questa prevista per le 6, e alle 6 verrà riaperto anche il tratto Colle Salvetti barriera di Rosignano in direzione Rosignano, chiusa anche l'entrata di Rosignano, questo fino alle 2 di questa notte, quindi ancora circa tre quarti d'ora. Naturalmente vi comunicheremo la riapertura appena avverrà. Vediamo poi che succede anche sulla 26, la Genova Voltri Grave Runatoce, fino alle ore 6 rimane chiuso il tratto Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosabettole verso Grave Runatoce careggiata nord, chiusa anche l'uscita di Alessandria Sud per le provenienze da Genova Voltri e chiuso anche il tratto Baveno Arona verso Genova Voltri, anche questo verrà riaperto alle 6 del mattino.

Alex Warren con Fever Dreams, lunedì 18, sempre con Isoradio. Il risultato dell'incontro Iraq-Norvegia sempre fermo sull'1-2 a favore della Norvegia, quindi non ci sono aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti, novità neanche in merito alla situazione delle nostre strade e autostrade, quindi in merito alla viabilità. Ricordo sempre questo incidente, questo invito alla prudenza.

coloro che sono in transito sulla 1 tra il nodo 1-24 Roma-Teramo, il bivio 1 diramazione Roma Sud, siamo verso Napoli al chilometro 574. Continuiamo ad elencare le chiusure di questa notte e così completiamo anche un primo riepilogo. Siamo sulla 8 Milano-Varese, è chiusa Fiera Milano sia in carreggiata sud per le provenienze da Varese che nella carreggiata opposta nord per le provenienze da Milano. La riapertura è prevista per le 5. Alle 5, ma del 24 giugno, verrà riaperta poi l'entrata di Gallarate, chiusa in direzione Milano. Sulla 8 è chiusa anche l'entrata di Cavaria in entrambe le carreggiate, con riapertura prevista per le 5. Chiuso anche il bivio 8 diramazione Gallarate-Gattico in carreggiata sud per le provenienze da Varese, sempre fino alle ore 5. E ancora vi segnalo che sempre sulla 8 Milano-Varese è chiuso anche il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e allacciamento 8 a 36 Pedemontana, direzione Milano. La riapertura anche in questo caso è prevista per le ore 5. Musica, grandi successi come sempre del presente e del passato, e questo è un passato di quelli indimenticabile. 1971, avete già riconosciuto, i più attenti sicuramente sì, è uno dei pezzi più iconici della storia del rock, Deep Purple.

Torino per un po' d'amore, magari amore per la propria squadra, per la propria nazionale, proprio per amore del calcio, che magari si fanno anche dei viaggi, si affrontano anche viaggi di diversi chilometri pur di assistere appunto a questi campionati del mondo. Anche se va detto, insomma, i biglietti, se ne è parlato e se ne continua ancora a parlare, non è che siano proprio economici, anzi tutt'altro. E secondo ultime stime i biglietti sono a prezzi record, soprattutto quelli per la finale. Pensate che si parte, così ci viene raccontato, da $8,000 e la finale del mondiale, un biglietto di rivendita costa quasi 8 case in Spagna. Questo è quello che ci viene riferito. E a proposito di questi mondiali, poi arrivano notizie dall'Argentina, arrivano notizie anche dalla Francia, proprio nella giornata ormai di ieri. Appunto, la Francia ha battuto il Senegal 3-1 e ecco subito il presidente francese Macron che ha festeggiato proprio su X la vittoria della Francia. E questo piccolo messaggio, ha detto: prima di tutto per congratularci con i nostri azzurri e la vittoria 3-1 contro il Senegal, è un buon inizio di Coppa del Mondo, ha detto il presidente, il quale ha pure aggiunto di sperare di essere presente alla finale. Spero di essere lì, so che sarò lì il 19 prossimo per la finale. E invece dall'Argentina notizie di altro tenore: niente alimenti ai figli e allora no al mondiale per 13.000 il governo ha fornito proprio al governo americano, il governo argentino al governo americano, la lista nera dei genitori che hanno acquistato voli e biglietti per seguire la nazionale argentina, dimenticandosi, guarda un po', di pagare gli alimenti. E quindi a loro non è data quindi la possibilità appunto di assistere a queste partite. E poi c'è anche chi invece ha percorso 17.000 chilometri, pensate, in bici in 9 mesi pur di arrivare a Kansas City, cosa non si fa quindi per seguire la propria squadra.

0: Paradiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia qui nella notte in sicurezza di Isoradio. Prima vi parlando di chiusure vi avevo ricordato quelle che già sono in atto anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco. Ora si aggiunge un altro tratto perché poco fa è stato chiuso il tratto allacciamento 5 strada statale 26 Aosta Ovest direzione Torino con riapertura che avverrà alle ore 6. Ma andiamo a vedere anche altre situazioni. Parliamo anche della 11, la Firenze-Pisa Nord, dove questa notte è chiuso il tratto bivio a 11 Firenze Nord e Prato Est verso Pisa. La riapertura è prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Pistoia per le chiusa per le provenienze da Pisa. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Montecatini Terme chiusa per le provenienze da Firenze. Andiamo poi sulla 13, la Bologna-Padova. Qui è chiuso fino alle 5 il tratto Monselice-Termogane direzione Padova, carreggiata nord. Chiuso anche il tratto verso Bologna, quindi nella carreggiata opposta sud, quello compreso tra Termogane e Monselice. Anche questo verrà riaperto alle ore 5. Sulla 14 invece abbiamo diverse chiusure. Intanto è chiuso il tratto Bologna-Borgo Panigale bivio a 14 a 13 Bologna-Padova verso Ancona con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche Imola-Castel San Pietro direzione Bologna, Faenza-Forlì direzione Ancona. Sempre alle 5 verrà riaperta l'uscita e l'entrata di Cesena, mentre alle 6 verrà riaperto il tratto Marotta-Senigallia direzione Ancona. L'entrata e l'uscita di Porto Sant'Elpidio, anche queste chiuse, verranno riaperte alle 6. E sempre alle 6 verrà riaperta anche l'entrata e l'uscita di Foggia, zona industriale, come pure alle 6 verrà riaperto il tratto Trani-Molfetta direzione Bari. Queste sono tutte le chiusure della 14. Ora sulla 14 è arrivata proprio in questo momento la segnalazione. Abbiamo anche un incidente tra Pesaro e Fano, direzione Ancona, carreggiata sud. Siamo al chilometro 158. La circolazione risulta comunque regolare.

così Enrico Ruggeri rese omaggio a questa categoria professionale, il portiere di notte, magari ce ne sono alcuni all'ascolto di Isoradio in questo momento, ecco, vi salutiamo tutti quanti. Una canzone che venne ispirata così Enrico Ruggeri proprio dal suo vagabondare per alberghi, del resto questa è un po' la vita anche dell'artista, no? Che è sempre in giro per eventi, per tournée, per spettacoli, e questo vagabondare quindi aveva permesso a Enrico Ruggeri, come a tanti altri, di conoscere parecchi portieri di notte, e lui stesso lo racconta: sono rimasto colpito dal fatto che negli alberghi la stanza rimane sempre quella mentre cambiano i clienti, un po' come un palcoscenico su cui si avvicendano diversi attori, quindi ispirato proprio da questo nacque questa canzone di qualche anno fa, Il portiere di notte. L'1:46, sempre Isoradio, e stiamo anche seguendo l'incontro di calcio Iraq-Norvegia. La Norvegia sta spiccando il volo perché un'altra rete messa a segno, ora in vantaggio di 3 reti sull'Iraq, 1-3, questo è il risultato. Cambia anche la situazione in autostrada sulla 14 Adriatica, infatti è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato tra Pesaro e Fano verso Ancona, carreggiata sud. Incidente comunque che è avvenuto al chilometro 158, che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Una notte comunque questa tranquilla, questa che vi stiamo raccontando in termini di viabilità. La musica, grande protagonista.

Le ragazze, il nuovo Di Clara insieme a San Giovanni. Abbiamo da segnalare sulla 1 un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, careggiata sud. La notizia questa appena giunta, quindi ve la ripeto: sulla 1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Vediamo se ci sono poi altri aggiornamenti anche in merito alle chiusure che vi abbiamo ricordato fin qui, anzi ne dobbiamo aggiungere anche qualcuna, perché dobbiamo parlare anche della 16 Napoli-Canosa. Qui è chiuso il tratto Grotta Minarda Candela verso Canosa, carreggiata est, con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto Lacedonia-Candela verso Canosa. È stato invece già riaperto sulla 13 la Bologna-Padova il tratto Termogane-Monselice direzione Bologna, riaperto pochi minuti fa. Come pure con anticipo è stata riaperta poco fa sulla 14 l'uscita e l'entrata di Cesena.

0: ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. Disgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori, l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky.
4: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era ammalato da tempo. In ricordo del presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale.
5: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, 2 anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'asta.